0: Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi parleremo di alcune delle famose maschere che popolano il nostro carnevale, perché le maschere tradizionali non nacquero in realtà per questa festività, ma per il teatro. Era infatti la metà del Cinquecento quando si sviluppò una nuova forma di teatro, la commedia dell'arte. Gli attori impersonavano soggetti con precise caratteristiche, c'era l'imbroglione, il servastuto, il cavaliere galante, l'avaro, eccetera eccetera. Si trattava di opere divertenti e coinvolgenti, portate soprattutto sulle piazze, e piano piano quasi tutte le regioni ebbero le loro maschere tradizionali. Stenterello è una maschera tipica della Toscana, vive di stenti e per questo è così magro. È molto generoso con chi è più povero di lui, è dotato di arguzia e di saggezza che, unite all'ottimismo, gli fanno superare le avversità della vita. Balanzone. Il dottor Balanzone è bolognese e corpulento, sembra che sappia sempre tutto, ha una citazione per ogni cosa, ma poi infila uno strafalcione dietro l'altro. In testa ha un cappello nero a larghe falde, indossa una toga lunga e nera, una giubba e pantaloni neri, ha un merletto bianco sui polsi e sul collo un bel colletto di pizzo, porta calze bianche e scarpe nere con tanto di tacco, ha i baffetti all'insù e molto spesso tiene un libro sotto il braccio che completa la sua immagine. Abbiamo poi Capitan Spaventa. Capitan Spaventa è ligure, si chiama anche Capitan Fracassa o Scaramuccia. Nomi diversi per il capitano che pretende a parole di essere coraggioso, ma al minimo pericolo trema di paura e scappa. Ha un vestito a strisce gialle e arancioni, un cappello a larghe tese con piume colorate e spada lunghissima. Abbiamo poi Pantalone, che è un vecchio brontolone veneziano. Si lamenta sempre ed è molto molto tirchio. Ha una calza maglia rossa, indossa un mantello, le pantofole e una cuffia nera come la sua maschera. Colombina è veneziana ed è la compagna di Arlecchino. Civetta è un po' bugiarda. È molto affezionata alla sua padrona, Rosaura, altrettanto giovane e graziosa. E pur di renderla felice, Colombina è disposta a combinare imbrogli su imbrogli. Indossa un corpetto e un'ampia gonna a balze, ha un grembiolino provvisto di tasche in cui infilare bigliettini d'amore, sul capo porta una cristina, il fazzoletto tipico delle cameriere, fermata da un nastro. Finiamo poi con Arlecchino è di Bergamo, il suo nome deriva dagli Harlequins, i diavoletti buffoni delle rappresentazioni medievali francesi. Agile, vivace e dalla battuta pronta, ma anche buono e generoso con gli amici. Il suo principale antagonista è Brighella. All'inizio il vestito di Arlecchino era bianco, poi toppa dopo toppa è diventato di mille colori, perché la tradizione vuole che la madre, poverissima, gli abbia cucito il vestito con scampoli di vari colori. E allora con questi personaggi io vi lascio al prossimo appuntamento e buona giornata, ciao!
0: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.

the water. Only so much you can take of everyday heartbreak.

98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è martedì 15 settembre 2026. Il sole sorge alle 6.40 e tramonta alle 19.10, ora legale. La luna sorge alle 11.23 e tramonta alle 20.53, luna crescente. La chiesa ricorda la Beata Maria Vergine Addolorata, Beato Cristiano da Perugia e San Nicomede.
0: Accadde oggi.
1: Il 15 settembre del 1902 veniva composta la canzone Torna a Surriento, in occasione della visita in città del presidente del Consiglio Giuseppe Zanardelli. Le cronache raccontano della convocazione d'urgenza di Giambattista ed Ernesto De Curtis perché componessero una canzone in onore del primo ministro.
0: Benessere naturale.
1: Uva per labbra idratate. L'uva può essere un ottimo emoliente per le labbra screpolate. Passando sulle labbra un chicco spaccato a metà, si facilita l'eliminazione delle pellicine e si favorisce l'idratazione. Con i chicchi frullati e con i semi si prepara invece un tonico nutriente che, passato su viso e collo, rende la pelle soda e levigata. La pera, infine, ben matura e ridotta in poltiglia, ha un effetto astringente sulle pelli grasse. Lo stesso risultato si ottiene anche con un miscuglio di miele e limone.
0: Consigli pratici.
1: Candele profumate. Settembre, la notte al dì contende. È tempo di preparare le candele profumate da usare nelle sere invernali. Si scioglie la cera a bagnomaria in barattoli di latta. Si profuma appena spento il fuoco con oli essenziali e si versa e stampi unti con olio. Solidificata la candela, tolta dallo stampo, si applica lo stoppino facendolo passare per un foro praticato con un ago da calza arroventato.
0: Hanno detto?
1: Tentazione dell'intelligenza. Capire presto e accontentarsi. Carlo Gragnani. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.

0: FlySpot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo

0: l'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon martedì a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico alle Maria, alle Addolorata e alle Maria Addolorata all'ascolto e non. Sono invece nati in data 15 settembre Agatha Christie, Fausto Coppi, regista Oliver Stone e Cristina Chiabotto. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 23° grado della Vergine, sei di natura entusiasta e impulsiva, possiedi un prepotente senso di evasione. Se riuscirai a dare sfogo a tale necessità con sistemi pratici, la tua vita sarà produttiva e importante. Se invece ti nasconderai nei sogni e cercherai di eludere la realtà, ne conseguirà un fallimento. Non ti imbarcare in speculazioni di alcun genere, sfrutta invece il tuo bisogno di evadere, scegliendo nel lavoro qualcosa che ti consenta di viaggiare. E viaggiamo anche noi tutti insieme tra le stelle per sapere da loro come sarà questo 15 settembre per tutti noi. Ariete, nel campo economico evitiamo mosse dettate dall'urgenza emotiva. Le decisioni prese in questo stato rischiano di costarci molto care. Sensazioni intense, desiderio di controllo che sale. Riconosciamo questa tensione senza permetterle di guidarci. Toro, giornata delicata in ambito affettivo. Criticità profonde vanno affrontate con maturità. Evitiamo drammi e cerchiamo un dialogo costruttivo. A volte è meglio poi lasciare che le acque si calmino prima di affrontare certi temi. Gemelli, le difficoltà paiono insormontabili, le fortune sembrano miracoli. Torniamo coi piedi per terra, la verità sta nel mezzo. Spunta la gelosia in amore, forte voglia di conoscere ogni minima mossa dell'altro, fidiamoci di più. Cancro, buon momento per vedere oltre la superficie delle cose e capire meglio dinamiche nascoste. Sul fronte finanziario troviamo soluzioni intelligenti per gestire le risorse. Leone, l'orgoglio tenta di dominarci, ma noi sappiamo come restare umili. Mettiamo come sempre il bene comune davanti al desiderio di primeggiare a ogni costo. Raggiungiamo un buon equilibrio tra noi e gli altri. Collaborare è la chiave per superare ogni ostacolo. Vergine, niente sfugge oggi alla nostra osservazione, specialmente quello che gli altri vorrebbero tenere al riparo. La nostra capacità di analisi odierna smaschera ogni tentativo di distorcere la realtà, sfruttiamola al massimo. Bilancia, gli scambi affettivi si fanno complessi e qualcosa di irrisolto torna alla ribalta a chiedere attenzione. Non cediamo alla tentazione di controllare l'amato, la fiducia cresce lasciando spazio, non riducendolo. Scorpione, la luna nel nostro segno è inquadrato a Giove. Non facciamoci trascinare da un cieco ottimismo nel valutare i tempi necessari a realizzare un'ispirazione. Venere congiunta inizia a mostrare degli effetti positivi, con segnali di apertura nelle prossime ore. Sagittario, le relazioni più strette scricchiolano. Ricordiamoci che non è una crisi, ma una richiesta di un intervento onesto e non più rinviabile. Le stelle non ci aiutano più di tanto ed espanderci in troppe direzioni diluisce le forze invece di moltiplicarle. Capricorno, la luna in Scorpione sostiene le nostre qualità analitiche, siamo praticamente obbligati a scavare sotto la superficie. Marte ci ricorda che alcune battaglie non sono vinte, teniamo alta la guardia su questioni ancora aperte. Acquario, una verità scomoda viene a galla, ma per noi è una liberazione, perché ora possiamo agire nel vero. Chi non capisce la nostra visione è destinato a rimanere indietro, mentre noi abbiamo un futuro da costruire. Pesci, luna ancora in Scorpione e in Trigono. La corrente emotiva è intensa, ma non distruttiva. Questa profondità oggi è una bussola affidabile. Il sole in opposizione crea attrito, ma la nostra valutazione è più precisa di qualsiasi giudizio altrui. E prima di chiudere, come sempre, una citazione, quell'odierna è la seguente. Il pericolo non viene da quello che non conosciamo, ma da quello che crediamo vero e che invece non lo è. Mark Twain.
2: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
3: Ma no, ma no. Ma no, ma no. Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi parleremo di alcune delle famose maschere che popolano il nostro carnevale, perché le maschere tradizionali non nacquero in realtà per questa festività, ma per il teatro. Era infatti la metà del Cinquecento quando si sviluppò una nuova forma di teatro, la commedia dell'arte. Gli attori impersonavano soggetti con precise caratteristiche: c'era l'imbroglione, il servastuto, il cavaliere galante, l'avaro, eccetera eccetera. Si trattava di opere divertenti e coinvolgenti, portate soprattutto sulle piazze, e piano piano quasi tutte le regioni ebbero le loro maschere tradizionali. Stenterello è una maschera tipica della Toscana, vive di stenti e per questo è così magro. È molto generoso con chi è più povero di lui, è dotato di arguzia e di saggezza che, unite all'ottimismo, gli fanno superare le avversità della vita. Balanzone, dottor Balanzone, è bolognese e corpulento, sembra che sappia sempre tutto, ha una citazione per ogni cosa, ma poi infila uno strafalcione dietro l'altro. In testa ha un cappello nero a larghe falde, indossa una toga lunga e nera, una giubba e pantaloni neri, ha un merletto bianco sui polsi e sul collo un bel colletto di pizzo, porta calze bianche e scarpe nere con tanto di tacco, ha i baffetti all'insù e molto spesso tiene un libro sotto il braccio che completa la sua immagine. Abbiamo poi Capitan Spaventa. Capitan Spaventa è ligure, si chiama anche Capitan Fracassa o Scaramuccia, nomi diversi per il capitano che pretende a parole di essere coraggioso, ma al minimo pericolo trema di paura e scappa. Ha un vestito a strisce gialle e arancioni, un cappello a larghe tese con piume colorate e spada lunghissima. Abbiamo poi Pantalone, che è un vecchio brontolone veneziano, si lamenta sempre ed è molto molto tieso. Ha una calza maglia rossa, indossa un mantello, le pantofole e una cuffia nera come la sua maschera. Colombina è veneziana ed è la compagna di Arlecchino, civetta e un po' bugiarda. È molto affezionata alla sua padrona, Rosaura, altrettanto giovane e graziosa, e pur di renderla felice, Colombina è disposta a combinare imbrogli su imbrogli. Indossa un corpetto e un'ampia gonna a balze. Ha un grembiolino visto di tasche in cui infilare bigliettini d'amore, sul capo porta una crestina, il fazzoletto tipico delle cameriere, fermata da un nastro. Finiamo poi con Arlecchino è di Bergamo, il suo nome deriva dagli Harlequins, i diavoletti buffoni delle rappresentazioni medievali francesi. Agile, vivace e dalla battuta pronta, ma anche buono e generoso con gli amici. Il suo principale antagonista è Brighella. All'inizio il vestito di Arlecchino era bianco, poi toppa dopo toppa è diventato di mille colori, perché la tradizione vuole che la madre, poverissima, gli abbia cucito il vestito con scampoli di vari colori. E allora con questi personaggi io vi lascio al prossimo appuntamento e buona giornata, ciao!
2: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
4: Ma no, ma no. Ma no, ma no.

canzone. Peccato. Volevo ringraziare tutti quelli che hanno partecipato in qualche modo alla realizzazione di questo concerto. Volevo ringraziare i nostri musicisti, alla chitarra Franco Nardi, al basso Roberto Paoli, alla

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è martedì 15 settembre 2026. Il sole sorge alle 6.40 e tramonta alle 19.10, ora legale. La luna sorge alle 11.23 e tramonta alle 20.53, luna crescente. La Chiesa ricorda la Beata Maria Vergine Addolorata, Beato Cristiano da Perugia e San Nicomede.
0: Accadde oggi.
1: Il 15 settembre del 1902 veniva composta la canzone Torna a Sorrento, in occasione della visita in città del presidente del Consiglio Giuseppe Zanardelli. Le cronache raccontano della convocazione d'urgenza di Giambattista ed Ernesto De Curtis perché componessero una canzone in onore del primo ministro.
0: Benessere naturale.
1: Uva per labbra idratate. L'uva può essere un ottimo emolliente per le labbra screpolate. Passando sulle labbra un chicco spaccato a metà si facilita l'eliminazione delle pellicine e si favorisce l'idratazione. Con i chicchi frullati e con i semi si prepara invece un tonico nutriente che, passato su viso e collo, rende la pelle soda e levigata. La pera, infine, ben matura e ridotta in poltiglia, ha un effetto astringente sulle pelli grasse. Lo stesso risultato si ottiene anche con un miscuglio di miele e limone.
0: Consigli pratici.
1: Candele profumate. Settembre, la notte al dì contende. È tempo di preparare le candele profumate da usare nelle sere invernali. Si scioglie la cera a bagnomaria in barattoli di latta. Si profuma appena spento il fuoco con oli essenziali e si versa e stampi unti con olio. Solidificata la candela, tolta dallo stampo, si applica lo stoppino facendolo passare per un foro praticato con un ago da calza arroventato.
0: Hanno detto?
1: Tentazione dell'intelligenza. Capire presto e accontentarsi. Carlo Gragnani. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo

0: Flyspot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon martedì a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico alle Maria, alle Addolorata e alle Maria Addolorata all'ascolto e non. Sono invece nati in data 15 settembre Agatha Christie, Fausto Coppi, il regista Oliver Stone e Cristina Chiabotto. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 23° grado della Vergine, sei di natura entusiasta e impulsiva, possiedi un prepotente senso di evasione. Se riuscirai a dare sfogo a tale necessità con sistemi pratici, la tua vita sarà produttiva e importante. Se invece ti nasconderai nei sogni e cercherai di eludere la realtà, ne conseguirà un fallimento. Non ti imbarcare in speculazioni di alcun genere, sfrutta invece il tuo bisogno di evadere, scegliendo nel lavoro qualcosa che ti consenta di viaggiare. E viaggiamo anche noi tutti insieme tra le stelle per sapere da loro come sarà questo 15 settembre per tutti noi. Ariete, nel campo economico evitiamo mosse dettate dall'urgenza emotiva. Le decisioni prese in questo stato rischiano di costarci molto care. Sensazioni intense, desiderio di controllo che sale. Riconosciamo questa tensione senza permetterle di guidarci. Toro, giornata delicata in ambito affettivo. Criticità profonde vanno affrontate con maturità. Evitiamo drammi e cerchiamo un dialogo costruttivo. A volte è meglio poi lasciare che le acque si calmino prima di affrontare certi temi. Gemelli, le difficoltà paiono insormontabili, le fortune sembrano miracoli. Torniamo coi piedi per terra, la verità sta nel mezzo. Spunta la gelosia in amore, forte voglia di conoscere ogni minima mossa dell'altro, fidiamoci di più. Cancro, buon momento per vedere oltre la superficie delle cose e capire meglio dinamiche nascoste. Sul fronte finanziario troviamo soluzioni intelligenti per gestire le risorse. Leone, l'orgoglio tenta di dominarci, ma noi sappiamo come restare umili. Mettiamo come sempre il bene comune davanti al desiderio di primeggiare a ogni costo. Raggiungiamo un buon equilibrio tra noi e gli altri. Collaborare è la chiave per superare ogni ostacolo. Vergine, niente sfugge oggi alla nostra osservazione, specialmente quello che gli altri vorrebbero tenere al riparo. La nostra capacità di analisi odierna smaschera ogni tentativo di distorcere la realtà, sfruttiamola al massimo. Bilancia, gli scambi affettivi si fanno complessi e qualcosa di irrisolto torna alla ribalta a chiedere attenzione. Non cediamo alla tentazione di controllare l'amato, la fiducia cresce lasciando spazio, non riducendolo. Scorpione, la luna nel nostro segno è inquadrato a Giove. Non facciamoci trascinare da un cieco ottimismo nel valutare i tempi necessari a realizzare un'ispirazione. Venere congiunta inizia a mostrare degli effetti positivi, con segnali di apertura nelle prossime ore. Sagittario, le relazioni più strette scricchiolano. Ricordiamoci che non è una crisi, ma una richiesta di un intervento onesto e non più rinviabile. Le stelle non ci aiutano più di tanto ed espanderci in troppe direzioni diluisce le forze invece di moltiplicarle. Capricorno, la luna in Scorpione sostiene le nostre qualità analitiche, siamo praticamente obbligati a scavare sotto la superficie. Marte ci ricorda che alcune battaglie non sono vinte, teniamo alta la guardia su questioni ancora aperte. Acquario, una verità scomoda viene a galla, ma per noi è una liberazione, perché ora possiamo agire nel vero. Chi non capisce la nostra visione è destinato a rimanere indietro, mentre noi abbiamo un futuro da costruire. Pesci, luna ancora in Scorpione e in Trigono. La corrente emotiva è intensa, ma non distruttiva. Questa profondità oggi è una bussola affidabile. Il sole in opposizione crea attrito, ma la nostra valutazione è più precisa di qualsiasi giudizio altrui. E prima di chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna è la seguente. Il pericolo non viene da quello che non conosciamo, ma da quello che crediamo vero e che invece non lo è. Mark Twain.

0: E allora torna con il suo secondo appuntamento Radici e Ricette. E abbiamo anche una mascotte che ci ricorda la nostra prima puntata. Chi ci segue in video infatti vedrà che io ho una zucca finta questa volta, regalata in memoria del nostro primo appuntamento dalla Daniela, che è sempre la mia compagna di avventure.
1: Ciao Vale!
0: Ma oggi, attenzione, non siamo sole. Non siamo sole perché abbiamo un ospite eccezionale. A me mi ha messo un po' d'ansia, non so come presentarlo, quindi lascio la patata bollente alla mia compagna di avventure.
1: Lo sapevo.
0: Lo sapevi. Quindi ti sarai preparata in questi minuti.
1: Allora, innanzitutto vorrei ringraziare Roberto Neri per essere qui con noi e per aver accettato il nostro invito.
2: Grazie a voi.
1: A grazie, parlarci Roberto. Di questo, diciamo, di questo mondo meraviglioso e tanto discusso, peraltro.
0: È un esploratore, ho capito.
1: Brava!
0: Perché lui non vuole essere chiamato esperto, insomma, non sapevo, grande esperto, piccolo esperto, perché mi ha subito sgridato quando gli ho detto che è un esperto.
1: Però è vero,
2: un esploratore mi piace.
0: Sei l'esploratore.
2: La utilizzerò, ti devo
1: del
2: dare
1: gusto.
2: Diritto.
1: Esploratore, no, del gusto.
0: Esatto, un grande esploratore, e la materia che esplora è veramente
1: tanto discussa, mettiamola così.
0: Tanto discussa, però indubbiamente non dico il principe, il re della tavola.
1: Sì, sì, no, anche perché senza quello,
0: soprattutto da noi, perché poi all'estero è diverso, insomma, però
1: sì. Però noi in Toscana l'olio non puoi andare a tavola senza olio.
0: È vero, cioè noi apparecchiamo la tavola con l'acqua, il vino
1: e l'olio.
0: E l'olio.
1: Io faccio sempre così, sì. Acqua di tutti i tipi, olio, sale, e il vino a volte sì, a volte
0: esatto,
1: no, però
0: una
2: fettina di pane ci sta, dai.
0: Ci sta sì. Sempre. Sì, per noi
1: come
0: è prezzemolo. Veramente per noi è davvero, cioè i bambini, lo vuoi il pane con l'olio, è una cosa che si dice sempre ai bambini,
2: la
0: no?
2: Prima cosa.
0: La prima cosa.
2: Perché quando ero bambino io ci davano anche il pane con lo zucchero e il vino.
1: Sì.
2: Ora ti mettono in galera se lo fai a tuo figlio.
0: Allora io vi confido una cosa, ma non lo dite a nessuno, tanto nessuno ci sta sentendo.
1: Ma infatti.
0: Io ai miei bambini glielo do.
1: Vabbè, ma noi avevamo tre possibilità: quella che ha detto Roberto, il pane con l'olio e il pane col pomodoro.
0: Sì, è un'altra cosa.
1: E non c'è verso,
2: sì,
1: non si scappa.
2: Il pane col pomodoro senza olio sarebbe poco.
1: Sì.
0: E insomma, oggi Roberto Neri, ormai l'abbiamo capito, è venuto qui per parlare insieme a noi di olio. Abbiamo detto che indubbiamente è il re della nostra tavola, ma l'ha detto la Daniela, è anche molto dibattuto, molto. Quindi Roberto, spiegaci un po', facciamo ordine.
2: Ma allora, dibattuto perché comunque, come avete detto voi, è sicuramente un prodotto che è in tutte le famiglie, che ne parlano mariti, mogli, nonni,
0: le
2: nipoti.
0: Annate,
2: io ho dei ricordi sull'olio che sono mi fanno tremare ancora il sangue nelle vene, perché io ricordo che il mio nonno lavorava in un frantoio, quello dove oggi il frantoio a Cigiano era, dove oggi c'è il museo del vino.
1: Sì, sì.
2: E il mio nonno lavorava lì. E io andavo per vedere il mio nonno e non riuscivo nemmeno a capire che cosa fossero tutte quelle macchinari. A quel tempo c'erano
1: quelle ruote,
2: le presse di pietra, le ruote di pietra, c'erano le presse, quelle con i fiscoli. Non capivo, però io andavo lì per mio nonno. Ma la cosa più che ancora ricordo con il più grande piacere è che la vigilia di Natale arrivava l'olio nuovo. Cosa che oggi
0: è un po',
2: diciamo,
0: anticipato, vero?
2: È un po' una bestemmia, però a quel tempo le olive venivano raccolte per tradizione, ma una tradizione rispettata da tutti. Il 25 di novembre c'era la fiera a Monte San Savino, la fiera di Santa Caterina. Nel pomeriggio, la mattina, tutti gli agricoltori, tutti quelli che avevano gli olivi andavano alla fiera, perché comunque era un evento, e nel pomeriggio, per tradizione, almeno un olivo doveva essere raccolto.
0: Iniziava la raccolta.
2: Perché iniziava la raccolta, cioè era come un qualcosa che non ne poteva, anche se pioveva, al limite
1: un olivo andava colto.
2: Non un olivo, anche solamente una rama, però
0: simbolico,
2: era un momento.
0: Senti, ma perché ora invece è stato anticipato?
2: Allora, c'è una questione che è una questione di esigenze. Mio nonno, come tutti i suoi coetanei, tutti quelli che avevano gli olivi a quel tempo, avevano una necessità primaria: avere tanto olio.
0: Ah, quindi arrivava a esserci più olive?
2: No, non arrivava a esserci più olive. Diciamo che le olive più mature...
0: Cioè, erano più olive mature.
2: Olive più mature, più asciutte, quindi che perdono un contenuto d'acqua, rendono di più. Le rese a quel tempo erano intorno al 23-24% chili d'olio su 100 chili di olive.
0: E oggi?
2: Oggi siamo, a volte, quando va bene, come ultimamente quest'annata, siamo intorno al 15-16%, ma a inizio raccolta eravamo intorno all'11, 11 e mezzo.
1: Ma ci sono state anche delle punte, ho sentito 19-20.
2: Sì, le ultime raccolte, dopo che, quando comincia il freddo, di solito l'oliva tende ad asciugarsi e quindi porti meno chili al frantoio, in realtà...
1: mai più resa.
2: In realtà la quantità di olio contenuta nell'oliva è sempre la solita, solamente che
1: cambia
2: meno,
1: il peso,
2: paghi meno
0: ho capito
2: se porti meno chili di olive,
0: ho capito,
1: che si asciugano.
2: Oggi le esigenze
1: l'acqua.
2: Sono completamente diverse, quindi prima cercavano la quantità, adesso si cerca la qualità. Non solo, io non ho ricordanza che, diciamo, in quegli anni ci fossero troppi attacchi di mosca olearia. Però ero un bambino, quindi non sono tanto sicuro di quello che dico. Oggi gli attacchi di mosca olearia ci sono più spesso, quindi devi cercare anche
0: di anticipare
2: un po' il raccolto, perché comunque
1: per evitare che la mosca
2: ogni ciclo vitale della mosca crea una galleria all'interno e che quindi crea un degrado della polpa delle olive.
0: Certo.
1: E ora qui ti faccio una domanda.
2: Daniela, le domande facili.
1: Te la faccio facile, prometto. Allora, quando ti parlavi giustamente di tuo nonno, io mi sono incuriosita quando sono diventata una ragazzina, perché vedevo negli oliveti, io, diversi terrazzamenti, e tra ogni tre o quattro olivi c'era un fico, soprattutto vicino al tuo terreno. Noi abbiamo i terreni adiacenti,
2: confinanti.
1: E quindi mi ero incuriosita di questa cosa, e la risposta fu: perché se c'è la mosca in giro, la patina della foglia del fico fa sì che attiri la mosca e non vada ad entrare praticamente nell'olivo. Quella patina zuccherosa, questa che quando si tocca la foglia del fico. Ci se ne rende conto che è appiccicosa, si appiccica la mosca e quindi praticamente fa come un attrattore rispetto all'oliva. Quindi la mia domanda è: secondo te è ancora valida questa teoria?
2: Allora, intanto me la dici te la prima volta, quindi
0: non era una domanda facile.
2: Da questo
1: ho già toppato.
2: No, perché ci sono tante cose. Allora, guarda, la cosa che invece io di cui sono a conoscenza, che ha dei fondamenti anche scientifici, come quello che hai detto te, perché sicuramente in tutte le colture dove c'è l'intensivo, l'agricoltura intensiva soffre sempre di parassiti, di fenomeni, di malattie particolari delle colture, mentre laddove le colture sono promiscue quasi sempre tendono a compensare certe carenze, c'è un equilibrio. Tant'è che io ricordo che una grande azienda che si è convertita al biologico a Montalcino, quindi produttori di vino, ricreavano all'interno dei vigneti delle siepi perché lì ci potessero vivere degli insetti che comunque erano utili,
0: certo,
2: a prevenire le malattie.
0: La famosa guerra buona,
2: esatto,
0: contro...
2: Sì. Per la mosca delle olive io ricordo che invece era una teoria anche piuttosto accreditata a un certo periodo, che in passato quasi tutti avevano le galline, mm-hmm, le galline erano libere di pascolare fuori, non c'erano,
1: certo,
2: i recinti,
1: certo,
2: negli oliveti le galline andavano a mangiare le olive che cadevano in terra, che erano quelle dove in inverno deponevano le uova, perché il ciclo della mosca è rallentato in inverno, ma comunque
1: è sempre valido,
2: è sempre in vita,
0: attivo,
2: mentre diciamo nella stagione calda può durare 15-20 giorni, in inverno dura magari 60 giorni. E dove depone le uova la mosca se nelle piante non ci sono?
1: In terra.
2: In quelle che sono in terra e che normalmente nessuno raccoglie, perché
0: certo,
2: le galline che mangiavano queste olive, quindi non gliele facevano trovare, rendevano più difficile la proliferazione della mosca.
0: Ah, pensa a te.
2: Quindi
1: c'è,
2: ci sono
0: galline e fichi, grandi salvatrici dell'olio.
2: Dell'olio.
0: Vedi? Vedi? Vedi il nostro esploratore cosa scopre? Esplorando.
2: Questi non sono cose di esploratore. Queste sono cose che dipendono dalla vecchiaia.
0: Ma no, dall'esperienza.
1: No, assolutamente.
2: Tutta vecchiaia. Quando si parla di esperienza, è tutta vecchiaia, capito?
1: A posto.
2: Sono due termini che stanno insieme.
0: Ascolta, io ho una domanda. Ho una domanda.
1: A questo giro non sono io che te la faccio, eh? Occhio.
0: E so già che tu mi dirai che ci capisco poco, va bene?
2: No.
0: Però io ho un ricordo di quando ero bambina, che anche i miei nonni, come quasi tutti i nonni toscani, insomma, producevano l'olio, così, di questo olio nuovo che era verdissimo e era molto piccantino, ok? Ora io non so se questo mito va sfatato o va confermato. Oggi andiamo così, di miti da sfatare e da confermare. Ma qualcuno mi ha detto: l'olio nuovo prima era più verde perché c'era meno attenzione a togliere le foglie. Vero o falso?
2: Allora, questo è vero. Oggi quasi tutti gli impianti hanno il defogliatore, quindi diciamo che nella macinatura le foglie sono veramente poche quelle che riescono
1: passare,
2: ad arrivare, e le foglie hanno clorofilla,
0: che è verde,
2: che è l'unica cosa che si estraeva dalle foglie, che non era né amaro né piccante. Questo
0: vedi, tutti, lo sapevo che c'era
2: sono
0: qualcosa,
2: tutti fattori da sfatare, però la clorofilla poteva essere un elemento che veniva dalle foglie,
0: che dava questo
2: e che
0: colore,
2: poteva essere estratto e che dava questo colore. Però normalmente il colore verde dipende molto dalla varietà delle olive, perché tu sai che comunque tutti gli oliveti, da noi la tradizione è che gli oliveti sono con più varietà messe,
0: sì, infatti
2: insieme,
0: quando si vedono sono
2: impianti nuovi. Molto spesso vengono fatti monovarietali. Vantaggi e svantaggi. Il monovarietale.
1: Monovarietale, per chi non lo comprende, è monocoltura.
0: Sì,
1: giusto? Cioè praticamente una pianta, un tipo di pianta.
0: Una varietà di piante.
2: Solo muraiolo, solo leccino, solo frantoiano. Oggi vanno di moda questi monovarietali. Per la coltivazione, secondo me, diciamo per gli appassionati, per quelli che sono hobbisti, diciamo, del settore, che poi sono quelli che mantengono quei muretti a secco che dice a lei.
1: Sì, infatti.
2: Secondo me il fatto di avere più cultivar nel solito appezzamento di terreno compensa, perché ogni cultivar risente della stagionalità in modo diverso, quindi a volte il moraiolo produce più del frantoio,
0: certo,
2: a volte il leccino più,
0: cioè dici dà più possibilità,
2: esatto,
0: di in qualche maniera scampare l'annata.
2: Il mix dei sapori è diverso secondo se produce più il moraiolo, più il frantoio o più il leccino. Però non mi ricordo la domanda che mi avevi fatto.
1: Del pizzicore del verde.
0: Il verde
1: l'abbiamo
0: allora, questo
2: verde,
0: pizzicore.
2: Il verde dipende anche dal terreno e dalla varietà delle olive. Sul piccante dipende molto dalla stagionalità. Cioè,
0: quindi
2: nel
0: dici
2: senso,
0: che probabilmente raccolte più tardi ce l'avevano di più?
2: No, dipende molto
0: dall'annata,
2: dall'andamento climatico dell'estate.
0: Ok.
2: Perché il piccante, qui dico una cosa che viene dal mio assaggio continuo,
0: certo,
2: durante le annate, io ho notato che nelle stagioni più secche, quando non piove d'estate, il piccante è più accentuato.
0: Ah, vedi.
2: Però è un'esperienza personale, potrei aver detto anche una cosa non vera.
0: Però vedi, a me, per me è perfetto, perché io odio la pioggia, mi piace l'estate, mi piace il piccante, per me le annate sono quelle secche.
2: Poi tieni presente comunque che la pioggia in estate è quella che favorisce la proliferazione della mosca.
0: Vedi, ah, sì, vedi. Io sono a favore dell'olio.
2: Tu considera che nei paesi
1: pizzicore per sempre,
2: del Nord
0: pizzicore
2: Africa,
0: per sempre.
2: Marocco, Tunisia, la mosca non c'è.
0: Esatto.
1: Vabbè, insomma, perché quelle temperature
2: sopra 30 gradi e
0: piogge
2: e anche sopra 500 metri.
0: Ah, eh sì.
2: Non depone.
0: E senti,
1: l'umidità. Che frega.
0: Io ora ti faccio, siamo quasi in chiusura perché il tempo è tiranno, peggio della mosca, ma ti vorrei chiedere una cosa, perché appunto esistono le degustazioni di olio, no? Io ti ho raccontato che ne ho provato a farne una e non è andata benissimo, quindi non vorrei parlare di questo, che è una cosa molto specifica e che vi garantisco non è da tutti, soprattutto
1: poi noi deriviamo, l'ultima degustazione l'abbiamo fatta due settimane fa,
2: dai,
1: e lui.
0: Però insomma bisogna un po' allenarsi. Sì, ma invece, no, la persona comune come me che non si è avvicinata, come fa a capire se un olio è un buon olio?
2: Allora,
0: io ho un metodo, la bruschetta.
2: La bruschetta è un metodo, però è un metodo che ti dà la piacevolezza, è una cosa che è nel cuore di tutti, perché come ti arriva il primo olio la prima cosa che fai è fare la bruschetta, e quindi sicuramente è, però non è troppo adatta per capire la
0: guarda
2: qualità.
0: Me lo immaginavo.
2: No, allora l'olio va assaggiato senza
0: niente,
2: essendo un prodotto così delicato, così diciamo che dà dei profumi e dei sapori così poco intensi,
0: certo,
2: è evidente che se tu me lo metti nel pane, poi soprattutto se il pane è salato o se ci metti un,
0: esatto,
2: po' di sale
1: o un po' di aglio,
2: no, ecco, l'aglio poi
1: addio,
2: la storia finisce,
0: è molto
2: gradevole, però
0: l'assaggio è finito,
2: esatto. Allora sull'olio la cosa che ogni consumatore dovrebbe cercare di capire è intanto se ha dei cattivi odori.
0: Ok,
2: questa è la prima,
0: quindi
2: cosa,
0: annusare prima
2: è
0: di mangiare,
2: annusare
1: ma non annusare a freddo, attenzione,
2: esatto,
0: eccolo.
2: Bisogna, come tutti i profumi che avvertiamo, li avvertiamo perché le sostanze volatili si emanano, diciamo, nell'aria. L'olio è diciamo un prodotto che emana, o diciamo queste sostanze volatili vengono percepite dal naso nel momento in cui lo porti a una temperatura circa di 36 gradi.
0: Un po' in come tutti gli oli che si usano anche per la profumazione, anche loro,
2: esatto,
0: se non si riscaldano non,
2: esatto,
0: si sentono.
2: Ma anche nel vino spesso, se prendi un vino rosso, vedi che alcuni mettono la mano sotto al bicchiere proprio per cercare di far uscire profumi. Quindi la temperatura delle mani è intorno a 36 gradi, perfetta con l'olio, e bisogna cercare di sentire se sono o profumi freschi, se sono profumi che ricordano l'erba, che ricordano l'insalata, che ricordano la foglia dell'olivo, che ricordano il solito profumo di quando entri dentro a un frantoio.
0: Ecco, non devono ricordare ovviamente cose.
2: No, non devono ricordare, strane. Per esempio, l'ossidazione, non devono certo. ricordare
1: l'odore metallico.
0: Sì, certo.
2: L'odore dell'olio quando fai l'uovo al tegamino. Ah. Tu metti l'olio nel padellino, ecco, quando l'olio si scalda troppo,
0: sì,
2: ti dà l'odore di riscaldo.
0: È vero.
2: Un difetto di certe lavorazioni oppure della conservazione delle olive.
0: Ecco, bello, molto interessante. Ho un altro piccolo mito da sfatare, poi ti prometto che basta.
1: Poi si fa vedere il colore dell'olio.
0: Sì, sempre per sentito dire. È vero che l'olio, ovviamente non parliamo di olio di alta qualità con tutti i crismi di cui abbiamo parlato, ma l'olio base, no? È un prodotto che può essere riprodotto molto facilmente? Cioè possono essere
1: dici il laboratorio
0: passate, sì,
1: con sì, la chimica, insomma.
0: Sì, che possono essere passate per olio sostanze che in realtà olio non sono.
1: Io credo che sia più facile fare un mix di oli.
0: Ecco.
2: No, allora. Sì, fare un mix di oli è come fare un mix di vino.
1: Bravo. Dire,
2: si fa un assemblaggio per.
1: E si arriva
0: nei vini, in questo hanno senso, anche dato un nome.
1: Infatti.
2: In questo senso, l'esperienza mi dice che a Bari ci sono i migliori miscelatori del mondo.
0: Ecco.
2: Tu vai lì, gli dici io vorrei un olio con queste caratteristiche. Dopo una settimana ti portano il campione perfettamente.
0: Ecco, quindi forse non
2: volevi,
0: ho detto proprio una cosa.
2: Però non chimicamente.
0: No, vabbè, no. No, ci sono comunque degli escamotage.
2: Allora, alcune curiosità che potrebbero essere, diciamo, interessanti è che un olio per essere extravergine d'oliva deve rispettare certi parametri di qualità, diciamo di acidità. Entro certi acidità espressa in acido oleico entro certi limiti, che non abbia difetti che dicevo prima e che quindi deve passare l'assaggio del panetto, a quel punto è extravergine. Ma tutto quello che non è extravergine non può essere messo in commercio, per cui
0: cioè, non può essere messo in commercio come extravergine.
2: Non può essere messo in commercio né come extravergine né
0: come un'altra cosa che non è.
2: Okay. Quindi tutti gli oli che non sono extravergine devono essere rettificati. Rettificati significa subire un procedimento chimico-fisico.
0: Corretti
2: con
0: per diventare qualcos'altro.
1: C'è l'olio d'oliva.
0: Esatto.
2: Il procedimento per togliere odori strani è quello di utilizzare sostanze sotto controllo chiaramente dei macchinari tipo benzene o tipo trielina.
0: Ah.
2: Ripulito da tutti gli odori, l'olio a quel punto può essere messo in commercio con la classificazione olio di oliva.
0: Esatto.
2: Okay?
0: Ma non fa benissimo.
2: Considera come usare la miscela del motorino per pulire l'olio e poi berlo.
0: Esatto.
2: Più o meno. Funziona un po' così.
1: E ora, poi ci fai la bruschetta, è vero?
0: Avevo l'impressione che non fosse una cosa
2: ho
0: proprio.
2: Ho fatto un po' di terrorismo.
0: Certo.
2: Okay? Perché evidentemente sono procedimenti industriali che sono altamente sicuri, in cui
1: certo.
2: È vero che viene immesso sostanze che tolgono,
1: però sono sempre
2: però
1: sotto
2: poi
1: controllo.
2: Vengono ritolte,
0: sì, sì, però insomma,
2: completamente.
0: Dai. Viviamo nella patria, meglio evitare.
2: Però voglio dire, basta andare a comprare in qualunque negozio o supermercato una bottiglia di olio di oliva, aprirlo, metterlo al naso, chiudete gli occhi, lo mettete al naso e dite: non sento niente, perché non ha né profumo né sapore. L'olio d'oliva è un grasso alimentare, tant'è che viene usato per friggere, per fare queste cose qua, però a quel punto lì, da lì in poi si crea tutto un ambaradan, perché chiaramente la repressione frodi, per esempio, cerca moltissimo di contrastare le truffe in cui un olio extravergine viene miscelato con un po' d'olio d'oliva che costa niente,
0: e viene venduto.
2: L'olio d'oliva, non avendo né sapore né odore,
0: si sente solo
2: che un buon olio extravergine, se tu metti un 20% di olio d'oliva, praticamente lo
0: ingloba.
2: Sì, lo ingloba, poi
0: lo nasconde,
2: probabilmente, certo. Avrà un pochino meno profumo, ma la differenza non...
0: Senti, per salutarci ce lo fai vedere il colore dell'olio?
2: No, io vi faccio vedere, Daniela. La Daniela ha portato il suo olio intanto, perché perfetto, chiaramente doveva fare un po' pubblicità.
1: No, e questo è quello che era.
0: Proprio
1: sì, questo...
0: un minutino per farci vedere, per chi ci segue
2: e
0: in
2: poi
0: video.
2: Poi ha portato anche una novità, un olio.
1: Allora, io sono molto curiosa e quindi quando vado all'estero la prima cosa che guardo è l'olio. Dovete sapere questa cosa, io ho questa fissa. E quindi io ho detto a Roberto: porto l'olio croato.
2: Basta. L'olio non va mai sprecato, Daniela, fallo vedere.
1: Allora, non so se si vede, ma credo
0: perché
1: che...
0: Perché la telecamera fa delle bizze, quindi...
1: Vale, te lo passo a te. Vai.
0: Eccolo qua, il colore dell'olio della Daniela.
1: Non so se
2: è
1: si vede...
2: È un bel colore verde.
0: Sì, davvero.
1: Sì.
2: È filtrato questo.
1: Questo è filtrato, sì. Biologico
2: questa
1: e cosa filtrato.
2: Non l'abbiamo detto, magari sì. Nella prossima puntata.
1: La prossima, guarda, noi ti si aspetta.
0: Tra l'altro, ti ha un faccio... odore buonissimo. Davvero.
2: Filtrare l'olio è indispensabile. Io capisco che tutti a tutti piace l'olio quando è velato, addirittura c'è qualche supermercato che fa le campagne di marketing sul velato dell'olio. Ecco, il velato dell'olio sono particelle di cellulosa che rimangono in sospensione e che degradano in modo
0: irreparabile
2: l'olio. Per l'olio, tant'è che gli oli filtrati durano fino alla prossima stagione tranquillamente con i loro profumi, mentre gli oli non filtrati aprile, quando la temperatura si scalda
1: lo devi tramutare.
2: Ciao.
0: Sì. Bene, e allora Roberto, noi ti ringraziamo tantissimo, anche oggi abbiamo sforato tantissimo, ma il nostro ringraziamento è veramente di cuore, perché sì, sei stato chiaro, ci hai sfatato dei miti e ci hai detto tante curiosità davvero interessanti su questo prodotto che è davvero il re della tavola indiscusso.
1: Poi dai, non siamo state troppo cattive, dai.
2: No, io vi ringrazio perché mi avete dato un po' di minuti di divertimento e serenità.
1: Oh, questa è la cosa migliore, guarda, la cosa più bella ci potevi dire.
0: Andiamo a casa felici.
1: Sì.
2: È il mio mestiere, la ricerca della serenità. Da vecchi si fa così.
0: Ma no, da esperti si fa così.
2: Sì.
1: Da un esploratore del gusto come te.
0: Esperto.
2: Vabbè.
1: Esploratore.
0: Grazie.
2: Grazie.
0: Grazie mille e ti aspettiamo.
1: Sì, per la seconda parte sull'olio.
0: Assolutamente.
3: Radici e ricette. Sono le 6:42 minuti.
4: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
5: Ma no.
6: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera, ed oggi parleremo di alcune delle famose maschere che popolano il nostro carnevale, perché le maschere tradizionali non nacquero in realtà per questa festività ma per il teatro. Era infatti la metà del 500 quando si sviluppò una nuova forma di teatro, la commedia dell'arte. Gli attori impersonavano soggetti con precise caratteristiche, c'era l'imbroglione, il servastuto, il cavaliere galante, l'avaro, eccetera eccetera. Si trattava di opere divertenti e coinvolgenti, portate soprattutto sulle piazze, e piano piano quasi tutte le regioni ebbero le loro maschere tradizionali. Stenterello è una maschera tipica della Toscana, vive di stenti e per questo è così magro, è molto generoso con chi è più povero di lui, è dotato di arguzia e di saggezza che, unite all'ottimismo, gli fanno superare le avversità della vita. Balanzone, dottor Balanzone è bolognese cinese e corpulento. Sembra che sappia sempre tutto, ha una citazione per ogni cosa, ma poi infila uno strafalcione dietro l'altro. In testa ha un cappello nero a larghe falde, indossa una toga lunga e nera, una giubba e pantaloni neri, ha un merletto bianco sui polsi e sul collo un bel colletto di pizzo, porta calze bianche e scarpe nere con tanto di tacco, ha i baffetti all'insù e molto spesso tiene un libro sotto il braccio che completa la sua immagine. Abbiamo poi Capitan Spaventa. Capitan Spaventa è ligure, si chiama anche Capitan Fracassa o Scaramuccia, nomi diversi per il capitano che pretende a parole di essere coraggioso, ma al minimo pericolo trema di paura e scappa. Ha un vestito a strisce gialle e arancioni, un cappello a larghe tese con piume colorate e spada lunghissima. Abbiamo poi Pantalone, che è un vecchio brontolone veneziano, si lamenta sempre ed è molto molto tirchio. Ha una calza maglia rossa, indossa un mantello, le pantofole e una cuffia nera come la sua maschera. Colombina, Colombina è veneziana ed è la compagna di Arlecchino, civetta e un po' bugiarda. È molto affezionata alla sua padrona, Rosaura, altrettanto giovane e graziosa, e pur di renderla felice,

0: giornata, ciao.
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Ma no.
3: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
4: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è martedì 15 settembre 2026. Il sole sorge alle 6.40 e tramonta alle 19.10, ora legale. La luna sorge alle 11.23 e tramonta alle 20.53, luna crescente. La chiesa ricorda la Beata Maria Vergine Addolorata, Beato Cristiano da Perugia e San Nicomede.
3: Accadde oggi.
4: Il 15 settembre del 1902 veniva composta la canzone Torna a Sorrento, in occasione della visita in città del presidente del Consiglio Giuseppe Zanardelli. Le cronache raccontano della convocazione d'urgenza di Giambattista ed Ernesto De Curtis perché componessero una canzone in onore del primo ministro.
3: Benessere naturale.
4: Uva per labbra idratate. L'uva può essere un ottimo emoliente per le labbra screpolate. Passando sulle labbra un chicco spaccato a metà si facilita l'eliminazione delle pellicine e si favorisce l'idratazione. Con i chicchi frullati e con i semi si prepara invece un tonico nutriente che, passato su viso e collo, rende la pelle soda e levigata. La pera, infine, ben matura e ridotta in poltiglia, ha un effetto astringente sulle pelli grasse. Lo stesso risultato si ottiene anche con un miscuglio di miele e limone.
3: Consigli pratici.
4: Candele profumate. Settembre, la notte al dì contende. È tempo di preparare le candele profumate da usare nelle sere invernali. Si scioglie la cera a bagnomaria in barattoli di latta. Si profuma appena spento il fuoco con oli essenziali e si versa e stampi unti con olio. Solidificata la candela, tolta dallo stampo, si applica lo stoppino facendolo passare per un foro praticato con un ago da calza arroventato.
3: Hanno detto?
4: Tentazione dell'intelligenza. Capire presto e accontentarsi. Carlo Gragnani. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
3: Radio Fly, la voce della tua città.

0: Fly spot.
1: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
0: Flyspot.
2: Vola con Radio Fly. Radio Fly.

0: Notizie in breve da Extra.
1: Extra, main partner della Serie C. L'accordo tra la Multiutility e la Lega Pro unisce per le prossime 3 stagioni sportive due realtà radicate nei territori, vicine alle comunità locali e ai valori sociali dello sport. Smontare gli stereotipi di genere, prevenire il bullismo, educare al rispetto. Oltre 1300 studenti sono stati a scuola di parità in Casentino con il progetto sostenuto da Extra, Sguardi in Equilibrio. Cantieri Centria, la società di distribuzione di Extra. A Siena, sostituita la conduttura in strada di Busseto. Alla Storaia, nel comune pratese di Vernio, al confine con l'Emilia, lavoro in corso per estendere la rete gas. Rinnovabili, mercati, sostenibilità. Con Voce di Extra e il podcast Extra On Air, l'Utility racconta i grandi temi dell'energia in modo semplice e diretto. Ospiti, dati e storie per orientarsi in un settore in profonda trasformazione sul canale YouTube di Extra. Seguici su www.extra.it e sui social.

Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è martedì 15 settembre 2026. Il sole sorge alle 6.40 e tramonta alle 19.10, ora legale. La luna sorge alle 11.23 e tramonta alle 20.53, luna crescente. La Chiesa ricorda la Beata Maria Vergine Addolorata, Beato Cristiano da Perugia e San Nicomede.
0: Accadde oggi.
1: Il 15 settembre del 1902 veniva composta la canzone Torna a Sorrento, in occasione della visita in città del presidente del Consiglio Giuseppe Zanardelli. Le cronache raccontano della convocazione d'urgenza di Giambattista ed Ernesto De Curtis perché componessero una canzone in onore del primo ministro.
0: Benessere naturale.
1: Uva per labbra idratate. L'uva può essere un ottimo emoliente per le labbra screpolate. Passando sulle labbra un chicco spaccato a metà si facilita l'eliminazione delle pellicine e si favorisce l'idratazione. Con i chicchi frullati e con i semi si prepara invece un tonico nutriente che, passato su viso e collo, rende la pelle soda e levigata. La pera, infine, ben matura e ridotta in poltiglia, ha un effetto astringente sulle pelli grasse. Lo stesso risultato si ottiene anche con un miscuglio di miele e limone.
0: Consigli pratici.
1: Candele profumate. Settembre, la notte al dì contende. È tempo di preparare le candele profumate da usare nelle sere invernali. Si scioglie la cera a bagnomaria in barattoli di latta. Si profuma appena spento il fuoco con oli essenziali e si versa in stampi unti con olio. Solidificata la candela, tolta dallo stampo, si applica lo stoppino facendolo passare per un foro praticato con un ago da calza arroventato.
0: Hanno detto?
1: Tentazione dell'intelligenza. Capire presto e accontentarsi. Carlo Gragnani. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
3: Ascolta la tua musica.

0: Radio Fly viene in viaggio con te.
1: Radio Fly viene in viaggio con te.
0: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon martedì a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico alle Maria, alle Addolorata e alle Maria Addolorata all'ascolto e non. Sono invece nati in data 15 settembre Agatha Christie, Fausto Coppi, il regista Oliver Stone e Cristina Chiabotto. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 23° grado della Vergine, sei di natura entusiasta e impulsiva, possiedi un prepotente senso di evasione. Se riuscirai a dare sfogo a tale necessità con sistemi pratici, la tua vita sarà produttiva e importante. Se invece ti nasconderai nei sogni e cercherai di eludere la realtà, ne conseguirà un fallimento. Non ti imbarcare in speculazioni di alcun genere, sfrutta invece il tuo bisogno di evadere, scegliendo nel lavoro qualcosa che ti consenta di viaggiare. E viaggiamo anche noi tutti insieme tra le stelle per sapere da loro come sarà questo 15 settembre per tutti noi. Ariete, nel campo economico evitiamo mosse dettate dall'urgenza emotiva. Le decisioni prese in questo stato rischiano di costarci molto care. Sensazioni intense, desiderio di controllo che sale. Riconosciamo questa tensione senza permetterle di guidarci. Toro, giornata delicata in ambito affettivo. Criticità profonde vanno affrontate con maturità. Evitiamo drammi e cerchiamo un dialogo costruttivo. A volte è meglio poi lasciare che le acque si calmino prima di affrontare certi temi. Gemelli, le difficoltà paiono insormontabili, le fortune sembrano miracoli. Torniamo coi piedi per terra, la verità sta nel mezzo. Spunta la gelosia in amore, forte voglia di conoscere ogni minima mossa dell'altro, fidiamoci di più. Cancro, buon momento per vedere oltre la superficie delle cose e capire meglio dinamiche nascoste. Sul fronte finanziario troviamo soluzioni intelligenti per gestire le risorse. Leone, l'orgoglio tenta di dominarci, ma noi sappiamo come restare umili. Mettiamo come sempre il bene comune davanti al desiderio di primeggiare a ogni costo. Raggiungiamo un buon equilibrio tra noi e gli altri. Collaborare è la chiave per superare ogni ostacolo. Vergine, niente sfugge oggi alla nostra osservazione, specialmente quello che gli altri vorrebbero tenere al riparo. La nostra capacità di analisi odierna smaschera ogni tentativo di distorcere la realtà, sfruttiamola al massimo. Bilancia, gli scambi affettivi si fanno complessi e qualcosa di irrisolto torna alla ribalta a chiedere attenzione. Non cediamo alla tentazione di controllare l'amato, la fiducia cresce lasciando spazio, non riducendolo. Scorpione, la luna nel nostro segno è inquadrato a Giove. Non facciamoci trascinare da un cieco ottimismo nel valutare i tempi necessari a realizzare un'ispirazione. Venere congiunta inizia a mostrare degli effetti positivi, con segnali di apertura nelle prossime ore. Sagittario, le relazioni più strette scricchiolano. Ricordiamoci che non è una crisi, ma una richiesta di un intervento onesto e non più rinviabile. Le stelle non ci aiutano più di tanto ed espanderci in troppe direzioni diluisce le forze invece di moltiplicarle. Capricorno, la luna in Scorpione sostiene le nostre qualità analitiche. Siamo praticamente obbligati a scavare sotto la superficie. Marte ci ricorda che alcune battaglie non sono vinte. Teniamo alta la guardia su questioni ancora aperte. Acquario, una verità scomoda viene a galla, ma per noi è una liberazione perché ora possiamo agire nel vero.

0: Chi non capisce la nostra visione è destinato a rimanere indietro, mentre noi abbiamo un futuro da costruire. Pesci, luna ancora in Scorpione e in Trigono. La corrente emotiva è intensa ma non distruttiva. Questa profondità oggi è una bussola affidabile. Il sole in opposizione crea attrito, ma la nostra valutazione è più precisa di qualsiasi giudizio altrui. E prima di chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna è la seguente: il pericolo non viene da quello che non conosciamo, ma da quello che crediamo vero e che invece non lo è. Mark Twain.
1: Allacciate le cinture, pronti al decollo, con Radio Fly.

0: Ascoltaci sulle frequenze 98 e 5 e 106 e 1. Radio Fly.
1: Non parlarmi più d'amore, se non sai cos'è il peccato.

0: parlarmi più d'amore.
1: Sono le 8:01.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sui cieli della Lituania i caccia della NATO hanno abbattuto un drone. Il presidente del paese baltico accusa indirettamente la Russia. Intanto incertezza sull'accordo tra Mosca e Kiev, annunciato ieri da Trump, per evitare di colpire gli impianti petroliferi. Il servizio è di Nicola De Muro.
3: Caccia della NATO hanno abbattuto nella notte un drone sopra la Lituania. Dalle prime informazioni si tratterebbe di jet italiani di stanza nel paese baltico, mentre non c'è alcuna conferma ufficiale sull'origine del velivolo senza pilota abbattuto. Nel dare l'annuncio dell'operazione, il presidente del paese baltico, Gitanas Nauseda, su X ha scritto: un drone che ha violato nella notte lo spazio aereo della Lituania è stato rapidamente abbattuto da caccia della NATO. Intanto rimane avvolto nell'incertezza l'annuncio, pubblicato con un post ieri da Trump, circa un accordo tra Ucraina e Russia per non colpire i rispettivi siti energetici. Kiev avrebbe accettato, l'Ucraina è pronta ad adottare misure di de-escalation se la Russia farà altrettanto, ha detto il presidente Zelensky. Nessuna conferma ufficiale da Mosca, ma secondo diverse fonti stampa internazionali Putin sarebbe riluttante. Nella notte, intanto, attacchi incrociati e droni ucraini hanno danneggiato un impianto industriale nella regione russa di Samara.
2: 13 civili feriti nel sud dell'Arabia Saudita per una serie di raid condotti dagli Houthi con missili balistici e droni come rappresaglia per gli attacchi sauditi. I raid hanno provocato anche ingenti danni materiali colpendo diverse abitazioni. Intanto in un video pubblicato sui social il primo ministro israeliano Netanyahu ha attaccato il documentario Naza premiato alla Mostra del Cinema di Venezia diretto da due registi israeliani. Stiamo combattendo l'incitamento all'antisemitismo in tutto il mondo, ma quando proviene da dentro di noi è intollerabile. Le parole di Netanyahu. A stretto giro la replica dei due registi, tutte dichiarazioni verificate, vogliamo proiettare il documentario in Israele. In Svezia si ferma la corsa della destra radicale, a metà settimana sono attesi i risultati definitivi delle elezioni politiche, ma al momento la coalizione di centrosinistra ha 3 seggi di vantaggio sul blocco di centrodestra. Sentiamo Alessio Galea.
4: Siamo pronti a governare, ma serve collaborare e mettere la Svezia prima di tutto. Così Magdalena Andersson, leader dei socialdemocratici, in attesa dell'esito definitivo delle elezioni, atteso non prima di domani. Nel segno della prudenza anche il blocco di centrodestra guidato dai moderati del premier uscente Kristersson, che rimarca lo scarto minimo. Andersson, 59 anni, laurea in economia con studi a Stoccolma ed Harvard, resta dunque favorita per tornare premier dopo 4 anni all'opposizione, ma potrebbero servire settimane se non mesi di negoziati per formare un nuovo governo. Il blocco di opposizione di sinistra è formato da socialdemocratici, verdi, sinistra e dal partito di centro, che ha già escluso di condividere il potere con la sinistra. Da parte sua Andersson ha confermato la linea dura sui migranti sul modello danese, chiarendo di essere pronta a parlare con tutti ad eccezione dei democratici svedesi, il partito di estrema destra che ha perso quasi 3 punti rispetto alle politiche del 2022. Una battuta d'arresto inattesa, mentre in Europa si paventava che l'onda nera tedesca, dopo il recente trionfo dell'AfD, arrivasse anche a Stoccolma.
2: Al rush finale in Senato l'esame della riforma della legge elettorale, questa mattina il voto dell'Aula. Il testo, dopo il via libera di Palazzo Madama, tornerà alla Camera dal 28 settembre per una terza lettura. Introduzione delle preferenze con capilista bloccati, estensione del voto fuori sede ai caregiver familiari, eliminazione della norma anticespugli e aumento delle firme da raccogliere per i partiti non presenti in Parlamento, alcune delle novità. Critiche le opposizioni che parlano di legge truffa che difende la casta. Oggi l'ultimo abbraccio a Emma Bonino, morta venerdì all'età di 78 anni. Alle 12:30 a Roma, i funerali di Stato in forma laica nella sala della Protomoteca in Campidoglio, dove è proseguito anche ieri l'omaggio di cittadini, rappresentanti delle istituzioni e forze politiche alla storica leader radicale. Alle esequie parteciperanno anche il capo dello Stato Mattarella e la premier Meloni. Ieri sera, sempre a Roma, c'è stata anche una veglia laica, ma sentiamo il ricordo di 2 ex premier, Massimo D'Alema ed Enrico Letta.
5: Che ci mancherà in questo momento così difficile della vita del paese è il suo femminismo determinato, il suo essere dalla parte delle donne, in un momento in cui ancora oggi sono minacciati i diritti delle donne, e il suo europeismo.
6: Veramente una grande perdita per l'Italia, una grande perdita per l'Europa, perché le sue battaglie oggi sono
0: non è un caso, ma proprio tutte le sue battaglie sono tutte oggi messe in discussione, tutte messe sotto attacco, sul ruolo della donna, le sue battaglie sul multilateralismo, sul multiculturalismo. Credo che il messaggio forte sia quello di non lasciare le sue battaglie senza che queste vengano portate avanti.
2: E di nuovo allerta rossa sull'Etna per l'emissione di cenere a causa di una nube vulcanica che si è alzata per 4 chilometri. SAC, la società che gestisce lo scalo di Catania, ha comunicato che è stato disposto il prolungamento della chiusura dello spazio corrispondente ai settori C1 e B3. Sospese dunque le attività di volo in arrivo e partenza dallo scalo fino alle 10 di questa mattina. Calcio in chiusura, Serie A, l'Inter vince in rimonta per 5-3 contro l'Udinese e si conferma in testa alla classifica a punteggio pieno con 12 punti insieme alla Roma, che nell'altro posticipo della quarta giornata ha sconfitto 2-0 fuori casa il Torino. Continua a vincere anche il Como, che supera il Parma per 2-1. L'Ariani ha 10 punti in classifica, secondi insieme alla Lazio. Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
6: Vola con Radio Fly.
7: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Una nuova espansione dell'anticiclone africano sull'Europa occidentale, in parte anche sull'Italia, nel corso dei prossimi giorni sarà responsabile di un nuovo aumento generalizzato delle temperature appena tornate nelle medie del periodo. Il rialzo non sarà eccessivo, ma su diverse zone si raggiungeranno i 30 gradi. Martedì, lieve ulteriore aumento soprattutto al centro, con un sopramedia anche sull'Adriatico. Altrove valori poco diversi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
8: Fly Spot.
9: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
10: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
9: Ma è tutto il giorno che lo fai!
10: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
9: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet!
10: Eh? Cosa c'entra?
9: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
10: Ma io vado velocissimo con i selfie!
9: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
11: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
8: Flyspot.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

Ti alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità. Qualcuno spieghi agli sbirri che sui cuori innamorati manganelli sono inutili.

0: per te bodyguard. Bodyguard.
1: Per la mia santità.
2: Tutti bodyguard.
3: Radio Fly viene in viaggio con te.
4: Radio Fly viene in viaggio con te.
3: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

attraverso i suoni di Radio Fly.

0: Sono le 9:03.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Allarme nei cieli della Lituania. Intorno alla mezzanotte un drone di origine sconosciuta è stato abbattuto da caccia italiani nell'ambito della missione NATO. Il presidente Nauseda ha ringraziato gli alleati per la sicurezza garantita al paese baltico. Ora i rottami del velivolo senza pilota sono sotto esame. Intanto suscita perplessità lo stop di Kiev e Mosca agli attacchi agli impianti petroliferi annunciato ieri da Trump. Zelensky, senza un'accettazione formale, si era comunque detto disponibile ad una de-escalation, a patto che faccia lo stesso la Russia. Ma il Cremlino per ora tace. Sul campo intanto proseguono gli attacchi incrociati. 187 droni russi abbattuti dalla contraerea ucraina, ma uno si è schiantato su una stazione di servizio a Kiev provocando un ferito. Vittime e feriti anche nel Donetsk, mentre un raid ucraino ha colpito una raffineria a Samara in territorio russo. Reagiremo con fermezza. L'Arabia Saudita avverte gli Houthi dopo gli attacchi sferrati nelle ultime ore con missili balistici e droni che hanno causato il ferimento di 13 civili nel sud del paese. La scorsa settimana i ribelli filo-iraniani hanno assunto il controllo della costa yemenita sul Mar Rosso e dello stretto di Bab el-Mandeb, creando ulteriori tensioni dopo la paralisi dello stretto di Hormuz. Il gruppo inoltre ha preso di mira anche le infrastrutture petrolifere di Riyadh, facendo schizzare il prezzo del greggio, arrivato a sfiorare i $110 al barile. Resta caldo anche il fronte libanese. I caschi blu dell'ONU impegnati nella zona cuscinetto tra Libano e Israele continuano a registrare movimenti militari di Tel Aviv, nonostante il cessate il fuoco entrato in vigore da giugno. In un video pubblicato sui social, Netanyahu si scaglia contro il documentario Naza, premiato alla Mostra del Cinema di Venezia e diretto da due registi israeliani. Stiamo combattendo l'incitamento all'antisemitismo in tutto il mondo, ma quando proviene da dentro di noi è intollerabile, le parole del primo ministro. A stretto giro la replica dei due registi, tutte dichiarazioni verificate. Vogliamo proiettare il documentario anche in Israele. Legge elettorale all'ultimo miglio in Senato. Ieri pomeriggio l'Aula ha terminato l'esame del testo. Questa mattina dalle 10 le dichiarazioni di voto, a seguire il via libera finale al provvedimento. La riforma poi tornerà alla Camera per la terza lettura. Critiche le opposizioni, che parlano di legge truffa che difende la casta. Calcio, nessun cedimento. Roma e Inter restano in testa alla classifica di Serie A a punteggio pieno dopo la quarta giornata. La squadra di Chivu ieri sera ha vinto in rimonta, superando in casa l'Udinese per 5-3. Vittoria di carattere anche per i giallorossi, che hanno sconfitto fuori casa il Torino per 2-0. Bene anche il Como, che supera il Parma per 2-1 e si porta 10 punti in classifica, appaiato alla Lazio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
3: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Una nuova espansione dell'anticiclone africano sull'Europa occidentale, in parte anche sull'Italia, nel corso dei prossimi giorni sarà responsabile di un nuovo aumento generalizzato delle temperature appena tornate nelle medie del periodo. Il rialzo non sarà eccessivo, ma su diverse zone si raggiungeranno i 30 gradi. Martedì, lieve ulteriore aumento soprattutto al centro, con un sopramedia anche sull'Adriatico. Altrove valori poco diversi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Flyspot.
5: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità, con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio, con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
4: Flyspot.

Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

Radio Fly viene in viaggio con te. Radio Fly viene in viaggio con te. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Allacciate le cinture. Pronti al decollo. Con Radio Fly.
1: Solo una persona ti cambia la vita. L'ho capito quando sei arrivata tu.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è martedì 15 settembre 2026. Il sole sorge alle 6.40 e tramonta alle 19.10, ora legale. La luna sorge alle 11.23 e tramonta alle 20.53, luna crescente. La Chiesa ricorda la Beata Maria Vergine Addolorata, Beato Cristiano da Perugia e San Nicomede.
0: Accadde oggi.
1: Il 15 settembre del 1902 veniva composta la canzone Torna a Sorrento, in occasione della visita in città del presidente del Consiglio Giuseppe Zanardelli. Le cronache raccontano della convocazione d'urgenza di Giambattista ed Ernesto De Curtis perché componessero una canzone in onore del primo ministro.
0: Benessere naturale.
1: Uva per labbra idratate. L'uva può essere un ottimo emoliente per le labbra screpolate. Passando sulle labbra un chicco spaccato a metà si facilita l'eliminazione delle pellicine e si favorisce l'idratazione. Con i chicchi frullati e con i semi si prepara invece un tonico nutriente che, passato su viso e collo, rende la pelle soda e levigata. La pera, infine, ben matura e ridotta in poltiglia, ha un effetto astringente sulle pelli grasse. Lo stesso risultato si ottiene anche con un miscuglio di miele e limone.
0: Consigli pratici.
1: Candele profumate. Settembre, la notte al dì contende. È tempo di preparare le candele profumate da usare nelle sere invernali. Si scioglie la cera a bagnomaria in barattoli di latta. Si profuma appena spento il fuoco con oli essenziali e si versa in stampi unti con olio. Solidificata la candela, tolta dallo stampo, si applica lo stoppino facendolo passare per un foro praticato con un ago da calza arroventato.
0: Hanno detto?
1: Tentazione dell'intelligenza. Capire presto e accontentarsi. Carlo Gragnani. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.

0: Sono le 10.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nuove tensioni tra Russia e NATO. Una fregata di Mosca ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali, mancando di poco il velivolo. Lo ha reso noto in un comunicato l'esercito del paese del Nord Europa. Non risultano conseguenze. Mosca ha passato il limite, denuncia però Copenaghen. Episodio che arriva poche ore dopo l'operazione di caccia della NATO, che hanno abbattuto un drone sopra la Lituania. Il presidente Nauseada ha ringraziato gli alleati per la sicurezza garantita. Ora i rottami del velivolo senza pilota sono sotto esame. Intanto non c'è ancora alcuna conferma ufficiale all'annuncio fatto ieri dal presidente USA Trump sul blocco da parte di Kiev e Mosca di attacchi agli impianti petroliferi. Zelensky si era comunque detto disponibile a una de-escalation a patto che faccia lo stesso la Russia, ma finora il Cremlino tace. Legge elettorale. Ieri pomeriggio l'Aula del Senato ha terminato l'esame del testo. Questa mattina dalle 10 le dichiarazioni di voto, a seguire il via libera finale al provvedimento. La riforma poi tornerà alla Camera per la terza ed ultima lettura. Tra le principali novità, l'introduzione delle preferenze con capilista bloccati ed estensione del voto fuori sede ai caregiver familiari. Il nuovo sistema di voto è proporzionale puro, ma prevede un premio di maggioranza per la coalizione che raggiunge il 42% dei consensi in entrambe le Camere. Piazza del Campidoglio blindata per l'ultimo saluto a Emma Bonino, morta venerdì a Roma a 78 anni. Alle 12.30 nella sala della Protomoteca saranno celebrati i funerali di Stato, in forma laica, della storica leader radicale. Presenti le più alte cariche dello Stato, a partire dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Per permettere a tutti di seguire la commemorazione, allestito anche un maxi schermo sulla piazza. Incessante anche ieri l'omaggio di tanti cittadini, militanti del mondo radicale ed esponenti politici alla Camera Ardente, al termine della quale si è svolta una veglia civile organizzata da Più Europa. Momenti di paura ieri pomeriggio a Roma, in via della Giuliana, vicino al Vaticano. Una donna è stata colpita al braccio da un pallino in plastica dura sparato da un'arma d'aria compressa tipo software mentre camminava sul marciapiede. Avvertito un forte dolore e una macchia di sangue sui vestiti, la donna si è recata in ospedale, dove è stata curata e medicata. Su quanto accaduto indagano i carabinieri. Tra le ipotesi, quella di una bravata da parte di qualcuno affacciato ad una finestra, ma non si esclude neppure la pista di un gesto mirato. Sotto esame le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per accertare da dove sia partito il colpo. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
2: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro, il piano integrato autoimpiego punta a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali da parte di giovani esclusi dal mercato del lavoro. Le agevolazioni finanziate dal programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, sono articolate in due misure: Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego Centro Nord. Incentivi, voucher e contributi per programmi di investimento a fondo perduto sono rivolti ai giovani tra i 18 e i 34 anni compiuti, disoccupati o inoccupati e ai cosiddetti working poor. Le domande di finanziamento vanno presentate online sul sito di Invitalia, attuatore del piano integrato autoimpiego, da parte del titolare legale rappresentante dell'azienda. Le nuove imprese ammesse alle agevolazioni saranno accompagnate da due servizi di tutoraggio tecnico e gestionale. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Vola con Radio Fly.
4: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Una nuova espansione dell'anticiclone africano sull'Europa occidentale, in parte anche sull'Italia, nel corso dei prossimi giorni sarà responsabile di un nuovo aumento generalizzato delle temperature appena tornate nelle medie del periodo. Il rialzo non sarà eccessivo, ma su diverse zone si raggiungeranno i 30 gradi. Martedì, lieve ulteriore aumento soprattutto al centro, con un sopramedia anche sull'Adriatico. Altrove valori poco diversi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
5: Flyspot.
6: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità, con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio, con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet. la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
9: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
13: A settembre ritorna la magia.
14: Aspetto questo momento da un'eternità,
15: sì, è vero.
13: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
16: Secondo te siamo maledette?
17: No!
13: Amori e incantesimi 2, al cinema.
18: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
19: Ehi, Bugs!
20: Che succede, amico?
19: Parla del film!
20: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
19: E adesso?
20: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
19: Due biglietti e 8 popcorn!
20: Esagerato come sempre.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Radio Fly. Radio Fly. Rewind.
21: Senza titolo. Legati al tempo.

0: E allora buonasera, ben ritrovati in questo piovoso settembre. L'altra settimana ho detto benvenuto al settembre e il settembre non ce l'ha fatta passare mica tanto liscia. Sono due giorni che acqua, fulmini e grandine, chi più ne ha più ne metta, e chissà che qualcuno non me l'abbia gufata questo settembre. Che cosa ne penserà il mio grande amico e direttore Ivo Brocchi?
1: Buonasera Giuseppe, buonasera a tutti i nostri ascoltatori e telespettatori e quelli che ci guardano sui social, dove siamo non lo so. Io non gufo niente, tutto faccio meno che gufare, però una domanda te la devo fare subito.
0: Che è successo? L'ho gufato.
1: È due giorni che piove e ti presenti con le maniche corte, in maglietta, è finita l'estate.
0: Ah, ma io caldo, io mi muovo molto, sei visto? Mi muovo molto quando
1: ti
0: piove.
1: Ti vedo andare in montagna, quando piove ti agiti tanto.
0: Molto, guarda, stamattina hai visto dalle 6 che razza di temporale, l'hai sentito a un certo punto con un tono del...
1: Però ieri c'avevi un arcobaleno tutto personalizzato.
0: Beh, l'hai visto? Incredibile,
1: personalizzato.
0: Incredibile, guarda. Era
1: perché poi
0: allora...
1: l'arcobaleno secondo la posizione che sei lo vedi, no? Per te era preciso, lì
0: era preciso, guarda, mi sono spostato sì, 20 metri nemmeno, era proprio bello. Vabbè, però hai visto quante grandine che c'era in terra, bella grossa.
1: Ma che fa, continua questo maltempo oppure...
0: Non lo so, dice, domani dovrebbe essere giallo, oggi era arancione, domani dovrebbe essere giallo, però insomma hai visto questa ondata, questa perturbazione che arriva, ma poi con una violenza, hai visto quanto acqua viene?
1: Per forza, il mare caldo e arriva aria fresca dall'alto. È una regola
0: questa
1: chimica.
0: Questa non l'ho mai capita, questa cosa qui. Che
1: perché?
0: Vuol dire, scusa? Quando le nuvi sono cariche, buttano giù acqua. Insomma.
1: Sì, ma ne prendono tanta dal mare.
0: Infatti era tutta una cosa nera, hai visto? Sembrava di essere...
1: E cantavano mare nero.
0: Vabbè, comunque purtroppo ieri, tu sai, questa cosa, ma avevo avuto un guasto, quindi noi davamo dietro, cioè dovevamo stare attenti a dove c'era l'ultima colonna, quella delle 6:30, le 7, che è andata a spengersi a Città di Castello e veniva dal Valdano.
1: E tu gli andavi dietro?
0: E no, noi eravamo in parte...
1: Ti prendono per matto, se vai a fare le nuvole ti prendono per matto.
0: Non puoi stare nelle montagne quando ci fulmini.
1: Lo so, è un po' rischiosetto.
0: Va bene.
1: Visto 60.000 fulmini in 24 ore in Toscana.
0: Ormai
1: da noi in Valdarno in modo particolare. Valdarno ha fatto danni,
0: sì. Vabbè, comunque questo è
1: quello che ci tocca.
0: Non lo so, dicono il cambiamento climatico, tante cose. Vabbè, comunque sta di fatto che sono... Qualcuno dice no, è una sinusoide, sai, è un'oscillazione regolare.
1: Che il cambiamento c'è, è certo. È tutta opera dell'uomo oppure magari anche una cosa naturale?
0: Non lo so,
1: gli scienziati sono un po' divisi su questo.
0: Sì, Zichichi era molto netto su questo nel dire che non la pensava come gli altri. Comunque, al di là di questo, allora, senti, una settimana...
1: C'è stata la giostra del Saracino.
0: Ah, che bello, mi sono divertito.
1: Mannaggia, mi dispiace per quel giovanissimo giostratore che semplicemente per dare una pacchetta al collega per dire l'ha toccato la scarpa.
0: Articolo 35 del regolamento.
1: Non c'è nulla. Mi dispiace perché è un giovane.
0: E i giovani
1: andrebbero stimolati. Però la prossima volta non lo fa, vedrai.
0: E i giovani devono rispettare le regole come quelli vecchi come me e te. Quindi questo è.
1: Piano con vecchi.
0: Almeno io sono vecchio, io sono quel puntino bianco.
1: Tu sei vecchio perché hai capelli bianchi, io non c'ho nemmeno i capelli. No,
0: però la gente Arezzo TV vede te, non vede me. Ivo Brocchi, lo sappiamo, io mi sforzo, mi metto la maglietta verde, rossa, l'ho messa anche rossa io. L'ho messa anche
1: hai
0: rossa.
1: Hai provato anche quella?
0: Anche quella, niente, si vede solo Ivo Brocchi. Potrei mettere il monoscopio, guarda, ti potrei mettere così, guarda.
1: Una volta che c'era il monoscopio, c'era...
0: Sì, tutta una serie
1: di la RAI c'era il mappamondo che girava con una specie di gru, di antenna alta.
0: Ah, quello che saliva le nuvole,
1: che iniziava alle 5:30 la televisione di pomeriggio.
0: E te che facevi alle 5:30?
1: Fino alle 5:30 eri libero da tutto.
0: Facevi te alle 5:30?
1: Come che facevi? Di pomeriggio?
0: Che facevi?
1: Chi me la ricorda? Io in realtà uscivo di casa dopo pranzo e rientravo per cena, non ti cercava nessuno, non c'erano telefonini. Non c'era niente. C'era anche poco, perché io abitavo in via Vittorio Veneto, il cartello Arezzo, come inizio di città, era davanti alla farmacia comunale 1.
0: E la mossa dov'era la mossa?
1: La mossa è sempre rimasta lì, una specie di frazione la mossa.
0: Ah, addirittura frazione la mossa.
1: La sella non era, il cartello Arezzo.
0: La sella dove era?
1: La sella dove è la chiesa di San Marco, quella è la sella.
0: La sella, è vero, la sella.
1: E dove c'è adesso il Belvedere, il villaggio, non si chiamava Belvedere, si chiamava e si chiama dal punto di vista cartografico Pallanca.
0: Che?
1: Pallanca.
0: No, se io vado a Mezzarezza e chiedo dov'è,
1: prova,
0: Pallanca,
1: prova.
0: Ma me lo dovevi dire, me lo
1: ma,
0: dovevi...
1: Se, ma vedrai che se provi comunque
0: Pallanca, dov'è Pallanca?
1: Tant'è che c'è la scuola che si chiama Pallanca dietro, per non dimenticare questa
0: al Belvedere
1: origine.
0: Sarebbe il Pallanca,
1: sì, e si chiama Belvedere perché la società che costruì tutti quei palazzi, che era una società dei fratelli Lebole
0: pure,
1: era una società edile ovviamente, questa si chiamava Belvedere. È come, capito, se tu ora costruisci un palazzo dici quella è la zona Astra perché l'hai costruito tu, capito?
0: Che bello, qua giù era la carbonaia, era
1: sei stato uno dei primi, quindi potrebbe essere, ma non sei solo, via, dai.
0: Va bene, dai, allora
1: sei in buona compagnia.
0: Pallanca?
1: Pallanca.
0: Stasera ne abbiamo imparato un'altra, vado a stare a Pallanca.
1: Ma per esempio
0: questa la faccio,
1: ma te ne faccio una, allora fanne un'altra, tu vai alla Marchionna.
0: La devo scrivere, la devo,
1: tieni,
0: scrivere.
1: Ti do la penna, la vuoi?
0: Sì,
1: tieni. Allora tu devi andare Pallanca. Anche alla Marchionna,
0: no, ma sicuro siamo la Pallanca.
1: Ah, ti fidi di me?
0: Sì,
1: allora,
0: assolutamente.
1: Su queste cose sai che non c'è destra e
0: di
1: sinistra.
0: Politica
1: no. Ti ho detto non c'è né destra né sinistra, però queste cose. Chi abita al Belvedere, vediamo quanti sanno che la zona si chiama Pallanca.
0: Ora se lo dici tu di più delle volte, alla fine gliel'hai detto.
1: Ma
0: dopo
1: si passa
0: vedono alla televisione.
1: E mica abbiamo il 100% di ascolto, siamo al 99, 98, ma insomma. Anche alla Marchionna puoi andare.
0: E che gli dico la Marchionna?
1: La Marchionna, ma questa zona come si chiama dal punto di vista...
0: Pantano.
1: No, Pantano è dov'è il Pantano veramente, quindi è rimasto Pantano.
0: Quello è Pantano,
1: Ma no, la Marchionna che è ancora più pregiato come
0: Scusa,
1: posto. Scusa, gli
0: Urbani sono nel Pantano?
1: Sì, vabbè, quello non vuol dire.
0: C'è il Pantano.
1: Gli Orti Urbani non via Redi, dalla parte della vicina Villa Severi.
0: No, quelli che hanno fatto ora il comune nell'ultima giunta, quegli Orti Urbani tra le due porte...
1: Ma che pantano? Il pantano è in Bianconetana, fa il bravo. È dietro il distributore del povero Breda.
0: Ah, è vero.
1: Quello è
0: vero,
1: il pantano.
0: È vero, è vero.
1: Invece la Marchionna è quella che è oltre la chiesa di San Pietro e Paolo.
0: Sì, quella chiesa,
1: quella con tutte le belle villette,
0: sì,
1: che c'è la cosa là.
0: Il tetto un po'
1: quella
0: strano.
1: Sa come si chiama la zona? Come il Belvedere si chiama Pallanca, la Marchionna si chiama Acqua Morta.
0: No, non me lo dire.
1: Vai tranquillo.
0: Acqua Morta.
1: E se si chiamava Acqua Morta uno e Pantano l'altro, ci sarà un motivo. Una volta i nomi non li mettevano a caso.
0: Allora Via Filzi come la dovevano chiamare?
1: Non lo so poi io.
0: Cioè,
1: capito?
0: Acqua con i topi.
1: Acqua Morta si chiamava.
0: Acqua con le nutrie.
1: Capito?
0: Va bene, va bene.
1: Falla questa prova, vedrai che ti diverti.
0: Assolutamente sì, guarda, questa me l'hai detta. Quindi voi zitti, se avete
1: zitti.
0: Ascoltato,
1: no,
0: anzi, ora o se ci vedete,
1: che cancella la
0: questa
1: parte.
0: Non dite niente, questa sarà una mia incursione.
1: Incursione in zona.
0: Oh, oggi l'ho fatta l'incursione.
1: Dopo me la
0: perché
1: racconti.
0: Devi sapere che c'è la fiera del mestolo.
1: Quante vecchie, le ricordi quando era Sant'Agostino e no. C'erano tutte le scale di legno?
0: Io non ero nato.
1: Ma che non eri nato? Oh ragazzo, mica 30 anni meno di me,
0: Non ero nato.
1: Dimmi
0: io.
1: Che da Rigutina a venire a Arezzo era un viaggio.
0: Radiofonicamente non ero nato, giornalisticamente non ero nato.
1: Ma io te ne parlo quando ero ragazzo che ancora non facevo questo mestiere.
0: Non ero nato.
1: Lo so che non eri nato.
0: Va bene,
1: grazie di avermi detto vecchio anche stasera. Grazie, sei un amico, me lo ricorderò.
0: Tu sei uno scrigno di saggezza. Senti che. E di sapere, le fonti del sapere. Una volta c'era l'enciclopedia, le fonti del sapere.
1: Scena pagata di pesce.
0: Vai,
1: per questa,
0: va bene, dai, torniamo nei nostri
1: torniamo seri, anche se siamo sempre poco seri, ma insomma, la prima mezz'ora proviamo a essere il più possibile.
0: Va bene, allora noi ci fermiamo. Cioè, non ci fermiamo, adesso entriamo. Adesso dobbiamo parlare un po' di quello che è stata la settimana dal punto di vista di quelle che sono le guerre.
1: Chiamiamole col suo nome.
0: E quindi ascoltiamo il nostro direttore.
1: Le guerre e non solo
0: Germania.
1: Le guerre, anche tutto quello che c'è dietro. Perché se oggi tu vai per strada, appunto, come andrai a sentire come si chiamano quelle zone, dici, ma qual è la cosa importante di oggi in Ucraina? Che i russi hanno provato con un drone a buttare giù l'aereo di Zelensky. Vero, non vero, la Russia nega, l'Ucraina minimizza dicendo no, l'aereo non l'abbiamo fatto partire finché non sapevamo che non c'erano droni in volo. Insomma, fatto sta che l'allarme è scattato e ovviamente a seguito di questa notizia, poi non è stato colpito nulla, non c'è stato grande rischio, niente. Viene fuori che praticamente dal 2022, da quando è iniziata questa guerra di invasione della Russia sull'Ucraina, sono state decine e decine.

0: tentativi di ammazzare Zelensky. All'inizio furono i ceceni, poi furono i servizi segreti russi, poi altri, insomma, provano ad ammazzarlo perché ammazzandolo ucciderebbero quella persona che molti non stimano, no? Dicono era un vecchio buffone che è diventato presidente perché i ceceni capiscono, cioè gli ucraini non hanno capito che personaggio era, e poi lui è stato poco democratico. In effetti ha messo al bando i partiti di opposizione, quindi quello tanto esatto. democratico non l'è stato, però... Una volta invaso dalla Russia, si è comportato come si comporta un capo di Stato, io direi in ottime condizioni, perché non ha lasciato il suo paese, ha combattuto con quello che aveva, cioè alla fine è Davide contro Golia, perché insomma, la Russia contro l'Ucraina anche a livello di numeri è tutt'altra cosa. Sostenuta l'Ucraina in questa sua difesa è da parte di gran parte dell'Occidente. Perché sostenuta? Perché è chiaro al mondo che se la Russia riesce a sfondare sull'Ucraina, dopo il pericolo è per tutti gli altri. Perché Putin due giorni prima, non 100 anni prima, di fare l'attacco a Kiev con i 60 km di carri armati, per fortuna piuttosto scalcinati, molti non avevano nemmeno la capacità di camminare, nonostante non fosse particolarmente freddo, pur essendo febbraio, ebbene lui disse chiaramente che voleva ricostruire quell'area di difesa, quel cuscinetto che ha sempre avuto storicamente l'Unione Sovietica, perché teme che la NATO in realtà non sia un'alleanza difensiva ma sia un'alleanza offensiva, e quindi noi ci dobbiamo difendere da questa alleanza offensiva. Pensate che se dovessi ricostruire quella cintura che voleva di sicurezza la Russia, avrebbe dovuto prendere tutti i paesi baltici, la Polonia, metà Germania, Romania, Cecoslovacchia, Ungheria, Bulgaria. Insomma, non è tanto facile al giorno d'oggi, quando molti di questi paesi sono ormai inseriti a pieno regime nell'Unione Europea, sono già tutti paesi NATO, e quindi questo qui complica ancora di più la situazione. Sul livello del fronte, diciamo, chiamiamolo diplomatico, che succede? Succede che per 3 giorni non si è bombardato a Kiev, perché andavano lì Kushner e il genero di Trump a cercare di trovare una soluzione a questo conflitto. Sembra con non grandissimi risultati, perché c'è un piano, ovviamente, di cui parla anche Zelensky ormai. Se vogliamo arrivare alla pace, bisogna che entrambi, cioè l'Ucraina e la Russia, entrambi cedano qualcosa. E quindi comincia a dire quello che nei primi tempi dicevano in tanti, che io non ho mai approvato, che la pace si fa rinunciando a qualcosa. Io invece penso che la pace andrebbe fatta in modo giusto, che ognuno torni nei propri passi. Così non sarà, a quanto sembra. Anche se ormai quelle famose 4 regioni che la Russia si è annessa con quel referendum un po' farlocco, siano ormai un deserto, una cosa impressionante. Forse anche le miniere, che sembravano essere un valore importante dal profilo economico, molte sembrano ormai minate, messe in condizioni di non funzionare più, non lo so. C'è rimasta la centrale di Zaporizhzhia di grande valore in quel territorio, e c'è rimasto per l'Ucraina lo sbocco al mare, perché se dovesse perdere Odessa come vorrebbero i russi, l'Ucraina non ha più lo sbocco al mare. E come lo fa il commercio oggi se non lo fai con le navi? Passando dall'Ucraina al Medio Oriente, come lo fa il commercio se non riesce a passare dallo stretto di Hormuz e dallo stretto di El Abab, che è dall'altra parte, quello a sud, che gli Houthi ieri hanno detto lo stiamo conquistando, le navi non passeranno più di lì. Gli Houthi sono dei pasdaran al servizio degli iraniani, che vivono nello Yemen, che non sono amati dallo Yemen, che anzi combatte contro questi Houthi, ma ormai hanno preso una fascia a sud del paese, quindi proprio al secondo stretto importante, che sono un po' come gli Hezbollah in Libano, che avendo preso una fascia con mano militare, ovviamente, una fascia bassa del Libano, non obbediscono al governo libanese, ma obbediscono alle loro logiche. E tutto questo crea forte instabilità, forte preoccupazione. Come forte preoccupazione continua a esserci a Gaza, a maggior ragione quando vengono fuori notizie, che ovviamente c'è chi dice sono false, altri dicono abbiamo le prove, ci sarebbero testimonianze, eccetera, che di quella notizia pubblicata da Arez, che tu è un giornale che spesso citi e frequenti e cerchi di leggere,
1: leggo tutte e due, sì. Giornale

0: l'opposizione a Netanyahu, che è stato anche denunciato, ma ha già detto: noi non ritorniamo indietro sulla nostra dichiarazione perché abbiamo le prove di quello che diciamo, comprese le dichiarazioni di chi ha detto di aver chiamato personalmente Netanyahu in un colloquio di 45 minuti un mese prima dell'attacco del 7 ottobre del 23, dicendogli: guarda, noi sappiamo, perché siamo anche a Gaza con nostri strumenti, con nostri diplomatici eccetera, ti diamo per certo che Hamas è pronta a sferrare un attacco feroce, un grossissimo attentato contro Israele, e lo farà varcando le frontiere che voi controllate, quindi rafforzate le frontiere. Le frontiere sappiamo ormai per certo che furono non rafforzate, bensì un po' allentate. C'erano pochi soldati in quelle notti in cui ci fu l'attacco.
1: Si pensò a un diverbio tra i DF e l'altra cosa militare.
0: No, la cosa certa è questa.
1: Dei servizi.
0: La cosa certa è questa, che Netanyahu non ha avvisato né i servizi segreti, né il ministro della difesa, né l'esercito di questa annuncio, cioè esatto. O l'ha preso sotto gamba,
1: esatto.
0: Che sarebbe diciamo una colpa grave ma non un dolo, oppure ha detto forse è meglio che ci attacchino così posso portare avanti il nostro progetto di... Qual è la verità? Non lo so, non so se la sapremo mai.
1: Come facciamo a saperlo?
0: Però intanto tra 40 giorni in Israele si vota. Si vota con tutte le opposizioni che si sono unite, trovando lì in quel caso la quadra, non come in Italia che si pensa alle primarie, hanno trovato chi dovrebbe essere a guidare il paese se dovesse vincere l'opposizione a Netanyahu, e invece Netanyahu che insiste con questa alleanza ferrea con gli ortodossi, con quelli duri e puri che vogliono eliminare totalmente il popolo palestinese, che appoggiano anche i coloni, anche se ufficialmente non lo fanno, ma non li fermano, quindi qualche colpa ce l'hanno su questo, e che ovviamente sono stati attaccati brutalmente da 11 paesi occidentali guidati dalla Gran Bretagna, che hanno elevato sanzioni pesanti nei confronti di questi coloni che nel nord della Cisgiordania vogliono impedire ai palestinesi di vivere. Sono 11 paesi che hanno firmato, tra i più grandi ci sono, oltre alla Gran Bretagna, c'è anche la Francia, c'è anche la Spagna, c'è anche il Portogallo, c'è anche il Canada. Chi manca a questo appello? Mancano 3 paesi grandi. Uno è la Germania. Noi sappiamo che la Germania, per motivi storici, ha sempre difficoltà a prendere sanzioni o a prendere posizioni dure contro Israele. C'è una sorta di peccato originale dentro che ancora non ha completamente...
1: Peccato originale che significa?
0: Peccato originale nel senso che loro sanno cosa hanno fatto con l'Olocausto.
1: Quello
0: nei confronti degli ebrei hanno sempre una riserva quando devono in qualche modo attaccarli.
1: Tu pensi che questo sia...
0: Assolutamente. Lo dicono chiaramente. Non approviamo, ma noi non prendiamo misure né militari né economiche né di condanna. C'è l'Italia che anche su questo argomento ha detto: ma questo dovrebbe essere una decisione non dei paesi singoli ma dell'intera Europa, e vorremmo che fosse dell'intera Europa. E ci sono gli Stati Uniti che con Trump, ma anche prima con Biden, sempre a fianco di Israele. Gli Stati Uniti sono sempre stati al fianco di Israele, da sempre. Li hanno sempre protetti, li hanno sempre armati. E il fatto degli Stati Uniti è anche un altro, che magari molti non conoscono. Tra i palestinesi che risiedono in Cisgiordania ce ne sono 60.000, dico 60.000, americani. Sono americani con il passaporto anche palestinese.
1: Esatto.
0: E loro, tu sai che gli americani quando c'è da proteggere un americano fanno di tutto, quello che è lecito e quello che non è lecito, non si vergognano di farlo. Questo gli va riconosciuto una determinazione ferrea, no? Che è la stessa cosa che fanno gli israeliani con i propri. Hai visto quando, pur di avere il corpo di quel militare morto 11 anni fa a Gaza, erano disposti a cedere centinaia di prigionieri pur di averlo, perché loro vogliono dimostrare al proprio popolo che non abbandoneranno mai nessuno, nemmeno se è morto da 11 anni. E questo perché c'è un grande senso dello Stato, un grande senso della nazione in quel caso lì. Però questa vicenda, insomma, di Netanyahu non è molto edificante, non so com'è andata, lo sapremo più avanti, anche perché ad avvisarlo non fu uno qualsiasi, fu il capo degli Emirati Arabi, cioè fu un arabo, fu uno che sì, ragiona con Israele perché non sono del filone iraniano, assolutamente. Però furono loro a dirgli: guarda che stanno per preparare un attacco, preparati e difenditi.
1: Questa qua l'ho trovato su Il Riformista, che non so che quotidiano sia.
0: C'è un quotidiano aria centrista, aria Renzi.
1: Aria Renzi. Nel centro di Mirino lo scoop fuffa di Arezzo, già smentito, circolava da 3 anni. L'obiettivo è infangare Netanyahu a ridosso delle elezioni. Mancini, Masse e Zebà appunto a colpire Israele al voto. Qui loro dicono così. Arezzo, comunque, quello che hai detto te torna, perché lui dice addirittura che Netanyahu l'ha già denunciato.
0: L'ha denunciato, ha chiesto $700,000 di immediata anzi un milione di euro, di dollari, chiamalo che vuoi, in soldi per il danno ricevuto, e $700,000 da pagare come tassa se non vogliono pubblicare la smentita. E loro hanno detto: noi non solo non smentiamo, confermiamo di nuovo perché abbiamo le prove, andiamo in tribunale. Loro dicono: andiamo in tribunale e lì si discuterà.
1: La mancanza della chiamata, diciamo, il warning call, necessità, need for state commission.
0: Ieri Arez, non oggi, ma ieri Arez ha pubblicato proprio la fotografia della pagina. Tu sai che
1: eccolo
0: i capi
1: qua
0: di Stato.
1: Ma qua, guarda. Questo è quello di ieri.
0: Sì. Ha pubblicato, non so se qui o se l'online, non te lo so dire perché non è che io leggo Arez.
1: No,
0: tanto
1: no,
0: per essere chiaro. Hanno pubblicato la pagina dell'agenda di Netanyahu del giorno della telefonata che ha avuto con il primo ministro, insomma con il capo dei Emirati Arabi. L'hanno pubblicata perché tu sai che in queste agende dei primi ministri, eccetera, come ce l'ha Palazzo Chigi, ce l'ha l'Eliseo, ce l'hanno tutti, ci sono agende pubbliche, ovviamente ci sono anche dei tratti che vengono segretati perché sono contatti personali oppure riservati oppure che non possono essere divulgati, segreto di Stato. E loro nell'orario che hanno messo c'è appunto un tratto di copertura dell'orario perché non hanno voluto dire quando questa persona ha chiamato Netanyahu, nemmeno l'ha voluto portare. Insomma, loro hanno anche testimonianze dall'entourage sia di Netanyahu che di questo mondo arabo. Poi sai, in guerra e in amore tutto come è permesso, no? Che ne sappiamo noi come stanno le cose oggi, specie noi che stiamo qua giù alla periferia di Arezzo, non è che abbiamo più di quello che possiamo leggere sui giornali.
1: Beh, comunque è molto interessante questa cosa, perché se avesse un filo di verità, vuol dire che comunque non si è fatto niente per poi creare
0: se hanno le prove tireranno fuori.
1: Esatto, perché è molto difficile la situazione. Sai che a volte ci vuole la scintilla, no?
0: Lo so.
1: Ecco, ci vuole la scintilla e la scintilla.
0: La famosa provocazione.
1: Qualcuno ti riporta nella scintilla quello che poi commenteremo dopo, anche quello 25 anni fa domani.
0: Assolutamente, insomma,
1: no?
0: Assolutamente.
1: Sai che qualcuno ha pensato anche quella fu la scintilla per poter fare tutta una serie di azioni. Chi lo sa?
0: Non lo sappiamo. Come pure c'erano le famose false notizie anche portate avanti dagli americani. Powell che disse lì ci sono le prove che l'attentato eccetera, poi è venuto fuori chiaramente che non c'era nulla. Parlando di esteri, poi ci fermiamo, che penso sia quasi arrivata l'ora, ancora manca un po'. Mi ha colpito molto, è vero che in campagna elettorale si fanno tante promesse, no? È un po' uno sport mondiale questo, non è né nazionale né europeo, è proprio mondiale. Trump, che sta facendo la campagna elettorale per le elezioni di medio termine.
1: Andiamo a vedere gli Stati Uniti cosa dicono. Vai.
0: Durante una a Dallas, durante un comizio,
1: sì, così ieri,
0: ha detto: se ci fate portare avanti il nostro programma elettorale, se ci lasciate lavorare in economia, saremo così ricchi che daremo a tutti gli americani $5,000. Quindi fateci vincere le elezioni di medio termine e vi daremo $5,000. Ovviamente $5,000 non sono i suoi, sono del governo. Capito? Questo va detto chiaramente.
1: Sì, perché se tutti gli americani.
0: Sì, è $1 trilione previsto.
1: E dove lo trova?
0: Lo trova nel bilancio dello Stato, aumenta il debito degli Stati Uniti, che gliene frega. Tanto.
1: Scusa,
0: hai visto che siamo arrivati.
1: Una cosa del genere non passa quasi per.
0: È un voto di scanna per un.
1: Se io ti dico: se mi voti, ti do 5.000 euro.
0: Lo so, però lui l'ha provato a mettere in un altro modo, non l'ha messa proprio così.
1: Chiedo,
0: come avrebbe fatto Achille Lauro quando dava una scarpa e ti do la seconda se divento sindaco a Napoli, no? La sai, no? Questa. Lui quando è sotto elezione. dava a tutti una scarpa, a tutti la sinistra dava, la scarpa sinistra. Se vinco le elezioni vi do anche la destra, se no niente. Una scarpa sola che ve ne fate, niente.
1: Niente.
0: Non è che dava a destra una, a sinistra l'altro, se no facevano coppia e l'avevano fregato in qualche modo. Ebbene, lui ha fatto questa promessa, ovviamente come li darebbe? Non è che li darebbe in soldi, li darebbe in sgravi, li darebbe in altre formule, perché se no rischia veramente di essere messo sotto processo. E in America, sul voto di scambio, le pene sono molto più severe che in Italia. E poi in America c'è un altro fatto. Quando uno viene condannato, va in galera.
1: Sì.
0: A differenza nostra, che in galera di politici ne ho sempre visti poco, anche quelli con le condanne. Io avrei finito per quanto riguarda la parte internazionale, però ci sono altri argomenti volendo, non c'è solo questo.
1: Ah, vabbè, stavo dando un'occhiata, ti faccio riposare un attimo, stavo dando un'occhiata a quelle che sono le cose internazionali.
0: E ce ne sono, ce ne sono tante.
1: Andate,
0: allora, tanto per dirtene una, in Germania ci sono state le elezioni in Sassonia, l'ultradestra AfD sì. Ha vinto con il 43,5% dei voti.
1: Guarda che immagine la Germania, Tagesbillo, specchio giornaliero. Questo non lo so tradurre perché il tedesco non lo so, però si capisce bene che quella è la Sassonia.
0: Sì.
1: No, ecco.
0: E sai, quando ci sono questi fenomeni?
1: Di questa FD, che tra l'altro è un crollo della CDU in quella cosa lì. Cioè, e i temi sono sempre quelli: la remigrazione, quindi rimandare.
0: Sì.
1: Perché, e non solo loro, anche leggendolo, ho anche ascoltato che hanno nel programma il fatto di destinare comunque una quota di lavoro sempre agli umani a scanzi dell'intelligenza artificiale. Perché l'intelligenza artificiale, vedrai dopo alcune notizie che dicono nel 2030 Anthropic ci potrebbe far morire.
0: Questo si è dimesso.
1: Sì, esatto, proprio lui.
0: Si è dimesso uno dei pezzo da 90, insomma.
1: Uno dei sviluppatori, ecco. Che ne pensi?
0: Tardi, sì. Tardi.
1: Che ne pensi di questa cosa, insomma?
0: Che ne penso? Una cosa mi ha colpito, per esempio, tant'è che ha provocato la non telefonata che non farà più Merz domani a Trump, che era prevista.
1: Ah, è vero, sì.
0: Per, diciamo, ovviamente dargli la sua solidarietà, eccetera, per quello che è successo 25 anni fa, il famoso attentato alle Torri Gemelle l'11 settembre del 2001. Perché non gli telefonerà? Perché in modo plateale, in modo esagerato, ha festeggiato Trump la vittoria di AfD in Germania, che è considerata una forza neonazista. Ora stanno cercando questi di AfD di cancellare un po' questa immagine, perché si rendono conto che rischiano anche comunque sia di aver fatto un boom adesso e di trovarsi poi magari con un po' di pugni di mosche dopo.
1: Esatto.
0: Hanno tentato e hanno proposto all'estrema sinistra, che su alcuni argomenti la pensa uguale a loro, di fare un accordo, perché qualche parlamentare ce l'hanno, hanno superato il 5% la soglia di sbarramento. Però AfD, dopo l'ultrasinistra ha detto di no, ma AfD ha detto vabbè, non ce ne frega niente, perché troveremo dei parlamentari dell'area CDU, quindi dei cristiano democratici, che saranno disposti a venire con noi.
1: Ecco.
0: Sostanzialmente l'acquisto del parlamentare, che è un bello sport da noi, come tu ricordi sempre lo scilipoti della situazione. E quindi questo è quanto. Che ne penso? Penso che c'è un'onda di destra estrema in Europa molto forte, perché la vedo preoccupante, soprattutto perché mira a disgregare l'Europa. L'Europa che ci ha consentito di sopravvivere senza guerre per 80 anni, se la disgreghi, dopo non ce l'hai nel momento
1: diciamo
0: del bisogno.
1: Che comunque il problema immigrazione tutti i stati ce l'hanno.
0: Tutti ce l'hanno.
1: E quindi c'è una reazione,
0: sì, sì.
1: Perché non è che uno che prima votava CDU o ZDU, come dico loro, adesso vota AfD perché è impazzito, no?
0: Perché vogliono risolvere, perché si fidano della promessa che queste forze fanno di risolvere il problema in 448. Non ci dimentichiamo che anche in Italia è un po' successo questo. Cioè, anche da noi c'era un po' la promessa fermeremo l'immigrazione, che non si è fermata, ma non perché sono cattivi, perché non è semplice.
1: Sì,
0: cioè, ora, senza fare le solite polemiche antipatiche, però l'hai visto anche te 100 volte, Giuseppe, è successo con la sinistra, è successo con la destra. Ti ricordi 5 Stelle? Andremo al potere, apriremo il Parlamento come una scatoletta, sì. Faremo le cose.
1: Ora torna Grillo,
0: arrivati,
1: l'hai visto?
0: Arrivati a Palazzo Chigi, si sono adeguati. L'ha fatto così, la stessa cosa un po' è successa anche alla Meloni, su tante cose che aveva detto, vedrete che risolveremo, non ce l'ha fatta. Non credo che non ce l'abbia fatta per cattiva volontà, perché quando sei lì il problema è serio. Lì il problema più grosso è quello che ha nelle mani tale Giancarlo Giorgetti. Le cose si fanno se si hanno i soldi, se no non si fanno, questa è la realtà.
1: Va bene, ci dobbiamo fermare, caro Ivo Brocchi, perché
0: vai.
1: Abbiamo sforato e poi dopo ti dico una cosina. Va
0: vai.
1: Bene?
0: Vai, vai.
2: Radio Fly, Radio Fly, Fly. Rewind.
3: Notizie in breve da Extra. Extra Main Partner della Serie C. L'accordo tra la Multiutility e la Lega Pro unisce per le prossime 3 stagioni sportive due realtà radicate nei territori, vicine alle comunità locali e ai valori sociali dello sport. Smontare gli stereotipi di genere, prevenire il bullismo, educare al rispetto. Oltre 1300 studenti sono stati a scuola di parità in Casentino con il progetto sostenuto da Extra Sguardi in Equilibrio. Cantieri Centria, la società di distribuzione di Extra. A Siena, sostituita la conduttura in strada di Busseto. Alla Storaia, nel comune pratese di Vernio, al confine con l'Emilia, lavoro in corso per estendere la rete gas. Rinnovabili, mercati, sostenibilità. Con Voce di Extra e il podcast Extra On Air, l'Utility racconta i grandi temi dell'energia in modo semplice e diretto. Ospiti, dati e storie per orientarsi in un settore in profonda trasformazione sul canale YouTube di Extra. Seguici su www.extra.it e sui social.
4: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.
2: Va ora in onda Filo Diretto a cura di Giuseppe Misuri.
1: Buongiorno, benvenuti a questo nuovo appuntamento di Filo Diretto. È arrivato settembre e come tutti gli anni abbiamo un appuntamento a cui non possiamo certo mancare. Ci eravamo lasciati lo scorso anno con il ritorno della memoria. Quest'anno al 42esimo premio Pieve e Saverio Tutino, La Repubblica nelle memorie 1946-2026, e noi abbiamo in studio il direttore scientifico, il professor Camillo Brezzi. Buongiorno professore, benvenuto.
5: Buongiorno,
1: a Radio Fly.
5: Un saluto a tutte le ascoltatrici e ascoltatori.
1: Allora, è un piacere averla qui ogni anno, questo è un appuntamento
5: fisso. Non lo manco.
1: Noi siamo molto onorati di questo.
5: È un'assicurazione per la mia vita.
1: Ecco, anche lo scorso anno ha detto così, prof. Vede che è
5: il fatto che ogni anno riesco a venire qua.
1: Quindi la radio è l'elisir della salute.
5: C'è una certa età, perché
1: a noi fa tanto
5: giovane.
1: Piacere e vorremmo arrivare alla chissà quale edizione.
5: Non poniamo limiti.
1: Allora, senta, prof. Lo scorso anno, 1945-2025, era il ritorno della memoria al tema.
5: Sì.
1: Quest'anno, 1946-2026. La Repubblica nelle memorie, quindi torna la parola memoria in quello che è questo enorme archivio di diari e di memoria, appunto, che è Pieve Santo Stefano.
5: Sì, l'occasione è certamente l'ottantesimo della Repubblica Italiana. È stato quest'anno un anniversario particolarmente ricordato e celebrato. Ha incominciato con il discorso di fine anno, il presidente Mattarella, facendo quasi un excursus degli 80 anni della Repubblica. Quindi un evento importante. E quindi è un evento importante per un luogo come Pieve Santo Stefano, per una istituzione come l'Archivio dei Diari, che raccoglie le memorie di cittadine e cittadini, e quindi le memorie la Repubblica nelle memorie è proprio questo, perché in ogni memoria c'è uno spaccato, un pezzo della storia italiana. Posso dire anche di più, perché su questo tema della Repubblica Pieve Santo Stefano, l'archivio di Pieve Santo Stefano, ha lavorato molto già 10 anni fa in occasione del settantesimo anniversario. Sì. La professoressa Patrizia Gabrielli, che fa parte del comitato scientifico dell'archivio, aveva messo in piedi un bellissimo convegno internazionale e una mostra che abbiamo fatto negli archivi della Presidenza della Repubblica a Roma. Questa mostra Elette ed Eletti, fra l'altro, sarà presente quest'anno a Pieve e si potrà ammirare con dei documenti molto interessanti. Ancora, Patrizia Gabrielli proprio quest'anno, marzo scorso, ha organizzato di nuovo un altro convegno, sempre agli archivi della Presidenza della Repubblica, e lì la dottoressa Giannetto è particolarmente sensibile e disponibile in questo rapporto con l'archivio dei diari, e questo convegno, dove hanno partecipato illustri studiosi, era proprio, il titolo era Le memorie della Repubblica, la Repubblica nelle memorie, un collegamento insomma, sì, fra la storia ufficiale degli 80 anni della Repubblica con il contributo dei diari di Pieve. E su questo, infatti, nel programma dedichiamo in modo particolare l'incontro di sabato pomeriggio con Patrizia Gabrielli, che appunto è la studiosa poi del primo voto alle donne. E infatti, ecco, questo aspetto del primo
1: 1946, anche quello.
5: In occasione del referendum, sì, istituzionale e dell'Assemblea Costituente, le donne italiane possono votare finalmente. E anche questo l'abbiamo voluto ricordare nelle manifesti, nelle locandine e anche nel libretto.
1: Con questi occhi.
5: Con questa matita innanzitutto.
1: Ah, con questa matita, ecco. Che
5: la matita è milioni di italiane e italiani quel giorno, il 2 giugno e il 3, e la mattina del 3 giugno del 46 utilizzarono la matita per fare una croce.
1: Quindi quella matita, prof, lei ci dice, identifica quel giorno del voto delle donne del 1946.
5: Certo. E dietro il volto di una donna, in particolare è una diarista, che si chiama Maria Dispensa, di cui il marito era un partigiano che era stato ucciso, e quindi lei poi con i figli ritorna in Abruzzo, mi sembra, dove abitava, e racconta la sua vita. Ecco, quindi dicevo, ho fatto questo inciso su, certo, questi occhi e questa matita che sono un po' il simbolo del premio di quest'anno, e appunto La Repubblica nelle memorie. Quindi sabato pomeriggio Patrizia Gabrielli, Umberto Gentiloni, che ha pubblicato un prezioso volume sul 2 giugno, e Marco da Milano, l'autore che su Rai 3 ogni sera, Il cavallo e la torre, riflette sulla politica, sui fatti quotidiani della politica, ecco, ci parlerà anche lui di che significa questo 2 giugno a 80 anni di distanza.
1: A 80 anni di distanza. Senta, prof, quando vengono scelti i temi, diciamo così, sì, di ogni anno, no? Normalmente abbiamo visto, percorrono anche un po' quelli che sono, a parte queste date specifiche che identificano passaggi fondamentali della nostra Repubblica, ma anche, esempio, quelli di Pieve, no? Si ricorda 1944, certo, 84, 2024, l'anno in cui si parlò di migranti, di agli migranti. Ecco, come vengono identificati questi? Perché, per esempio, adesso ci si poteva aspettare anche un tema tipo, purtroppo, il mondo è funestato dalle guerre, no? Che poi si ritrovano molto spesso nelle memorie e nei diari di queste cose. Ecco, come viene scelta questa cosa, prof?
5: Sì, noi le guerre l'abbiamo dedicato oramai forse 4 anni fa, cioè quando proprio è scoppiata
1: nel 2022, sì,
5: con il tema cercatori di pace.
1: Cercatori di pace, sì.
5: Perché,
1: sì,
5: ci sembrava, ecco, importante, ecco, più che mettere l'accento sulla guerra, sull'esigenza dei cercatori di pace, e non a caso quell'anno venne premiato con il premio Città del Diario Andrea

0: a volte non sono, mi viene da dire, non sono mai accadute quasi, no? Quindi alcune prese di posizione particolari che forse la nostra
1: forse società, non sono mai accadute tutte contemporaneamente,
0: tutte contemporaneamente,
1: perché, dire, quando si parla di guerra,
0: ecco,
1: ahimè, le guerre ci sono sempre state.
0: Beh, ma anche vedere l'asse un po' trasversale che si è creato in questo momento tra l'Oriente, tra l'Occidente e l'Oriente. Ma andiamo, torniamo a qui. Una cosa su cui io glielo chiedo ogni anno, perché guardi, secondo me è bene ricordarlo, ma la differenza fra memorie e diari, perché una volta si è detto i diari comunque sono una memoria storica di qualcosa. Qual è la fondamentale differenza su queste due cose?
1: Da un punto di vista proprio del prodotto, diciamo,
0: sì,
1: il diario è quello che si scrive giorno per giorno. La memoria è quello che uno scrive magari in età avanzata e ricostruisce la propria vita, certi avvenimenti, no? Sulla base dei suoi ricordi, magari sulla base di appunti. Certe volte viene anche utilizzato dei diari. Per esempio quest'anno tra i finalisti c'è un diarista che si è messo a scrivere quando è, ma sulla base di un diario che aveva scritto durante la Prima Guerra Mondiale, e quindi riporta
0: quelle, è chiaro.
1: Ecco, quindi diari e memorie in questo senso.
0: Allora, normalmente di queste se ne occupa la carissima Natalia Estrada, che è la direttrice.
1: No, Natalia Estrada è Natalia Cangi.
0: E io
1: detto, capisco Natalia, che lei
0: vede
1: questa, se la ricorda.
0: Allora, io ogni volta col prof dico devo stare attento agli errori. Questo è un lapsus, lo possiamo chiamare freudiano, non credo.
1: Ma non entriamo in queste.
0: Allora, comunque Natalia Cangi, che è la direttrice organizzativa, è vero.
1: Dell'archivio.
0: Parliamo di questi finalisti. Questo è un compito che adesso lei sicuramente se li ha letti tutti.
1: Allora, quest'anno l'ho letti tutti perché quest'anno c'è un ottimo livello. Cioè sono tutti mediamente interessanti, in alcuni casi nuovi. In alcuni casi sono temi già conosciuti, però scritti in particolar modo con attenzione, e quindi è sicuramente un'annata positiva. Temi nuovi, per esempio, vado in ordine alfabetico,
0: certo,
1: così facciamo prima, è il diario di Olga Aiello. Olga Aiello è una signora sposata con una figlia che stanno in Etiopia quando? Nel 41-42. Sono gli italiani che sono andati, dopo che l'Italia fascista ha occupato l'Etiopia, a colonizzare,
0: sì.
1: Quindi è anche una famiglia che sta abbastanza bene, e il marito però oramai siamo in guerra, è richiamato e sta a combattere, e gli inglesi mettono in difficoltà l'esercito, sconfiggono l'esercito italiano. E quindi qui ci sono le disavventure e avventure di Olga, la quale non ha notizie del marito che combatte, sta aspettando il secondo figlio, deve far nascere il figlio tutto da sola, e poi verrà presa con tanti altri italiani e su una nave portati in Italia
0: e
1: raggiungerà
0: appunto.
1: È un tema che non era mai stato presente nei nostri diari. Quello di Niccolò Augelli è una storia di tentativo di rinascita. È un ragazzo drogato, alcolizzato, omosessuale.

0: Quindi finché un giorno la sorella lo prende e lo porta in una casa di cura e viene di fatto rinchiuso, anche se lui tenta varie volte di uscire. E qui siamo di fronte a una scrittura elegante, a una voglia di scrivere. Questo suo stato di difficoltà e poi lo stare rinchiuso, ecco, spinge Nicolò a scrivere. E lui a un certo punto scrive, dice: devo fare in fretta perché voglio scrivere per partecipare al premio Pieve. Ecco, dell'esistenza dell'archivio e quindi si pone questo obiettivo. E, un altro, forse tra i più significativi diari, è quello di Mario Barbieri. Questo è intanto un diario di oltre 300-400 pagine, poi scritto in piccolo, per chi deve leggerlo è un problema. Perché? Beh, vabbè, è bello.
1: Il titolo già ci fa
0: il
1: dire.
0: Il titolo, sì, una via che in principio credevo la buona.
1: Quindi già ci
0: allora, strada, qui c'è. Lui è nato nel 1897 e quindi viene richiamato a combattere la prima guerra mondiale. Ma sarà richiamato. E lui aveva poi fa questo diario di quel tempo che poi utilizzerà in seguito quando è più anziano, ma sarà richiamato anche per la seconda guerra mondiale. Quindi c'è questo confronto. Però dov'è l'aspetto molto interessante di questo diario memoria? Nel fatto che in quegli anni che passa in trincea, alle difficoltà di una vita in trincea, ai drammi che vede intorno a sé, nasce in lui, ragazzo, un forte senso della patria. E un senso della patria che viene per certi versi messo in discussione nell'immediato dopoguerra, quando molti socialisti, anarchici, bolscevichi, come scrive lui, incominciano a insultare gli ufficiali,
1: chi aveva
0: i soldati,
1: sì,
0: chi aveva partecipato alla guerra, perché con quella guerra avevano ridotto l'Italia in difficoltà. Ecco, questo spirito di patria lo porta a fare la scelta a favore del fascismo. Non è un fascista, anzi lui è uno contro la violenza, però questo clima, che è un clima che appunto molte persone ci hanno descritto, studi storici ma anche memorie, porta a e questa, ecco, una via che in principio credevo la buona, è questa. E lui sarà sempre fedele a questa posizione anche nella seconda guerra mondiale, anche dopo l'8 settembre lui sarà nella Repubblica Sociale, però poi verrà liberato da un partigiano, adesso non
1: quindi una storia molto particolare. E andiamo a Carissima Bandiera, perché Carissima Bandiera qui c'era si può parlare quasi già qui della Repubblica, no?
0: Qui,
1: bandiera quella italiana, insomma.
0: Quindi per un premio dedicato all'ottantesimo della Repubblica, questo diario sembra una specie di contrappeso. La
1: perché la
0: illustre signora Fernanda Capece Minutolo è la signora che il 18 giugno, mi sembra, del 1946 va a prendere la bandiera che era issata sul pennone del Quirinale e che
1: la Sabaudia, quindi,
0: e quindi con sì. lo stemma di Savoia,
1: sì. Sì.
0: E quindi Sabaudia. Causa risultato del referendum, appunto, ci sarebbe stata la Repubblica. Lei prende questa bandiera e poi parte per il Portogallo, dove Umberto II era già andato in esilio. La Capece Minutolo frequentava già prima sì. la famiglia reale, era molto legata ai principini, conosceva appunto sia la regina che il re, e quindi porta in un astuccio che aveva fatto costruire questa bandiera al re, ma incita anche il re a ritornare, a mettere in discussione il risultato del referendum. Il re, come sappiamo, molto più pragmaticamente rimase in esilio in Portogallo. È un breve diario, ma certamente interessante, perché è l'altra faccia della celebrazione.
1: Una sorta di contrappeso, sì, è vero. Perché... Andiamo poi invece a Nedalcini Ald Ziad, credo sia così, un clandestino, una vita non prevista.
0: La storia di Nedal è una storia che, insomma, è tutta da leggere, è un racconto di un bambino che nasce palestinese, berbero, in Giordania, quindi in esilio, minoranza in paese, e padre e madre analfabeti, però la madre insiste molto che lui che studi, che cerchi di studiare e portare avanti, sì. E lui lo fa, tanto che alla fine del percorso liceale vince una borsa di studio, una borsa di studio che deve scegliere dove andare a tenerla, e tutti gli amici gli dicono: ma vai negli Stati Uniti, lì ci sono un sacco di possibilità, puoi fare grandi ricerche, grandi attività. E lui invece ha visto un libro dove ci sono le immagini di Michelangelo, e rimane affascinato da queste pitture, sculture, e dice: no, io voglio andare in Italia a vedere queste meraviglie. E quindi va a Perugia, all'Università per Stranieri, fa tutto il percorso di studi, si laurea, ritorna in Giordania, perché questo era nei progetti anche della famiglia: il figlio che è riuscito a studiare, che può tornare a avere una professione, che si sposerà con la ragazza della famiglia accanto, e così via. Ma lui, nell'ultimo anno che era a Perugia, ha conosciuto Giovanni, un ragazzo di Arezzo. E nasce un sentimento fra queste due persone. Lui lo definisce un amore discreto, mi piace molto questo termine, tant'è vero che Giovanni va in Giordania, lo va a trovare, e lì Nedal capisce che il suo posto non è in Giordania, e quindi, dando anche un dispiacere alla famiglia che aveva pensato, e ritorna in Italia, e ritorna a vivere ad Arezzo, a lavorare, ad avere successo nel lavoro, e anche perché continua a studiare e avere e quindi una biografia che è una ricerca di sé, di una, con una scrittura molto sofferta ma bellissima, e è la storia di questa unione di 27 anni che però viene funestata da un tumore che colpisce Giovanni. C'è il racconto di tutta questa parte, i vari ospedali a Pisa e via, per fare la chemio, per fare...
1: Certo.
0: E poi la morte di Giovanni. E, 27 anni che lo Stato non riconosce, come sappiamo, è precedente alla legge sulle unioni civili del governo Renzi. E c'è un altro aspetto, che lui in questa sua generosità che lo ha caratterizzato per tutta la vita, lui si fa carico anche della difficoltà che ha la mamma di Giovanni, Flora, che ha una certa età, e proprio per esserle più di aiuto decide di farsi adottare da questa signora. E infatti, come lei ricordava, questo è il diario di Nedal Cini, il nome appunto della mamma adottata, al Ziod.
1: Al Ziod.
0: Ed è una bellissima, una bellissima racconto che ci dice appunto di questi cambiamenti che
1: ricordiamo
0: ci
1: il titolo
0: essere.
1: Clandestino, una vita non prevista, che insomma già da come ce l'ha raccontata, ce l'ha descritta il professor Bizzi, ci ha fatto già entrare in questo mondo. Passiamo a Lidia, Angela Coletta. Coletta, sì.
0: E qui Angela, ma il titolo è Lidia, vabbè, siamo durante la Resistenza. Allora, siamo anzi all'inizio della guerra, dove Angela Coletta, ragazza ventenne, quando è del 20, quindi nel 40, quando l'Italia entra in guerra, saluta il suo fidanzato, diciamo, insomma c'era questo, mi sembra Vittorio, che... c'era un sentimento particolare fra loro, e lui dice entra in marina e ci vediamo presto. Parte, ma viene ucciso nella battaglia di Capo Matopan, e quindi non c'è questo primo lutto, questo suo primo dramma e scomparsa di questo ragazzo. La famiglia, causa la guerra, poi si trasferisce al nord e lì incontra un'altra persona, un dottore, Francesco, e anche qui nasce un sentimento fra loro. Accanto a questo sentimento c'è anche appunto la politica. Francesco è un esponente antifascista che sta organizzando la resistenza, e lei partecipa con grande entusiasmo e si iscrive alla facoltà di farmacia, mi sembra, a Parma, e quindi è un modo per appunto potersi muovere, e mentre da una parte continua il racconto delle varie azioni anche legate alla resistenza, c'è questo rapporto fra i due, ma Francesco, molto preso anche lui, non c'ha una grossa malattia e non vuole contaminare Angela.
1: Non vuole.
0: Angela, che durante appunto il periodo della resistenza viene chiamata Lidia, e quindi il motivo del titolo di questo diario. E infatti questo amore non si concluderà, non si nel senso che si lasceranno, e pochi mesi dopo Angela saprà che Francesco è morto.
1: Passiamo a Triscita, così? Triscita, Patrizia D'Alterio, che viene da Bogotà, sì, addirittura, si parte dalla Colombia.
0: Sì, perché questo è un diario sull'emigrazione italiana, la famiglia D'Alterio è andata in Colombia e Patrizia nasce a Bogotà. E quindi c'è in questo diario, anche se poi ritorna in Italia, ma poi lei vuole ritornare in Colombia proprio perché c'è questo fortissimo legame con questa terra, con i costumi di quel posto, con il legame con la gente di quel posto. Quasi strano rapporto, appunto, fra la storia di quel paese e anche tragici aspetti sia politici che economici, che mettono in difficoltà anche la permanenza, appunto, della famiglia, dicevo, ritornano in Italia, però lei dopo un po' non si sente a suo agio in Italia e vuole ritornare, e torna a Bogotà. L'ultimo diario invece è quello di Placido Priscimone, che è un siciliano nato nel 1890, e quindi anche lui partecipa alla Prima Guerra Mondiale. Lui scrive un siciliano, quindi un po' ci ricorda.
1: A me piacciono questi scritti.
0: Rabito, no? Sì, il grande Rabito.
1: Tutto bene ricompensato.
0: In effetti, anche Placido, come Rabito, è un inalfabeta, come diceva.
1: Inalfabeta.
0: Come diceva, è un racconto della Sicilia arcaica.
1: Sì.
0: Della Sicilia dove c'erano i briganti, queste cose. Questa è la prima parte. Poi la seconda parte è certamente sulla Prima Guerra Mondiale, e anche questo è un tema che oramai ci sono tantissimi diari di questo tipo, però dà anche lui un contributo molto interessante nel suo racconto. E poi la seconda parte è il ritorno in Sicilia, l'amore per una ragazza che però piace anche al maresciallo del paesino dove abitano, e quindi questo maresciallo mette in modo di mettere fuori gioco il povero Placido Priscimone, accusandolo di varie cose, e quindi mandandolo in galera, viene messo fuori, poi alla fine accusato di omicidio. Placido si farà ben 9 anni di galera, quando poi verrà riconosciuto
1: innocente,
0: e quindi una volta liberato decide di raccontare la sua storia.
1: Beh, insomma, un viaggio che ci ha fatto fare molto bello, professore. Io già mi sono fatto l'idea, e lei già, se si ricorda, mi sono fatto già l'idea di quello che potrebbe essere.
0: Di quello che vince?
1: No.
0: Beato lei.
1: Se fossi io membro della giuria come lei, sicuramente, però ovviamente non possiamo spoilerare niente. Vogliamo fare.
0: Anche c'è poco da spoilerare, perché la giuria del premio. Si riunisce il sabato, quindi sabato 19, alle 13.
1: Quindi.
0: E lì si confrontano i 14, 15, non mi ricordo quanti siamo, ognuno espone le sue preferenze, si discute e poi si vede di trovare. Quindi fino adesso tutti e gli otto hanno...
1: Ma se ricorda il famoso comandante, non mi ricordo come si chiamava, di nome, per me fu una delle, delle letture più belle, e qui ne abbiamo uno similare, quindi non spoilerò altro. Senta, vabbè, vogliamo parlare di una cosa, di un appuntamento molto importante, mi sembra di non averne parlato, ma dobbiamo parlare anche di questo.
0: No,
1: di
0: un, più che altro è...
1: Bella Costa, non ne parliamo?
0: Sì, certamente, perché sono quattro giornate molto, esatto, molto piene, e, oltre al premio al diario, che è certamente l'aspetto più importante del premio Pieve, c'è poi il premio Tutino Giornalista, esatto, che quest'anno viene assegnato.
1: Ricordiamo che fu l'ideatore di questa
0: Sara
1: cosa,
0: Manisera,
1: no? Di questo grande evento, fu l'ideatore Saverio Tutino, no?
0: Sì, e per ricordare, certo, il fondatore dell'archivio dei diari, che è stato un importante inviato speciale, giornalista, dagli anni 60 fino agli anni 90. E poi c'è il premio Città del Diario. Il premio Città del Diario, oramai sono parecchi decenni che l'abbiamo istituito, è quel premio che viene dato a una personalità che utilizza nella sua professione la memoria.
1: La memoria.
0: E quindi abbiamo dato a registi, a cantanti, a attori, eccetera eccetera. Quest'anno abbiamo scelto Lella Costa. Lella Costa è una importante attrice da parecchi anni, ha fatto spettacoli di grande interesse, sempre con una certa ironia, e quindi ci regalerà la sera prima del premio, cioè sabato sera alle 21:45, uno spettacolo intitolato La Fata. È uno spettacolo gratuito, come tutti gli spettacoli che l'archivio offre nelle tre serate, sia giovedì, adesso dirò, e poi domenica pomeriggio verrà assegnato il premio.
1: Ricordiamo la motivazione che leggo qua: per aver trasformato il teatro in uno spazio di memoria condivisa, di educazione civile e di instancabile ricerca dell'umano.
0: Ma lei è molto bravo.
1: No, mi leggo a parte. Va bene.
0: Ecco, dicevo teatro, anche le due sere precedenti. Giovedì sera, per esempio, c'è uno spettacolo molto importante e interessante, perché è uno spettacolo che ricorda gli IMI. Gli IMI sono gli internati militari italiani, quei soldati e ufficiali italiani che dopo l'8 settembre vengono arrestati dai tedeschi come traditori, eccetera eccetera, e portati in lager o campi, sì, di... fra l'altro, dall'anno scorso è stata approvata dal Parlamento una legge che istituisce per il 20 settembre la giornata degli IMI. E, 20 settembre perché è la data in cui Hitler decise appunto di acchiappare tutti i militari italiani e metterli nei campi di sterminio. E questo spettacolo è stato messo su da Donatella Allegro e Andrea Biagiotti, che sono due amici dell'archivio dei diari, che Andrea Biagiotti poi è conosciuto come regista e attore qui ad Arezzo, e quindi giovedì sera sarà questo spettacolo, mentre il venerdì sera lo spettacolo sarà collegato, perché il venerdì si parla si dibatte il tema del Dimmi, cioè i diari dei migranti. E questo spettacolo, Regina di Fiori e di Perle, che è di Gabriella Ghermandi, è uno spettacolo sul periodo appunto dell'Etiopia, dell'Italia in Etiopia. E è un libro che la Ghermandi ha scritto e poi ci ha costruito lo spettacolo sopra.
1: Ecco, Dimmi, storia di migranti è la fenomeno finalistico, in questo caso, della 11ª edizione, perché è stata creata questo spazio dei racconti di migranti una decina di anni fa, poco più, insomma, per poter raccontare all'interno
0: è nato direi quasi così un po' in sordina.
1: Ma tema proprio dell'immigrazione, prof.
0: Diari dell'immigrazione, cioè è stato bandito all'inizio e poi è esploso anche nell'organizzazione, perché l'archivio si è fatto promotore insieme ad altre associazioni, istituzioni, e quindi e ogni anno arrivano diari dei migranti.
1: Mi sembra che ancora c'è il premio del miglior manoscritto originale, e queste cose che sono comunque sempre fanno parte della manifestazione, attribuito ex aequo all'archivio diaristico Paola Lancellotti e Bruno Masnaga.
0: Bene, lei continua a farmi domande perché vuol mettermi in difficoltà.
1: No,
0: ma non mi mette in difficoltà.
1: No, è perché lei mettere in difficoltà, professore.
0: Allora, Paola Lancellotti si collega al diario che prima ricordavamo, della bandiera sabauda e della Capece Minutolo, perché è un'imparentata. E è un diario. Allora, questi premi che vengono dati sono premi perché per l'aspetto anche estetico del diario, cioè non soltanto scritto a mano o adesso col computer, eccetera, eccetera, ma perché ci sono dei disegni, ci sono dei ricami, ci sono. Ecco. Quello è un diario che questa nobildonna, anche lei, la Lancellotti, scrisse fra il 41 e il 49, quindi proprio nell'età. La nonna gli regala, tieni il diario. Una volta.
1: Ricordiamo che a Pieve ce n'è uno scritto sulla lenzuola, vero?
0: Allora,
1: cioè, bello in esposizione.
0: Non solo, ma questo lenzuolo, lei mi dà un bel assist. Questo lenzuolo quest'anno sono 40 anni che sta a Pieve Santo Stefano. Allora noi apriamo il premio giovedì pomeriggio alle 16, questo è un invito per chi vuol venire, ricordando il lenzuolo, che è poi diventato un po' il simbolo dell'archivio dei diari, e ricordando che appunto 40 anni fa Clelia Marchi, questa contadina di Poggio Rusco, provincia di Mantova, partì con il sindaco e l'assessore alla cultura, che era una sua amica, da Poggio Rusco a Pieve Santo Stefano 40 anni fa. È un'avventura già adesso arrivare a Pieve Santo Stefano, quindi figuriamoci 40 anni fa, e donò a Saverio Tutino questo enorme pacco. Saverio Tutino sentiva questo pacco morbido. Di solito lì arrivavano pacchi con agende, quaderni, no? Un po' pesanti, duri. E quando aprì trovò questo lenzuolo con le sue tutte le righe scritte e questo racconto interessante di questa vita di Clelia, contadina che si innamora di Anteo, e la vita com'era la vita nella Valle Padana negli anni 30-40. E beh, questo lenzuolo appunto è diventato, dicevo, il simbolo. Noi poi siamo riusciti a metterlo in una teca e è stato l'elemento che ci ha spinto poi a fare
1: molto, molto
0: il piccolo museo, insomma, bello, sì. Non a caso adesso il piccolo museo si conclude con la stanza di Clelia e con il lenzuolo. In quel pomeriggio di giovedì, accanto a questo diario simbolo che è il lenzuolo, ci sarà un altro diario simbolo, perché presentiamo un libro che è un libro fotografico, che è un libro d'arte sostanzialmente, perché è un libro sull'opera di Mirko Basaldella, che è La cancellata delle fosse ardeatine. È un'opera d'arte importantissima perché sono 6 metri per 3, quindi un'enorme cancellata. Beh, le fosse ardeatine è certamente un luogo, non a caso il presidente Mattarella, appena eletto la prima volta, andò alle fosse ardeatine a fare omaggio. È un luogo simbolo della rinascita del nostro paese, ecco, ancora gli 80 anni del nostro paese, sì. Anche se le fosse ardeatine sono appunto il 24 marzo del 44. E questo libro, dicevo, bellissimo, le foto di Luca Laureati ci fanno vedere proprio le immagini nei particolari, sono alternate da pagine che riportano un diario di Pieve, che è quello di Orlando Orlandi Pusti, cioè di questo ragazzo che non aveva grande voglia di studiare, che dopo l'8 settembre si getta con entusiasmo nella resistenza romana, nella zona dove abitava Monte Sacro, e il 3 febbraio del 44 i fascisti della Repubblica Sociale vengono a Monte Sacro per arrestare gli antifascisti. Lui incomincia una corsa per le strade del quartiere ad avvisare i suoi amici di mettersi in salvo, e poi vuol ripassare nella piazza dove c'è il bar. La figlia del proprietario del bar, Marcella, è la ragazza che Orlando vorrebbe che diventasse la sua fidanzata, e spera anche di incontrare la mamma e salutarla prima di fuggire definitivamente, ma in quel momento viene arrestato, messo in una macchina, sostano a lungo in questa piazza nella speranza che vengano fuori altri antifascisti, sì. Sarà portato al carcere di Via Tasso e il 14 marzo compirà 18 anni, scusate, il 14 marzo del 44 compie 18 anni, è un giorno particolarmente triste, ma lui scrive dei fogliettini e li nasconde nella camicia che veniva fatta lavare, e quindi la madre queste camicie lavava. Io mi sono sempre posto questo momento in cui per la prima volta la madre si accorge di quel fogliettino, lo apre, lo legge, si accorge che è la scrittura di suo figlio. Ecco, è un momento drammatico, ma anche bellissimo. E ecco, sono 39 fogliettini che poi la madre metterà in un armadio, che saranno dimenticati, e a distanza di tanto tempo furono mandati, portati all'archivio di Pieve. Ricordavo il 14 marzo semplicemente perché 10 giorni dopo, appunto, Orlandi Pusti, insieme a altri 335 persone, furono uccise alle Fosse Ardeatine dai tedeschi, e appunto lì poi fu costruito, anche in tempi molto brevi, subito dopo la liberazione di Roma, e il monumento delle Fosse Ardeatine, tra cui questa importante cancellata di Basaldella.
1: Bene, un racconto, una cosa che ci ha veramente voluto regalare. Professore, io ci dobbiamo fermare qui e ringraziamo il professor Camillo Prezzi, che è il direttore scientifico di questo viaggio che ci ha fatto fare non solo nei diari, ma molto di più. Ricordiamo il premio Pieve 42.
0: Viaggio parziale.
1: Un viaggio parziale, perché ce ne sarebbe da dire.
0: Per raccontare tutte le iniziative ci vorrebbero 2 o 3 puntate.
1: Esatto, però insomma è anche giusto,
0: bisognerebbe
1: che
0: bisognerebbe fare come
1: Pieve,
0: con Ivo Brocchi,
1: è vero, come facciamo con Ivo Brocchi,
0: puntate.
1: Va bene, allora ricordiamo: premio Severo Tutino, 42esima edizione, La Repubblica nelle memorie, dal 17 al 20 di settembre, Pieve Santo Stefano, con un programma ricco di tanti appuntamenti, tanti avvenimenti, ma soprattutto tanti incontri e tanta memoria. Salutiamo Natalia Cangi, la direttrice organizzativa, e
0: sempre
1: tutto l'entourage, e ovviamente
0: Camillo Prezzi, che vi saluta, vi ringrazia e vi dà appuntamento per il settembre 2027.
1: Alla 40esima edizione, che lei già
0: qui,
1: si sta preoccupando di sapere, e che ha detto che si sta preoccupando già di pensare quale sarà uno dei temi.
0: Con l'archivio dei diari si preoccupa.
1: Non ci si preoccupa mai.
0: Si lavora e ci si diverte.
1: Grazie professore, un saluto.
0: Grazie a
1: coloro che ci hanno seguiti, e appuntamento alla prossima edizione di Filo Diretto, sempre qui su Radio Fly.
2: Su Radio Fly avete ascoltato Filo Diretto a cura di Giuseppe Misuri.
3: Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
4: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Inter e Roma vincono e restano in vetta a punteggio pieno. Vince anche il Como, che appaia al terzo posto la Lazio. Nessuna sorpresa negli ultimi 3 incontri della quarta di Serie A. A San Siro con l'Udinese l'Inter rimonta dallo 0-2, reti di Abankwa e Kellenkamp, al 5-3 finale con i gol di Carlos Augusto, Barella, Turam, Pio Esposito e Bonny, prima dell'ultima rete del friulano Gaye. Ancora qualche incertezza di troppo del portiere nerazzurro Martinez, il chiaroscuro del match secondo Cristian Chivu.
5: Mi prendo la responsabilità di non essere riuscito a trasmettere la giusta energia per quanto riguarda l'approccio alla partita, perché eravamo scarichi, eravamo con poca energia nonostante qualche rotazione fatta, però mi prendo di buono quello che abbiamo fatto dopo, come abbiamo reagito, come abbiamo mantenuto quello che era il piano gioco, e alla fine quello che conta sono sempre i 3 punti, e grazie a Dio ci abbiamo margini di miglioramento e continueremo a lavorare su quello.
4: La Roma passa a Torino con una gara gestita in sicurezza, il solito Malen nel primo tempo e Pisilli nella ripresa firmano il 2-0 per i giallorossi. Intensa ma sterile la gara dei Granata, l'analisi di Giampiero Gasperini.
6: Il secondo tempo è stato più sofferto, anche per merito del Torino, perché anche il Torino ha alzato il livello, ha fatto alcuni cambi importanti, la partita è diventata più equilibrata, più difficile, abbiamo dovuto tirare fuori le unghie per reggere il loro urto. Abbiamo fatto il gol a tempo scaduto che sigilla questa partita, ma è una Roma che ha dimostrato anche di avere temperamento e carattere.
4: Nella prima in campionato davanti al pubblico amico, il Como non sbaglia e supera 2-1 il Parma con i gol di Jacobo Ramon e Caichi. In piano recupero la rete emiliana di Romero. Fabregas, soddisfatto della tenuta mentale dei suoi dopo le grandi emozioni Champions.
7: Una partita importantissima per noi, anche per me come allenatore, per sentire che succede dentro della loro testa dopo una grandissima vittoria, la prima nella storia nostra della Champions, quella emozione, chi è dentro, chi è fuori, chi ce la fa, chi no. Non è una vittoria così, che si dice dai abbiamo vinto, no, è stata una vittoria realmente lavorata e molto importante.
4: E stasera torna la Coppa Italia con gli ultimi due incontri dei sedicesimi. Alle 18 Genoa su Tirol elegge l'avversaria dell'Inter negli ottavi, dove il Napoli attende la vincente del derby toscano Fiorentina-Pisa di fronte dalle 21. Europei maschili di pallavolo, già in tasca il pass per gli ottavi. L'Italia torna in campo stasera nel quarto incontro della prima fase. A Modena la squadra di De Giorgi affronta alle 21 la Repubblica Ceca. Giovedì chiusura del girone contro la Slovenia. Due gare importanti per la classifica che determinerà gli accoppiamenti degli ottavi. Il libero azzurro Fabio Balaso.
8: Sappiamo di essere una squadra forte, però dobbiamo essere concentrati su noi stessi e ogni partita ci può dare uno spunto in più per migliorare, per crescere, per mettere quel mattoncino in più, perché naturalmente adesso il livello si alzerà, è inevitabile, e dovremo essere pronti.
4: Tennis, Jannik Sinner è tornato in campo, il numero uno del mondo che non gioca un match ufficiale dallo scorso 13 luglio, ha ripreso gli allenamenti a Monte Carlo dopo il lungo stop per problemi al ginocchio. Il rientro agonistico è fissato per il 30 settembre all'ATP 500 di Pechino. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
9: Ascoltaci sulle frequenze 98,5 e 106,1. Radio Fly.
10: Notizie in breve da Extra.
11: Extra, main partner della Serie C. L'accordo tra la Multiutility e la Lega Pro unisce per le prossime tre stagioni sportive due realtà radicate nei territori, vicine alle comunità locali e ai valori sociali dello sport. Smontare gli stereotipi di genere, prevenire il bullismo, educare al rispetto. Oltre 1300 studenti sono stati a scuola di parità in Casentino con il progetto sostenuto da Extra, Sguardi in Equilibrio. Cantieri Centria, la società di distribuzione di Extra. A Siena, sostituita la conduttura in strada di Busseto. Alla Storaia, nel comune pratese di Vernio, al confine con l'Emilia, lavoro in corso per estendere la rete gas. Rinnovabili, mercati, sostenibilità. Con Voce di Extra e il podcast Extra On Air, l'Utility racconta i grandi temi dell'energia in modo semplice e diretto. Ospiti, dati e storie per orientarsi in un settore in profonda trasformazione sul canale YouTube di Extra. Seguici su www.extra.it e sui social.
12: Flyspot.
13: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
14: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
13: Ma io ho il giga!
14: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
12: Flyspot.
15: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon martedì a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico alle Maria, alle Addolorata e alle Maria Addolorata all'ascolto e non. Sono invece nati in data 15 settembre Agatha Christie, Fausto Coppi, regista Oliver Stone e Cristina Chiabotto. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 23° grado della Vergine, sei di natura entusiasta e impulsiva, possiedi un prepotente senso di evasione. Se riuscirai a dare sfogo a tale necessità con sistemi pratici, la tua vita sarà produttiva e importante. Se invece ti nasconderai nei sogni e cercherai di eludere la realtà, ne conseguirà un fallimento. Non ti imbarcare in speculazioni di alcun genere, sfrutta invece il tuo bisogno di evadere, scegliendo nel lavoro qualcosa che ti consenta di viaggiare. E viaggiamo anche noi tutti insieme tra le stelle per sapere da loro come sarà questo 15 settembre per tutti noi. Ariete, nel campo economico evitiamo mosse dettate dall'urgenza emotiva. Le decisioni prese in questo stato rischiano di costarci molto care. Sensazioni intense, desiderio di controllo che sale. Riconosciamo questa tensione senza permetterle di guidarci. Toro, giornata delicata in ambito affettivo. Criticità profonde vanno affrontate con maturità. Evitiamo drammi e cerchiamo un dialogo costruttivo. A volte è meglio poi lasciare che le acque si calmino prima di affrontare certi temi. Gemelli, le difficoltà paiono insormontabili, le fortune sembrano miracoli. Torniamo coi piedi per terra, la verità sta nel mezzo. Spunta la gelosia in amore, forte voglia di conoscere ogni minima mossa dell'altro, fidiamoci di più. Cancro, buon momento per vedere oltre la superficie delle cose e capire meglio dinamiche nascoste. Sul fronte finanziario troviamo soluzioni intelligenti per gestire le risorse. Leone, l'orgoglio tenta di dominarci, ma noi sappiamo come restare umili. Mettiamo come sempre il bene comune davanti al desiderio di primeggiare a ogni costo. Raggiungiamo un buon equilibrio tra noi e gli altri. Collaborare è la chiave per superare ogni ostacolo. Vergine, niente sfugge oggi alla nostra osservazione, specialmente quello che gli altri vorrebbero tenere al riparo. La nostra capacità di analisi odierna smaschera ogni tentativo di distorcere la realtà, sfruttiamola al massimo. Bilancia, gli scambi affettivi si fanno complessi e qualcosa di irrisolto torna alla ribalta a chiedere attenzione. Non cediamo alla tentazione di controllare l'amato, la fiducia cresce lasciando spazio, non riducendolo. Scorpione, la luna nel nostro segno è inquadrato a Giove. Non facciamoci trascinare da un cieco ottimismo nel valutare i tempi necessari a realizzare un'ispirazione. Venere congiunta inizia a mostrare degli effetti positivi, con segnali di apertura nelle prossime ore. Sagittario, le relazioni più strette scricchiolano. Ricordiamoci che non è una crisi, ma una richiesta di un intervento onesto e non più rinviabile. Le stelle non ci aiutano più di tanto ed espanderci in troppe direzioni diluisce le forze invece di moltiplicarle. Capricorno, la luna in Scorpione sostiene le nostre qualità analitiche. Siamo praticamente obbligati a scavare sotto la superficie. Marte ci ricorda che alcune battaglie non sono vinte. Teniamo alta la guardia su questioni ancora aperte. Acquario, una verità scomoda viene a galla, ma per noi è una liberazione, perché ora possiamo agire nel vero. Chi non capisce la nostra visione è destinato a rimanere indietro, mentre noi abbiamo un futuro da costruire. Pesci, luna ancora in Scorpione e in Trigono. La corrente emotiva è intensa, ma non distruttiva. Questa profondità oggi è una bussola affidabile. Il sole in opposizione crea attrito, ma la nostra valutazione è più precisa di qualsiasi giudizio altrui. E prima di chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna è la seguente: il pericolo non viene da quello che non conosciamo, ma da quello che crediamo vero e che invece non lo è. Mark Twain.
2: Vola attraverso i suoni di Radio Fly. Radio Fly, Radio Fly, Radio Fly. Rewind.
3: E eccoci qua nella terza parte di Senza Titolo Senza Pace, Giuseppe Misuri e Ivo Brocchi da Piazza di Pallanca. Andiamo all'Acqua Morta.
4: No, piazza, no, che piazza? Che, la zona.
3: Ah, dalla zona di Pallanca. Te dove stai? A Pallanca o Acqua Morta?
4: Pescaiola. Si chiamava così,
3: sei sicuro? Sì.
4: E che motivo c'è se si chiamava Pescaiola secondo
3: perché
4: te?
3: Perché Pescaiola, perché ci pescavano qualcosa.
4: Non ci pescavano niente.
3: Via di Pescaiola, guarda che vicino è.
4: Via di Pescaiola è qui dietro a un famoso bar.
3: Sì, esatto.
4: Esatto.
3: Era quella via stretta.
4: Sì, quella via stretta.
3: È
4: sì.
3: Un nome largo la via stretta.
4: Ma via di Pescaiola è anche quella che si trova vicino a Maggio.
3: Ah, è vero, sì, anche qui. Vabbè,
4: quante ne so?
3: Quante ne sai, anche troppe. Vabbè, allora dicevamo.
4: E via di Pescaia dov'è, lo sai?
3: Via di Pescaia, sì, aspetta, via di Pescaia è in Colcitrone.
4: No, è davanti, è Colcitrone quella zona lì.
3: Come no?
4: Ma va da via Mazzini a Piazza Grande.
3: Via Colcitrone,
4: sì,
3: non
4: sì.
3: Da fare. Allora, ti dicevo, Maxi Fiera, Fiera del
4: sì,
3: Mestolo.
4: Sì.
3: Fiera del Mestolo, insomma. Io non, allora, noi l'abbiamo, pioveva,
4: sì.
3: Abbiamo fatto un po' di interviste, Angelo l'ha montata al volo, quindi se c'è qualche errore non va bene tutto.
4: Vabbè.
3: Però siamo andati perché per me la Fiera del Mestolo aveva un significato anche storico, no?
4: Sì.
3: Allora, ci andiamo?
4: Perché era quando il mondo era fatto di agricoltura, cioè 60 anni fa, mica 2000 anni fa, prima che diventasse industria questa città,
3: che successo?
4: C'erano i contadini.
3: Oh.
4: Il 90% delle nostre famiglie erano famiglie di contadini.
3: I contadini
4: cosa gli serviva? Gli servivano le scale di legno, gli aratri, i coltri, le vanghe, le zappe, le falci, tutti attrezzi in cui c'entrava il legno. E c'era il mestolo per girare la polenta nel paiolo.
3: Esatto. E le mogli dei contadini compravano.
4: E allora ad Arezzo, quando c'era la fiera del mestolo, dal 9 all'11 settembre, data fissa, che sia domenica, sabato, non gliene frega niente, la fiera iniziava fuori Porta Trento Trieste e per tutta via Garibaldi fino a Sant'Agostino c'erano soltanto cesti di vimini, scale di legno e tutto materiale per l'agricoltura, tutto quel pezzo di strada, 300-400 metri, tutto pieno di questa
3: che
4: roba
3: spettacolo.
4: Qui. Poi c'era in piazza, qui in piazza Sant'Agostino, una sorta di mercato del sabato con qualche novità, perché poi arrivavano questi grandi camion dalla Romagna dove ti facevano tutte, signora provi questa pentola che cuoce tutto in un minuto, ti facevano tutte le cose così, e non c'è più niente, purtroppo non si sogna più.
3: Non si
4: oggi
3: sogna
4: so,
3: più?
4: Oggi sa cosa c'è parecchio, mangiare basta, un panino
3: sogna più, ma non si sogna nemmeno all'insegna del nome del mestolo.
4: Vai.
3: E forse tanta gente non sa nemmeno di cosa si parla quando io ti dico questo.
4: La tradizione del mestolo sai qual era?
3: Fermo.
4: Non te la posso spoilerare?
3: No.
4: Io la so.
3: Caro Ivo, oggi ti porto in una tradizione tutta retina, la fiera del mestolo.

0: anche mestolata. Andiamo. Sapete la tradizione della fiera del mestolo? Sì. Chi la sa, dai? No, la tradizione la sai?
1: Piove forse.
0: No, che tanti anni fa le ragazze, per dirgli che erano belle ragazze, per voler sposare, i giovanotti, come dicevano allora, gli davano una mestolata nel sedere. Succedesse oggi
1: no,
0: che...
1: non la conosciamo, però tu l'hai comprato.
2: Io l'ho comprato un mese di mia mamma che mi ha chiesto di volersi.
1: Anche la padella.
0: Tu pensa che le ragazze belle, quindi quando andavano via di qui, pensa che...
1: stavano, faceva male.
0: Non la conoscevi?
1: No, non la sapevo.
0: Allora state attenti perché se tre belle ragazze magari
2: sì,
0: c'è
2: attente, sì.
0: Se arriva uno col mestolo, che gli dici?
1: Corro, basta. Anzi, do la mestolata io col suo mestolo.
0: Ciao, grazie. Beh, la gioventù la prende molto bene questa cosa, quindi le ragazze giovani questa fiera del mestolo non la conoscevano. Andiamo a vedere se troviamo qualcun altro. Allora, qui alla Fiera del Mestolo abbiamo incontrato un grande amico. Io voglio sapere, ora tua moglie non si vuol far vedere, ma te l'hai conquistata con una mestolata?
3: Con una mestolata, sì.
0: Ma c'era sta tradizione?
3: La tradizione del mestolo, come no?
0: Quindi le belle ragazze venivano mestolate?
3: Esatto, mestolate. Sì.
0: Oggi se lo fai...
3: ti arrestano subito.
0: Va bene, ciao grande, ciao. Una domanda a queste gentili signore: la tradizione del mestolo la conoscete?
4: Ma che ne so io che è.
0: Dai, che sei d'Arezzo,
4: foto, non te la mando.
0: La tradizione del mestolo. No, non è Teletruria, è Radio Fly. La tradizione del mestolo, com'era qui? La fiera del mestolo. Che succedeva? Che succedeva?
4: Ognuno prendeva il mestolo, comprava, no?
0: Ma i giovinotti di una volta che facevano?
4: Si pigliava i fagioli, si mangiava bene.
0: No, venivano a cercare le ragazze.
4: Ma ora c'è nessuno.
5: Facevano la corta alle ragazze col mestolo.
0: Ma lo sa come facevo? Ma lo sa come facevano?
5: No.
0: Davano una mestolata sul sedere per.
5: Sì.
0: Esatto. Pensi dai.
5: E loro ci stavano con la mestolata.
0: Se una era bella.
5: Io ne avrei date altre due.
0: Quindi oggi niente mestolo. Grazie,
4: prego.
0: Grazie. Tradizione della fiera del mestolo.
1: Oddio.
0: Dai, la conoscete o no?
1: No, io no.
0: Nessuno la conosce. Ma allora, siamo alla fiera del mestolo e nessuno conosce la tradizione. Andiamo qua. Voglio capire se conoscete la tradizione della fiera del mestolo.
4: No.
0: Nessuno di voi la conosce?
4: No.
0: Cosa succedeva durante la fiera del mestolo? Niente. Ma arrendo quasi, andiamo. Fammi una domanda, la conoscete la tradizione della fiera del mestolo? No, non la conosce nessuno. No, credimi, non la conosce nessuno.
6: Vado di fretta, guarda.
0: Va bene.
6: Sono puro sangue, quindi.
0: Che succedeva alla fiera del mestolo? I giovinotti andavano a cercare le ragazze e battevano sul sedere.
6: Questo.
0: Ciao. La tradizione della fiera del mestolo?
6: Oddio, sinceramente no.
0: No, va bene. Allora noi si vada, questi volontari della misericordia, dai. Dai, dimmi se sai la tradizione della fiera del mestolo. Perché si chiama fiera del mestolo?
6: Perché compravano il mestolo con cui battevano sul sedere delle ragazze.
0: Ci vuole un giovane, ragazzi, ma vi rendete conto? Quindi sedere mestolato, entro l'anno maritato, dicevano così.
6: Questa non la sapevo, però sapevo della tradizione.
0: Bravo, ascolta, ma oggi se uno dà una mestolata una piena denuncia.
6: Sì, forse sì, forse cambia. Ecco perché non ci sono più banchi con i mestoli, allora. Forse.
0: Grazie, gentilissimo. I giovani ragazzi sono il nostro futuro. Avete la tradizione della fiera del mestolo? Dai, voi che siete qui a... si fa anche pubblicità. Voi che siete qui, la sai la tradizione? Te la sai la tradizione della fiera del mestolo?
7: Si raccontava che una volta qua si venivano, c'erano artigiani che fabbricavano i mestoli.
0: E questo va bene, fiera del mestolo.
7: Esatto.
0: Poi che succedeva?
7: Succedeva che posto tutti porchettai adesso.
0: Aspetta, c'era un aspetto anche diverso.
7: No,
0: i giovinotti, perché te sei fiorentino, no? Dove parti da...
7: Esatto.
0: Si dice giovinotti. Notti.
7: Sì.
0: Ecco, i giovinotti venivano qua, compravano il mestolo e davano le mestolate alle belle ragazze.
7: Giusto, me l'avevano raccontata, ma non me la ricordavo.
0: Pensa se succedesse
7: adesso, tutti in questura.
0: Grazie, ciao, buon lavoro, ciao. Vedete che insomma la fiera del
3: mestolo. Andrò io perché poi prosegue un po', ce ne sono altri, insomma, però naturalmente non le conosce nessuno quella fiera del mestolo.

0: come mai si è perso?
1: Perché evidentemente non c'è una trasmissione di queste storie, di queste vicende, di queste abitudini di un tempo, dal nonno al babbo ai figli, non c'è, non si raccontano più e buonanotte. Secondo me si guarda poco, si racconta poco in casa, si guarda molto il telefonino. Allora, io ti do anche all'ora di pranzo.
0: Io ti do le verità, alcuni la conoscono, vedi, poi continua l'intervista. Poi questa intervista qui la troverete su, ovviamente su, su Facebook e YouTube. Ho trovato poi mio cugino e la mia zia Anna, che gli mando un abbraccione perché una delle ultime zie che mi è rimasta. Lei se lo ricordava che le avevano date le mestolate sul sedere, anche perché era una bellissima donna, te lo dico sinceramente, no? E quindi lei se lo ricordava di questo fatto.
1: Sì, perché era una cosa comunissima fino agli anni 50, proprio era a rotta di collo.
0: Oggi, ma scherzi, cioè, qui,
1: oggi
0: ti metterebbero subito tutti in questo.
1: Ha ragione.
0: Ho capito, cioè era un metodo barbaro di
1: parecchio barbaro.
0: Di dare questa
1: parecchio cosa. Barbaro.
0: Vabbè, comunque poi lo troverete questo qui, ve l'ho detto, nel portale YouTube. È simpatico perché alla gente si trova un po' così, hai visto? Qualcuno lo sa, qualcuno no. E questa è la fiera del mestolo.
1: Allora, la fiera della porchetta, danno un panino con la porchetta quando vedono una bella ragazza?
0: No, che vuol dire? Ma se c'era una tradizione, Ivo, bisognava mantenerla, no?
1: No, per l'amor di Dio.
0: Ma per finta, ma per un mestolo. Poi ho trovato uno che l'aveva preso il mestolo, un'altra cantante. Sì, ce l'ha fatto vedere il mestolo, dice, l'ho trovato di legno di ulivo, mi ha detto.
1: Se per questo ricordate che in questa occasione il Calcit organizza proprio un banco in cui vende i mestoli.
0: Ma stasera era tutto più
1: offre i mestoli, non è che li vende, non hanno un prezzo, la gente fa un'offerta e prende il mestolo.
0: Ho capito.
1: Il Calcit cerca sempre di trovare forme di finanziamento per la missione ottima che svolge.
0: Va bene, comunque è stato carino questa cosa, è presa così, è temporanea, c'è la fiera del mestolo, andiamo. C'è da dire che sì,
1: il tempo non
0: l'aiutare, tanti mangiare,
1: ma ormai è tutto un mangiare, è tutto un mangiare. Ma perché il mercato dei tirolesi di Natale che cos'è? Se ci pensi bene, in piazza.
0: Però è stato Ganza, abbiamo trovato due, era mamma e figlio, che sono 22 anni che vengono qui e hanno le ceramiche, hanno cose. Sono 22 anni. Lo troverete in questo video, è stata una testimonianza molto carina, devo dire. Anche loro non la sapevano questa cosa, sapevano del mestolo, ma non sapevano di quest'altra cosa. Vabbè, comunque questa è la nostra giratina che si è fatto oggi sulla fiera del mestolo. C'è da dire che l'assessore Marcantoni, qui c'è scritto che ci vuole rimettere le mani. Beh, insomma, assessore, se ti serve uno spunto per sapere qui la gente cosa pensa della fiera del mestolo, insomma, ce l'hai pronto.
1: Che voglia rilanciare questo mercato è una cosa molto positiva, perché sono sempre occasioni anche allegre, anche piacevoli, la gente può trovare anche il prodotto giusto. Ora è sempre più difficile perché è talmente globalizzato il mondo che trovi tutto dappertutto. Però, rimanendo su questo argomento, ne voglio inserire un altro, se mi permetti.
0: Vai, certo.
1: C'è una denuncia.
0: Ti va bene se rimangono
1: le immagini tanto ma anche, perché poi si collega anche a questo. Come hai detto, non è più grande come una volta questa fiera, l'ha detto anche l'assessore, giustamente. La Confesercenti ha preso i dati ufficiali della Camera di Commercio e ci comunica che in 6 anni abbiamo perso la bellezza di 607 negozi. 607 negozi, 607 famiglie.
0: Ma in provincia?
1: In provincia.
0: In provincia.
1: Ma 100 negozi all'anno sono roba, attenzione bene, non è che sono. Finisce anche lì un mondo. Ci sono i grandi supermercati, gli ipermercati che mangiano tutto. Nel senso che ormai anche quelli si sono specializzati nel utilizzare prodotti locali, per cui una volta il supermercato era molto freddo, chiamiamolo, no? Prodotti tutti venuti da fuori, tutti industriali. Oggi vai in un supermercato e trovi 25 tipi di pane, cioè fatto dai fornai che prima servivano solo i negozi singoli, e 20 tipi di pizza, e tavole calde che nemmeno se vai nei ristoranti trovi tanta offerta molto spesso. Il problema è questo, i negozi di vicinato mancano, e quando mancano quelli muoiono i quartieri, muoiono le città.
0: muore la socialità,
1: bisogna stare attenti, bisogna starci molto attenti.
0: Sì, secondo me
1: non so come si rimedi, perché non ho idea, non è il mestiere mio.
0: I costi sicuramente sono tanti, i ricarichi sono quelli che possono essere anche in virtù del fatto che gli ipermercati la fanno da padrona, quindi beh sì, questo è un tema molto molto importante, così come poi vedi spariscono i sportelli bancari, le poste, tutte queste cose qua, no?
1: Tante cose spariscono, per esempio martedì prossimo riaprono le scuole in Toscana, quindi i ragazzi tornano a scuola, elementari, allora, medie, superiori e quant'altro, e c'è anche lì un bel problema: riaprono le scuole e avremo 876 docenti ancora precari in provincia d'Arezzo, alcuni dei quali da decenni.
0: Precario significa che
1: non hanno il contratto,
0: non hanno ruolo.
1: Cioè ogni anno gli rinnova il contratto, questo vuol dire. E se te ogni anno ti rinnova il contratto, non metti su famiglia, non compri casa, difficilmente, già, perché è così, capito? E di questi 609 sono addirittura docenti di sostegno, insegnanti di sostegno, che sono quelli più precari, i precari dei precari.
0: Senti come ce l'ha messa.
1: E va bene. Tu hai altre cose oppure vado avanti io?
0: No, vai avanti te. Io queste qui le ho terminate, perché c'è fatto questo, allora, video. Non era possibile fare altro stasera, Ivo. Cioè, te sai, noi ci andiamo il giovedì. E poi dimmi una cosa. Che temi andiamo a cercare? Che sei? Allora, via Filzi, basta. Saioni, basta. I porcinai. Ah, i porcinai, c'è una foto dei porcinai. Lasciamo perdere. Anzi, il saluto finale te lo devo far fare, però.
1: Va bene.
0: C'è qui. Poggio del Sole, bellissimo.
1: Tutto a posto?
0: No, è bellissimo. Sì, ci siamo passati, è venuto carino.
1: Pulito tutto quanto?
0: Sì, era pulito, stranamente. Forse sarà stata l'acqua, che ne so io. No, la pioggia è venuta tanto.
1: L'importante è che sia pulito.
0: Ecco, dov'hai?
1: Dunque, parliamo di giostra. Perché non è appena finita la 150esima edizione della giostra e il sindaco, insieme a Gamurrini, che è l'assessore della giostra, hanno già detto: abbiamo tanta gente che viene, dobbiamo ampliare le tribune, quindi c'è l'intenzione.
0: La tribuna rossa.
1: Le vogliono fare ancora? No, quella è la torre rossa. Che era di legno, te lo ricordi?
0: Sì, io spero che Gamurrini e il comando ci impostano fare la torre rossa.
1: Prima cosa la fanno dell'altro colore?
0: Dell'altro colore, cioè.
1: No, ma non la farà. Penso che sulla struttura attuale, che è di proprietà del comune, questa, non è affittata, vorranno trovare il sistema di alzarne una parte, non lo so come faranno, però Comanducci ha detto in un'intervista: voglio aumentare anche di 100, 200, 300 posti, sarebbe già una grande cosa, voglio cambiare il modo anche di acquisto dei biglietti, non voglio più vedere file di ore la gente.
0: Dimmi se ti sono piaciute le nove figure madrine.
1: Cosa sono?
0: Le nove, c'erano nove personaggi famosi che facevano da madrine.
1: Ah, padrini e madrine, quelle lì.
0: Io ti ho detto figure madrine, quindi vabbè.
1: Vabbè, cioè, ma è un'idea che hanno avuto, vediamo se si avrà l'effetto che deve avere. L'idea è quella di dire: utilizzo degli influencer che hanno già centinaia di migliaia di follower, gente che li segue, in modo che cominciano a parlare di giostra. Più se ne parla, meglio è, questo è il concetto.
0: Esatto, però io sposo un po' quello che ha detto Federico D'Ascoli, perché io l'ho chiesto. Lui ha detto: alla giostra questo non serve, preferisco che entrino più 100 aretini che sono dei quartieri, certi aretini, che non che vadano chissà che fare, cioè, dice, fuori, che 100 australiani, ha detto. Sicuramente questo è stato un modo per portare, cioè, perché la giostra diventi uno strumento per portare il nome di Arezzo nel mondo. Si è prestata questa, secondo me non
1: è tutto un insieme di cose, cioè tu parli di giostra,
0: parli di Arezzo,
1: vengono 8-10 quant'erano questi influencer, sembra che tra l'altro non siano costati nulla, nel senso che nessuno ha preso
0: non dico quello, però
1: va detto anche questo, va detto
0: magari perché, capito, viene il grande nome, il regista, le cose, no, cioè, voglio dire, però molti i quartieristi, e voglio dire, ora Federico, a parte essere un grande professionista, tu sai che ci senti, ha detto: io insomma preferisco preferirei vedere entrare più gente di Arezzo che non...
1: Infatti questo l'ha detto anche Comanducci, vuole fare entrare da 100, 200, 300 persone,
0: sì,
1: in più.
0: Sì, però dice insomma...
1: Oh, sono 10, poi insomma mica stati 1000, attenzione, se no non esageriamo. È un tentativo, sono tentativi che vengono fatti.
0: Io hanno
1: sono
0: cambiato anche
1: io
0: alcune...
1: Io sono sempre per provarle.
0: Sai che
1: cose.
0: Hanno cambiato alcune cose, no? Insomma...
1: Ma è giusto cambiare per migliorare, l'importante è farlo magari in accordo. Questo non lo so, per esempio, siccome i quartieri hanno sempre avuto voglia di comandare nella giostra.
0: Ora io questo non lo so.
1: Sempre, cioè, assolutamente.
0: Non lo so.
1: Una volta non contavano niente i quartieri nella giostra.
0: Poi c'è stata
1: ora contano molto.
0: C'era stata la riforma Gamurrini, mi ricordo.
1: Ora contano molto e senz'altro andranno avanti. Niente,
0: va bene,
1: niente di male su questo.
0: No, niente di male. Va bene, se lo dici te.
1: È stata inaugurata un tratto di 6 km della variante della 71 nel comune di Cortona, da Pietraia fino al raccordo già precedente. Quindi allungano sostanzialmente la variante rispetto alla 71. 20 milioni di spesa in 4 anni, non pochi.
0: Chi è che è contrario?
1: Ma lì c'è sempre stata, diciamo, una posizione del comune di Cortona un po', diciamo, particolare su questa vicenda, perché volevano che fosse il tracciato diverso e quant'altro. In questo caso loro hanno puntato a collegare la strada, la Bettolle, la Perugia Bettolle, capito? Con direttamente questa variante che evita i piccoli paesi, evita Terontola, evita il Riccio, evita, come si chiama l'altro, il Vallone, evita Camuscia, cioè tutta una strada che passando una zona totalmente prima campestre, cioè dei campi, porti fuori il traffico. Ora ne manca un altro tratto. Ho sentito che Gianni l'ha accennato, Boni lo ha comunicato, stanno lavorando per continuare questa variante sempre, diciamo, lungo l'asse ferroviario vecchio per arrivare fino a Rigutino con la missione di arrivare a convincere Salvini e il Ministero a fare Media Etruria a Rigutino.
0: Val di Chiana Nord.
1: Si sono sollevati ovviamente chi? I soliti perugini che sono contro. Non tutti, una parte, c'è un soggetto di una tale lista che si chiama Corciano Futura.
0: Ah, quello che mi hai detto l'altra volta.
1: Ma ora c'è stato il, diciamo, rinzoprello, si direbbe ad Arezzo, del sindaco Meoni, che ha detto no, si fa a Creti, è Creti il posto giusto, perché è centrale, perché eccetera, a noi Rigutino non ci servirebbe. Anche castiglionesi devono capire che è meglio Creti che Rigutino, eccetera. Mentre invece castiglionesi a questo punto si sono schierati per Rigutino, quindi un po' di dibattito c'è.
0: C'era stato.
1: Questa variante potrebbe essere propedeutica per spingere sull'altro lato. Questo è.
0: Questa mi ha mandato Matteo Galli, tu sai, l'ingegnere.
1: Il presidente del comitato, Sava.
0: Esatto, il nome Val di Chiana Nord nasce dalla volontà di andare oltre una denominazione troppo legata alle singole località, Rigutino.
1: Ci credo, questo ci mancherebbe altro.
0: Val di Chiana Nord.
1: Scusi, è quella che si trova a Reggio Emilia, come si chiama la stazione?
0: Non la so.
1: Meglio Padana. Come è giusto che sia.
0: E questo poteva essere anche
1: Meglio Etruria.
0: Meglio Chiana.
1: Meglio Etruria.
0: Meglio Chiana.
1: No. Meglio Etruria.
0: Va bene, poi, dai, caro Ivo.
1: Aspetta, è finito?
0: Sì, il tempo. Siamo in chiusura, sì.
1: Oh, hanno beccato quello che ha dato la testata al controllore nell'autobus.
0: Ma l'hanno denunciato.
1: L'hanno beccato e denunciato.
0: Meno male, che ha detto lui?
1: Non lo so, non lo sappiamo. Sarei molto curioso. Avrei voluto essere uno che stare davanti. In questo caso avrebbe dovuto essere una mosca.
0: Ma perché queste cose non si sanno? Per esempio, questo che ha dato fuoco alla carbonaia, ma non si sa nemmeno che gli hanno detto, se gli hanno detto bravo.
1: Bravo non gli avrà detto, l'ha denunciato.
0: Ho capito, ma qualcosa, perché non si sa niente di queste cose?
1: Perché è una cosa.
0: Qual è la privacy di questa cosa?
1: La privacy è che tu non saprai mai il nome di questa persona.
0: E perché?
1: Lo saprai se tu, seguendo la vicenda, vai in tribunale a seguire il processo.
0: E dopo lo posso fare il nome?
1: Se l'udienza del tribunale è pubblica.
0: Ah, ecco, quindi va bene. Vabbè, non è quello che mi interessa, ma per sapere come vanno a finire queste cose, no? Insomma.
1: Poi, se ti interessa, domenica prossima c'è un bel viaggio con il treno da Arezzo al Casentino, con un bel treno a vapore.
0: Organizza
1: il dopolavoro ferroviario, esatto. Quindi, se ti interessa, affrettati, i biglietti sono alla fine. Invece, c'è un problema per quanto riguarda i funerali.
0: Oddio, che è successo?
1: Che è successo? Sembra che con un regolamento nuovo che è stato attuato dalla società che gestisce attualmente la Multiservizi, che gestisce i cimiteri del comune di Arezzo, ci siano difficoltà per mettere insieme i defunti, vale a dire muore il coniuge di una persona già defunta un anno, due anni fa, vorrebbe andare vicino alla persona, non ce lo mandano perché il regolamento prevede altre strade, insomma un po' di casino c'è.
0: Ho capito.
1: Un po' di casino c'è. Sembra che comunque vogliano rimetterci rimedio, anche perché ci sono soprattutto le agenzie di pompe funebri che protestano perché scontentano comunque sia le famiglie queste cose.
0: Esatto.
1: E io mi fermerei qui, se no, se l'unica cosa volevo sottolineare che Gino Perticai, che Gino, è il direttore,
0: sì,
1: dell'Ortica, ha lanciato secondo me una ottima idea e la riprenderei dandone a lui il merito ovviamente, non ad altri.
0: Certo, se la fa.
1: Tu sai che ogni anno il comune di Arezzo finanzia chi organizza la festa dell'ultimo dell'anno in città, per non farla in proprio, insomma.
0: Sì.
1: E ogni anno c'è un bando, c'è sempre stata polemica, questo bando esce sempre molto a ridosso della festa, quindi a volte addirittura a dicembre oppure a novembre, e tu sai che per organizzare un evento importante se cerca anche artisti importanti devi avere del tempo per farlo. Ebbene, Perticai ha detto: ma perché ora che è settembre, mancano 4 mesi, quel bando uguale a quello dell'anno scorso non lo presentate adesso, così permettendo a chi vuol partecipare di potersi regolare, potersi organizzare, perché alla fine negli ultimi anni ha partecipato sempre un solo concorrente, solo un anno ne parteciparono due, capito? Lui dice: se lo fate ora magari partecipano in 4, in 5, e quando c'è concorrenza tu mi insegni, è sempre meglio. Tutto qua.
0: Bravo
1: Perticai.
0: Salutiamo Gino Perticai. Allora io saluto il grande direttore Ivo Brocchi, saluto chi ci ha ascoltato e chi ti ha visto.
1: Anche a te. Oggi è giovedì, non è mercoledì quando c'è chi l'ha
0: visto.
1: Oggi
0: è giovedì 10 di settembre.
1: 17 ci sei, sì.
0: Io
1: non si sa.
0: Non lo so.
1: Non lo so. Allora vi toccherà la settimana prossima sintonizzarvi per sapere se c'è una Beppe Misura.
0: Vabbè.
1: Se non c'è, quasi
0: stai toccando un tasto.
1: Se non c'è, quasi vengo qua giù da solo.
0: Che tu non toccassi.
1: Vengo qua giù da solo e da solo dico quello,
0: guarda,
1: che mi pare.
0: Guarda, dimmi che ho la camicia rossa, dimmi che ti pare, ma questo tasto non lo toccare per il momento.
1: E ti ho chiesto se vieni o non vieni.
0: Ma io ti ho detto questo tasto lascialo fare.
1: Va bene. Lo domanderò la prossima settimana.
0: Me lo dirai, se me lo domanderai qua in diretta. Ciao Ivo, buona
1: ciao a tutti
0: e appuntamento
1: a giovedì.
0: A giovedì.
1: Quale? Un giovedì.
0: Un giovedì di sicuro.
1: Non andremo in onda di lunedì, ma di giovedì senz'altro.
0: Ciao.
1: Ciao a tutti.
2: Attraverso i suoni di Radio Fly.
3: Avete ascoltato?

0: Rewind.
1: Radio Fly. Radio Fly. Rassegna stampa.
2: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è lunedì 14 settembre 2026. Partiamo dalle prime pagine dei quotidiani nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, guerra ai confini d'Europa, colpito il treno Kiev-Varsavia, paura per i consiglieri dell'Unione Europea, c'era un italiano. Le elezioni legislative, Svezia sfida all'ultima scheda, ma l'ultradestra perde consensi. I timori sulla AI, in 6 mesi può controllare il web, Trump rallentare? No, chi la sviluppa vince. La Repubblica, Schlein sfida Meloni, la leader PD chiude la festa dell'unità, pronti al voto il prima possibile, la Premier teme di perdere, l'avvertimento dei droni russi sfiorato il treno degli europei, in Svezia si ferma l'ondata nera.
3: Sono le 12 e 12 minuti.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. Tensioni crescenti tra Russia e NATO, un drone non identificato è stato abbattuto sui cieli della Lituania da jet italiani nell'ambito della missione dell'Alleanza Atlantica. Poco dopo, una fregata russa ha lanciato razzi di segnalazione sfiorando un elicottero danese che si trovava in acque internazionali al largo della costa della Danimarca. Copenaghen ha annunciato che convocherà l'ambasciatore di Mosca per discutere dell'incidente. E non si ferma il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, che non risparmia i siti energetici nonostante l'annuncio di Trump dello stop ai raid sulle raffinerie tra Mosca e Kiev. In un doppio attacco delle forze russe colpite almeno 2 stazioni di servizio della capitale ucraina, dove si conta un morto e diversi feriti. Raid anche su Odessa e Zaporizhia. Sul fronte opposto droni ucraini hanno colpito un impianto petrolchimico nella regione russa di Samara. Nessun dialogo finché le condizioni dell'Iran non saranno soddisfatte. Teheran, per bocca del segretario del Consiglio Supremo di sicurezza nazionale, chiude la porta agli Stati Uniti dopo che il presidente Trump si era detto aperto al confronto. E cresce ancora la tensione tra Houthi e Arabia Saudita. Reagiremo con forza, avverte Riyadh dopo gli attacchi sferrati con missili balistici e droni che hanno causato il ferimento di 13 civili nel sud del paese. La scorsa settimana i ribelli filo-iraniani hanno assunto il controllo della costa yemenita sul Mar Rosso e dello stretto di Bab el-Mandeb, creando ulteriori tensioni dopo la paralisi dello stretto di Hormuz. Il gruppo ha preso di mira anche le infrastrutture petrolifere di Riyadh, facendo schizzare nuovamente sui livelli record il prezzo del greggio. Legge elettorale in Senato, le dichiarazioni di voto, poi il voto finale. Il testo dovrà poi tornare alla Camera in terza lettura. La maggioranza difende il provvedimento perché dice in grado di garantire la stabilità grazie al premio di maggioranza per la coalizione che supera il 42% e perché reintroduce le preferenze anche se con capilista bloccati. Le opposizioni contestano l'introduzione di un premierato mascherato, di un premio di maggioranza troppo ampio e incostituzionale e di uno spropositato aumento delle firme necessarie per le formazioni non presenti in Parlamento. Non accenna a diminuire l'attività eruttiva dell'Etna, è ancora allerta rossa e di conseguenza l'emissione di cenere con nuovi problemi per l'aeroporto di Catania. La società che gestisce lo scalo ha fatto sapere che la chiusura dei settori B3 e C1 è stata prorogata e che tutte le operazioni di volo, arrivi e partenze sono sospese fino alle 14.30 di oggi. In grave difficoltà i viaggiatori, chi si è visto dirottare il volo su altri scali come Palermo e Trapani spesso è costretto a ricorrere a transfer costosi o noleggi auto. Calcio, con 2 incontri si completano questa sera ai 16esimi di Coppa Italia. Alle 18 Genoa su Tirol elegge l'avversaria dell'Inter negli ottavi, dove il Napoli attende la vincente del derby toscano Fiorentina-Pisa di fronte dalle 21. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Vola con Radio Fly. Radio Fly.
5: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Una nuova espansione dell'anticiclone africano sull'Europa occidentale, in parte anche sull'Italia, nel corso dei prossimi giorni sarà responsabile di un nuovo aumento generalizzato delle temperature appena tornate nelle medie del periodo. Il rialzo non sarà eccessivo, ma su diverse zone si raggiungeranno i 30 gradi. Martedì, lieve ulteriore aumento soprattutto al centro, con un sopramedia anche sull'Adriatico. Altrove valori poco diversi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
6: Flyspot. Ti sei mai chiesto
0: chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
4: Flyspot.

0: Allora Chris, stai sculettando?
1: No, lo sai che non mi piacciono Johnny and the Hurricanes e continuo a dirti che se tieni alto il volume della musica non si capisce quello che diciamo.
0: Quindi, allora intanto oggi partiamo malissimo. Lascialo,
1: senti, così è il volume da mettere per parlare.
0: Senti che sei la voce è altissima.
1: Lo sto sfidando guardandolo negli occhi.
0: Ti taglio le dita.

0: Johnny and the Hurricanes, questa si intitola Buckets. Buckeye. Che Buckets? Vedi che non ci vedo neanche io. Vabbè, brutta.
1: I nodi vengono al
0: pettine. Secondo me è brutta, raga. Io ve la dico. Poi.
1: Secondo me è un pezzo dove se ti scateni.
0: Ma ti scateni a fare
1: vivi
0: cosa?
1: La musica.
0: Ma cosa stai dicendo?
1: Non è surf. È semplice.
0: Ecco,
1: se
0: c'è una cosa
1: musicale.
0: Che non è surf, metti sta sigla, va.
1: Vabbè,
0: metti sta
1: la
0: sigla che oggi ce n'è per
1: ragione.
0: Tutti.
1: Oggi
0: metti sta sigla. No matter what the time
2: or place, let's keep up with that happy pace. In collegamento da Torino, Italia, Radio Fly presenta

0: In studio Raffo The Twist e House Rocking Chris.
1: Me conosci?
2: Sì, hai ragione, non è surf, hai ragione.
3: Sei andato
2: va bene
3: a cercare?
2: No, no, è che in effetti. Però, non so, è uno di quegli strumentali che a me piace, che ti devo dire. Va bene, benvenuti signore e signori a questa nuova ed entusiasmante ennesima puntata di 1-2-3-4 Radio Show con House Rocking Chris
3: e Raffo The Twist.
2: Siamo qui con tanti bei dischi del... Cosa c'è da indicare?
3: Vai.
2: Siamo qui con tanti bei dischi degli anni 50 e 60 e anche oggi vi faremo ascoltare 9-10 dischi, mezz'oretta insieme a noi.
3: Esatto, mettiamolo subito, dai. Che
2: ciao amici di Radio Fly, ciao amici del podcast, partiamo subito con Paul Evans.
4: Oh no! Oh no!
3: Beh, adesso... tutti i bei dischi non è che si può proprio dire, eh? Io te lo dico.
2: Ma tu devi spacciare, che tu devi
3: chiuso.
2: Vendere le tue pentole. Dobbiamo vendere le nostre pentole.
3: Okay.
2: No, non sono chiuse, sono aperte.
3: Sono bucate queste.
2: Dobbiamo vendere le nostre pentole. Tutti vendono le proprie pentole.

0: Zan, zan, zan. No.
1: No.
0: Oh no.
1: Oh no.
0: Oh no.
1: Oh no, mi è caduto il disco, Raffo.
0: No, aspetta, tiralo, pull. No. Non siamo a fare il tiro al piattello.
1: No, vabbè.
0: No, vabbè, ogni tanto esce fuori, è un disco, sì, da 1-2-3-4, dai, leggero, sculettosino, si ascolta volentieri.
1: Se lo dici tu. Bon.
0: Certo, vabbè, che lo dico, vabbè, io. E chi vuoi che lo dica, tu?
1: Ah no, io lo metterei.
0: Bravo.
1: Comunque, prossimo disco da Wanagazushi, New Jersey. No, non so il nome.
0: Dove? Da cos'è? Da?
1: Me lo sono inventato sul momento. C'ha un nome stranissimo, un posto da cui proveniva le Shires. Comunque, questo altro disco su Decca Records. Rafo intanto sta cercando. Cadono o ci sparano perché ci stanno sentendo da fuori, o cadono cose in casa. Va bene, prossimo disco The Shirelles, il
0: aspetta,
1: brano...
0: aspetta che lo trovo.
1: Stai cercando? Da dove provenivano? Da
0: Passaic, New Jersey. No, sì.
1: Non era più strano.
0: Passaic.
1: Nella mia testa, vabbè. Questa è Slop Time. Eccola.

0: Insomma, questi erano The Shirelles su Decca Records, mi pare fosse il 58, una roba così. Slop Time.
1: Non te lo sei segnato,
0: non
1: eh?
0: Lo so segnare,
1: non hai fatto
0: no,
1: i compiti.
0: No, perché mi sono dimenticato di cambiare le copertine, perché quando vado in giro, adesso ve la racconto. Ogni tanto mi capita, quando vado in giro ai festival, è inutile che fai così. Metto i dischi in copertine più sottili in modo da portare da poterne mettere di più nella valigia.
1: Capito perché ci mette una settimana a preparare i dischi per una serata?
0: E questo qua non l'ho rimesso, non sempre, ma a volte sì. Non l'ho rimesso in quella sua con le cose, ma mi pare fosse il 58. Vabbè.
1: Capito, per portare
0: arrivano i Cadillacs, questa è Speedo.

0: E questi erano i Cadillacs con Speedo su Josie Records. Secondo me, anche qua non ho scritto, ma così a naso non era il 1956.
1: Tu cerchi di giustificarti come qualunque ragazzino alle medie.
0: Stavo ascoltando. Con
1: l'unica differenza è che non hai un cane a cui dare la colpa perché te li ha mangiati.
0: I dischi.
1: Anche perché se mai fosse successo alla prima volta il cane avrebbe fatto una brutta fine.
0: Il cane sarebbe finito in tritacarne. Vabbè, let me explain. Magari la metterò un'altra volta. Molto bluesy.
1: Che direi si confà perfettamente con questo momento. Non hai fatto i compiti. Let me explain.
0: Esatto.
1: Fammi spiegare. Va bene, ragazzi, dall'altro lato metto un disco che spesso vorrei mettere, ma non riesco a mettere alle serate perché non è tanto ballabile. Però mi piace tantissimo. Si chiama I Love You Madly e questi sono Charlie and Ray.

0: questi erano The Willows o The Five Willows da Harlem, New York. Era il 1956. Church Bells May Ring su Melba Records.
1: Come ti piace,
0: mamma mia.
1: Come ti piace disannunciare questo
0: mamma
1: disco?
0: Mia. Tutti i dischi mi piace disannunciare. Ma,
1: sì,
0: quelli
1: ma
0: di
1: questo, di questo è proprio
0: bello,
1: un classico.
0: Bello, bello. Classico dei gruppi vocali. Tra l'altro, mi viene da sorridere perché stavo guardando su The Wap Blog, il sito di riferimento ormai per me,
1: uh-huh.
0: E vedi quando cerchi questi gruppi, Harlem, Bronx, Queens, no? Tutte queste robe qua. Ieri sera guardavo un documentario sull'hip hop e tutto quello che nasce da New York di hip hop nasce negli stessi posti dove negli anni 50 c'era il doo-wop. Io
1: sarà un caso, coincide, lascio... com'era, coincidenze?
0: Coincidenze?
1: Io non credo.
0: No, no, non lo so, però posti dove c'è stata sempre creatività diversa, sì. Ovviamente in base ai decenni, in base alle situazioni economiche e tutto, ma
1: gli aspetti, sì, sono molteplici e sarebbe
0: però
1: bello poter avere una sede per snocciolarli,
0: esatto,
1: no? E parlarne.
0: Va bene, arrivano Shirley and Lee, questa si titola
1: chissà
0: Marry Me, chissà, chissà, chissà.

0: Vabbè, Shirley lì ormai lo sanno tutti che li adoro. Questa Marry Me con queste sonorità un po' così caraibiche,
1: Apocalypso,
0: diremmo, no? E ci piace un sacco.
1: Basta un campanaccio,
0: sì,
1: per scendere subito di latitudine verso i tropici.
0: Infatti.
1: Ci piace, bravo.
0: Però in New Orleans è così.
1: Tra l'altro, ragazzi, io volevo dire prima, visto che si parlava di doo-wop, eccetera, se vi piacerebbe saperne di più sul doo-wop e su tutte queste storie del Bronx, del Queens, sul doo-wop della East Coast, il doo-wop della West Coast,
0: esatto,
1: sulle influenze, Christian sa un sacco di cose che vorrebbe raccontarvi, per cui se volete che Christian ed io veniamo alla vostra città per un bel talk, scriveteci che organizziamo.
0: Esatto, veniamo a raccontarvi un sacco di storie, di aneddoti, e vi facciamo sentire la musica dai 45.
1: Esatto, io metto la musica e Christian parla.
0: Esatto. Prossimo disco, Young Jesse, lui proveniva da Dallas, Texas, suonò, pensa un po', con i Flares e con i Coasters per un breve periodo.
1: Mamma mia, e poi i Coasters che in realtà non mi sono mai piaciuti tanto.
0: Non ti sono piaciuti?
1: Dire,
0: non ti piace,
1: non sono tra i miei
0: non
1: preferiti.
0: Ti piace Charlie Brown?
1: Assolutamente no.
0: No? Non ti piace Three Cool Cats?
1: Three Cool
0: Down
1: Cats
0: in Mexico?
1: Sì, quella sì.
0: Non ti piace, no?
1: Sì, alcune
0: secondo
1: sì, altre
0: piacciono,
1: no.
0: Ma perché non hai non ti ricordi i titoli? Ma comunque. Vabbè. Qui Young Jesse solista per la Modern Records a Los Angeles, California, dimmi.
1: No, dico, la cosa bella della vita è che finché sei vivo hai sempre tempo per cambiare idea.
0: Infatti, qui dicevo solista, ma accompagnato da aiutami. No, così.
1: No?
0: Così, no. Sì, in questo momento nella mia testa è così, accompagnato dai Cadets, no? Gli altri, dai Jacks. Il brano si intitola Don't Think I Will.

0: Dicevamo Young Jesse su Modern Records, Don't Think I Will è il retro di Mary Lou, una canzone che scrisse nel 55, fu poi coverizzata da Ronnie Hawkins e vendette un sacco di più, guarda, Mary Lou. Non so se te la ricordi.
1: Stavo guardando sull'etichetta in che anno, di che anno parlavamo.
0: Mary Lou è questa qua.
2: I'm going to tell you a story about
0: la ricordi?
1: Molto, molto bella.
0: Mettiamo
1: molto bella.
0: E niente, addirittura ho letto che Young Jesse, oltre a suonare rhythm and blues in varie formazioni così, ad un certo punto si creò il suo combo di jazz.
1: Pensa.
0: Per dire, sotto una Obi Jesse, Obi era il suo nome vero, e fece anche jazz.
1: In totale contrapposizione con i tempi che correvano, nel senso che i tempi cambiavano.
0: Dice later su...
1: Ah.
0: Più tardi, all'inizio degli anni 60, quando rhythm and blues aveva un po' perso
1: appunto,
0: quel grip.
1: E lui torna a fare jazz.
0: Esatto.
1: No? Che in teoria... Vabbè, dall'altra parte arriva Mr. Titus Turner, andiamo avanti di qualche anno, era il 1960 e questa è Cool Down.
3: Yo, mama ought to leave me alone.

0: Eccoci qua, Cool Down, che sull'etichetta è scritto Ghoul Down. Grandioso. Adoro i refusi sulle etichette dei dischi, sono una roba pazzesca. Intanto Christian ha perso le cuffie, cosa è successo, caro Christian? Ti sei, calpestato,
1: si è staccato il cavo.
0: Però io invece ho adorato la plomb con il quale hai affrontato me, che prima stavo arrivando dall'altra stanza e ho quasi inciampato, stavo cadendo e tu hai ricominciato come se nulla fosse.
1: Fatto finta che non ci fosse.
0: Bravo, sì. Christian,
1: siamo arrivati alla fine,
0: siamo arrivati alla fine, anche no, di questa puntata di 1 2 3 4. Non ce la fai? Va bene, ma metti il lato che vuoi, guarda.
1: Infatti,
0: voglio chiudere con Larry Williams, vi salutiamo, sì. Vi diamo appuntamento alla prossima settimana. House Rocking Chris,
1: Raffo The Twist, su tutti i canali, da Spotify, Mixcloud,
0: Apple Podcast,
1: il nostro sito, Apple
0: sul
1: Podcast.
0: Nostro sito, vai, se volete dillo. Consigliate ai vostri amici di ascoltare 1 2 3 4, lo trovate sul nostro sito,
1: esatto.
0: Web 1 2 3 4, 1 2 3 4, mm-hmm. on air .com.
1: E su Mixcloud, novità, trovate per un mese tutte le puntate. Vabbè, si può dire per un mese, tutte le, da qui, da quando ascolterete questa, forse no, anche da prima. Comunque,
0: allora, fatti una domanda e datti una risposta.
1: Ma sti grandissimi cazzi, mettiamo Larry Williams.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
7: A settembre ritorna la magia.
8: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
7: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
10: Secondo te siamo maledette?
11: No!
7: Amori e incantesimi 2, al cinema.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Ehi, hey Bugs!
14: Che succede, amico?
13: Parla del film!
14: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
13: E adesso?
14: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
13: Due biglietti e 8 popcorn!
14: Esagerato come sempre!
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Una buona giornata da Barbara Salandri. Via libera dell'Aula del Senato alla legge elettorale, 113 voti a favore, 71 i contrari, 2 astenuti. Il provvedimento passa ora alla Camera in terza lettura. È scontro tra gli schieramenti. La maggioranza difende la riforma perché è in grado di garantire stabilità. Le opposizioni contestano l'introduzione di un premierato mascherato. Sentiamo prima Andrea Paganella della Lega, poi il leader di Italia Viva, Matteo Renzi.
1: Il primo obiettivo è quello di fare chiarezza sulla proposta politica delle coalizioni prima del voto. È prima del voto che si devono decidere da quali liste è composta una coalizione, da quale programma elettorale, e queste non sono novità, ma soprattutto, e questa è la novità introdotta dalla Stabilicum, da quale persona dovrà essere poi proposta al Presidente della Repubblica per ricoprire il ruolo di Presidente del Consiglio. Questo nome verrà allegato insieme al programma elettorale.
2: La verità è che voi vi state rimangiando tutto, come vi siete rimangiati il no alle trivelle qualche giorno fa nel silenzio. A forza di rimangiarvi tutto, state diventando esattamente l'opposto di quello che voi dicevate. Le preferenze ci sono, sì, sono un passo in avanti, sono state messe, ma voi avevate detto che avreste votato l'emendamento sulle preferenze e avete visto l'opposizione unita presentarvi un testo che voi non avete votato perché la Meloni ha avuto paura di Salvini e di Tajani.
0: In Campidoglio l'ultimo saluto a Emma Bonino, morta venerdì a Roma all'età di 78 anni. Nella sala della Protomoteca i funerali di Stato in forma laica della storica leader radicale. Presenti le più alte cariche dello Stato, a partire dal presidente Mattarella e dalla premier Meloni. Per permettere a tutti di seguire la commemorazione, allestito anche un maxi schermo. Nuovi allarmi di sicurezza sul fianco est dell'Alleanza Atlantica. Caccia italiani della NATO hanno abbattuto un drone nello spazio aereo lituano. Intanto un nuovo fronte di tensione si apre tra Mosca e l'Alleanza dopo che Bengala russi hanno sfiorato un elicottero danese. Il servizio è di Alessio Galea.
3: Tensioni crescenti nel Baltico, un drone è stato abbattuto nella notte sui cieli della Lituania da caccia italiani impegnati nell'ambito della missione NATO. Il presidente lituano Nausėda ha parlato di un intensificarsi dell'aggressione russa contro l'Ucraina, ma ad alimentare le nuove tensioni tra Mosca ed Europa NATO anche l'incidente avvenuto in acque internazionali a largo della costa della Danimarca, dove una fregata russa ha lanciato razzi di segnalazione che hanno sfiorato un elicottero militare danese. E soffiano sul fuoco le ultime minacce di un consigliere del presidente russo Putin, secondo cui in caso di attacco da parte di Varsavia la Polonia sparirebbe in 2-3 giorni. Intanto i raid incrociati tra Russia e Ucraina proseguono anche sui siti energetici. A Kiev colpite 2 stazioni di servizio, si contano morto e 7 feriti. Droni ucraini hanno invece colpito una raffineria di petrolio nella regione russa di Samara.
0: Nessun dialogo finché le condizioni dell'Iran non saranno soddisfatte. Teheran, per bocca del segretario del Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale, chiude la porta agli Stati Uniti dopo che il presidente Donald Trump si era detto aperto al confronto. Intanto cresce ancora la tensione tra Houthi e Arabia Saudita. Reagiremo con fermezza, avverte Riyadh, dopo gli attacchi sferrati con missili balistici e droni che hanno causato il ferimento di 13 civili. La scorsa settimana i ribelli filo-iraniani hanno assunto il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, creando ulteriori tensioni dopo la paralisi dello stretto di Hormuz, prese di mira anche le infrastrutture petrolifere di Riyadh, facendo schizzare nuovamente sui livelli record il prezzo del greggio. Diffusione di notizie false per provocare una sensibile alterazione del prezzo delle azioni della SS Lazio, società quotata in borsa, e quanto contestano i PM della DDA di Roma nei confronti del presidente della Banca del Fucino, Mauro Masi, e della Di Francesco Maiolini e di Luigi Bisignani, collaboratore del quotidiano Il Tempo, nell'indagine che ha portato i carabinieri del nucleo investigativo della capitale ad una serie di perquisizioni scattate questa mattina. I 3 risultano indagati per manipolazione del mercato. L'obiettivo degli investigatori è verificare se dietro la lunga offensiva contro Lotito, alimentata attraverso social network e mezzi di informazioni, ci sia stata una regia unitaria. Dopo giorni di ricerche è stato trovato oggi in laguna il corpo di Gabriella Querino, la 26enne dispersa nell'incidente nautico avvenuto tra un barchino e un taxi sabato scorso a Venezia. Con lei c'era anche il marito, Sean Micheli, pescatore di 25 anni di Burano, anche lui deceduto a seguito del drammatico impatto. Calcio in chiusura, archiviata la quarta giornata, la Serie A è proiettata all'ultimo turno prima della sosta per le nazionali. Sabato il match di cartello Roma-Inter, sfida tra le due capolista a punteggio pieno. Sentiamo Gerardo De Vivo.
4: Due al comando a punteggio pieno, altre due a inseguire. Il vertice della classifica, nell'evidente precarietà di un bilancio dopo sole quattro giornate, racconta di un campionato con due squadre che si stagliano su tutte. L'Inter viaggia a pieno ritmo in attacco, tra Lautaro, Pio Esposito, Thuram e Bonny trova sempre la via della rete, miglior attacco con 13 gol. Da registrare la difesa, 6 gol subiti e soprattutto qualche incertezza di troppo di Martinez tra i pali. Sabato il primo match verità, la sfida diretta in casa della Roma. I giallorossi marciano spediti nel segno della premiata ditta di Bala Malen, uomo assist e bomber infallibile, e nella rosa allargata dal mercato la scoperta di una pedina difensiva ad hoc come Balerdi. Alle spalle del duo di testa vola il Como di Fabregas, una conferma, e c'è la Lazio che Gattuso sta guidando oltre le previsioni, mentre continua la protesta dei tifosi contro la società.
0: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona giornata.
5: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali. Flyspot.
6: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
5: Flyspot.
7: Ti piacciono i grandi successi?

0: Radio Fly a partire dalle ore 13:05 in compagnia di Joseph DJ. Disco Lunch, la musica è servita con i disco successi da Joseph DJ su Radio Fly.
1: E G.

0: Il gusto di Disco Lunch torna ogni giorno alle 13.05 tranne il sabato con Joseph DJ su Radio Fly.
1: Informiamo i passeggeri che la Fly Dance pilotata da Joseph DJ decolla ogni martedì sera alle ore 22 su Radio Fly.
2: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

credi, questa città stanotte sembra fredda come l'Artico. Sto crazy, vorrei solo vederti sotto casa per parlarti un po'. Le 4 di notte noi bevevamo vodka, sembrava Miami.

0: Sono le 14 e 4 minuti.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Via libera dell'Aula del Senato alla legge elettorale, 113 voti a favore, 71 i contrari, 2 astenuti. Il provvedimento passa ora alla Camera in terza lettura. È scontro tra gli schieramenti. La maggioranza difende la riforma perché è in grado di garantire stabilità. Le opposizioni contestano l'introduzione di un premierato mascherato. Sentiamo prima Andrea Paganella della Lega, poi il leader di Italia Viva, Matteo Renzi.
2: Il primo obiettivo è quello di fare chiarezza sulla proposta politica delle coalizioni prima del voto. È prima del voto che si devono decidere da quali liste è composta una coalizione, da quale programma elettorale, e queste non sono novità, ma soprattutto, e questa è la novità introdotta dalla Stabilicum, da quale persona dovrà essere poi proposta al Presidente della Repubblica per ricoprire il ruolo di Presidente del Consiglio. Questo nome verrà allegato insieme al programma elettorale.
3: La verità è che voi vi state rimangiando tutto, come vi siete rimangiati il no alle trivelle qualche giorno fa nel silenzio. A forza di rimangiarvi tutto, state diventando esattamente l'opposto di quello che voi dicevate. Le preferenze ci sono, sì, sono un passo in avanti, sono state messe, ma voi avevate detto che avreste votato l'emendamento sulle preferenze e avete visto l'opposizione unita presentarvi un testo che voi non avete votato perché la Meloni ha avuto paura di Salvini e di Tajani.
1: In Campidoglio l'ultimo saluto a Emma Bonino, morta venerdì a Roma all'età di 78 anni. Nella sala della Protomoteca i funerali di Stato in forma laica della storica leader radicale, presenti le più alte cariche dello Stato a partire dal presidente Mattarella e dalla premier Meloni. Per permettere a tutti di seguire la commemorazione, allestito anche un maxi schermo. Nuovi allarmi di sicurezza sul fianco est dell'Alleanza Atlantica. Caccia italiani della NATO hanno abbattuto un drone nello spazio aereo lituano. Intanto un nuovo fronte di tensione si apre tra Mosca e l'Alleanza dopo che Bengala russi hanno sfiorato un elicottero danese. Il servizio è di Alessio Galea.
4: Tensioni crescenti nel Baltico, un drone è stato abbattuto nella notte sui cieli della Lituania da caccia italiani impegnati nell'ambito della missione NATO. Il presidente lituano Nausėda ha parlato di un intensificarsi dell'aggressione russa contro l'Ucraina, ma ad alimentare le nuove tensioni tra Mosca ed Europa NATO anche l'incidente avvenuto in acque internazionali a largo della costa della Danimarca, dove una fregata russa ha lanciato razzi di segnalazione che hanno sfiorato un elicottero militare danese. E soffiano sul fuoco le ultime minacce di un consigliere del presidente russo Putin, secondo cui in caso di attacco da parte di Varsavia la Polonia sparirebbe in 2-3 giorni. Intanto i raid incrociati tra Russia e Ucraina proseguono anche sui siti energetici. A Kiev colpite 2 stazioni di servizio, si contano morto e 7 feriti. Droni ucraini hanno invece colpito una raffineria di petrolio nella regione russa di Samara.
1: Nessun dialogo finché le condizioni dell'Iran non saranno soddisfatte. Fatte Teheran, per bocca del segretario del Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale, chiude la porta agli Stati Uniti dopo che il presidente Donald Trump si era detto aperto al confronto. Intanto cresce ancora la tensione tra Houthi e Arabia Saudita. Reagiremo con fermezza, avverte Riyadh, dopo gli attacchi sferrati con missili balistici e droni che hanno causato il ferimento di 13 civili. La scorsa settimana i ribelli filo-iraniani hanno assunto il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, creando ulteriori tensioni dopo la paralisi dello stretto di Hormuz, prese di mira anche le infrastrutture petrolifere di Riyadh, facendo schizzare nuovamente sui livelli record il prezzo del greggio. Diffusione di notizie false per provocare una sensibile alterazione del prezzo delle azioni della SS Lazio, società quotata in borsa, e quanto contestano i PM della DDA di Roma nei confronti del presidente della Banca del Fucino, Mauro Masi, e della Di Francesco Maiolini e di Luigi Bisignani, collaboratore del quotidiano Il Tempo, nell'indagine che ha portato i carabinieri del nucleo investigativo della capitale ad una serie di perquisizioni scattate questa mattina. I 3 risultano indagati per manipolazione del mercato. L'obiettivo degli investigatori è verificare se dietro la lunga offensiva contro Lotito, alimentata attraverso social network e mezzi di informazioni, ci sia stata una regia unitaria. Dopo giorni di ricerche è stato trovato oggi in laguna il corpo di Gabriella Querino, la 26enne dispersa nell'incidente nautico avvenuto tra un barchino e un taxi sabato scorso a Venezia. Con lei c'era anche il marito, Sean Micheli, pescatore di 25 anni di Burano, anche lui deceduto a seguito del drammatico impatto. Calcio in chiusura, archiviata la quarta giornata, la Serie A è proiettata all'ultimo turno prima della sosta per le nazionali. Sabato il match di cartello Roma-Inter, sfida tra le due capolista a punteggio pieno. Sentiamo Gerardo De Vivo.
5: Due al comando a punteggio pieno, altre due a inseguire. Il vertice della classifica, nell'evidente precarietà di un bilancio dopo sole quattro giornate, racconta di un campionato con due squadre che si stagliano su tutte. L'Inter viaggia a pieno ritmo in attacco, tra Lautaro, Pio Esposito, Thuram e Bonny trova sempre la via della rete, miglior attacco con 13 gol. Da registrare la difesa, 6 gol subiti e soprattutto qualche incertezza di troppo di Martinez tra i pali. Sabato il primo match verità, la sfida diretta in casa della Roma. I giallorossi marciano spediti nel segno della premiata ditta di Bala Malen, uomo assist e bomber infallibile, e nella rosa allargata dal mercato la scoperta di una pedina difensiva ad hoc come Balerdi. Alle spalle del duo di testa vola il Como di Fabregas, una conferma, e c'è la Lazio che Gattuso sta guidando oltre le previsioni, mentre continua la protesta dei tifosi contro la società.
1: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona giornata.
6: Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly. Fly Spot.
7: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
8: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
7: Ma io ho il giga.
8: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
6: Flyspot.
9: Notizie in breve da Estra.
10: Estra, main partner della Serie C. L'accordo tra la Multiutility e la Lega Pro unisce per le prossime tre stagioni sportive due realtà radicate nei territori, vicine alle comunità locali e ai valori sociali dello sport. Smontare gli stereotipi di genere, prevenire il bullismo, educare al rispetto. Oltre 1300 studenti sono stati a scuola di parità in Casentino con il progetto sostenuto da Estra, Sguardi in Equilibrio. Cantieri Centri, alla società di distribuzione di Estra. A Siena sostituita la conduttura in strada di Busseto. Alla Storaia, nel comune pratese di Vernio, al confine con l'Emilia, lavoro in corso per estendere la rete gas. Rinnovabili, mercati, sostenibilità. Con Voce di Estra e il podcast Estra On Air, l'Utility racconta i grandi temi dell'energia in modo semplice e diretto. Ospiti, dati e storie per orientarsi in un settore in profonda trasformazione sul canale YouTube di Estra. Seguici su www.estra.it e sui social.
6: Radio Fly. Radio Fly. Rewind.
11: Va ora in onda Filo Diretto a cura di Valentina Giusti.
12: E allora bentornati ai nostri ascoltatori a Filo Diretto, questo filo invisibile che ci collega alle storie, agli eventi e soprattutto alle persone. E oggi la persona che è qui collegata proprio al mio filo è Alessandro Sacconi. Ciao Ale.
13: Ciao Ale, ti ringrazio per l'invito a te e a Giuseppe.
12: Il suo è un ritorno, non è una prima volta.
13: È un ritorno, sì.
12: È un ritorno.
13: È un ritorno... È passato un anno.
12: Esatto, è passato un anno e per noi ormai che siamo per anche nella seconda edizione media partner di questo evento, per noi ormai è l'evento, cioè settembre, per noi puoi chiamarlo o settembre oppure Rio Fest.
13: Esatto, love.
12: Esatto, e allora bentornato a te e bentornato a Rio Fest, che quest'anno si svolgerà due giorni, il 18 e il 19 settembre, ovvero venerdì e sabato, a Tegoleto.
13: A Tegoleto, bravissima. Quindi grazie a te e grazie a Giuseppe, grazie a tutta Radio Fly per questo nuovo invito e per la vostra media partner, insomma, all'interno dell'evento, dove anche voi sarete partecipi.
12: Assolutamente,
13: nel pomeriggio all'interno. Come dicevi te, Rio Fest quest'anno si amplia notevolmente. L'anno scorso era una serata sola, quest'anno sono due sere, venerdì 18 e sabato 19 settembre.
12: Seconda edizione
13: e ci allarghiamo negli spazi, perché rispetto all'anno scorso andremo a coprire un'area molto molto più ampia, proprio per contenere più persone e dare la possibilità a tutti di poter partecipare. Come avete visto, quest'anno il programma è notevolmente cresciuto sia dagli artisti che parteciperanno, perché è un festival musicale a tutti gli effetti, in più è un festival anche culturale, perché infatti, con la parte Rio Talk, dove ci sarete voi e altri media partner, in cui potrete intervistare i vari artisti che parteciperanno a Rio Fest.
12: Sì, molto vario, devo dire, anche proprio come presenze. Ma ti chiedo una cosa, no? Ti chiedo un attimo l'ABC, perché magari per chi non si ricorda, perché come nasce Rio Fest? Perché si chiama così? Insomma, queste curiosità base, certo, le voglio ricordare.
13: Rio Fest nasce dalla volontà dell'associazione Comunità Integoleto APS, che è l'associazione del paese, che un bel giorno si è svegliata e ha detto: cosa creiamo di nuovo? Perché già tante altre iniziative facciamo durante l'anno, e io nel cantiere, nel cassetto a portare di mano, preciso, c'avevo da tanti anni questa idea,
12: dei sogni,
13: sì, ma con tanti fogli, tantissimi fogli sparsi in quella, c'era questa idea di creare questo evento, questo festival musicale e culturale, e l'abbiamo messo insieme, abbiamo messo insieme tutto questo repertorio che aveva portato di mano e è venuto fuori. E chiaramente l'anno scorso è stato creato il nome Rio Fest, perché ricordiamo perché Rio Fest è Rio Fest, perché sotto dove si svolge il festival passa un vecchio rio, Rio Chiassobuio, che ormai è tombato, e quindi Rio Fest, fest per festival, perché storicamente tantissimi anni fa lì veniva fatta la festa paesana, la festa al Tegoleto.
12: Infatti è proprio una festa, cioè io ci sono stata l'anno scorso, esatto, quindi posso dire che è veramente una festa.
13: La gente che viene lì, tutti coloro che parteciperanno e che partecipano, devono essere contenti, uscire da Rio Fest con un sorriso, quindi il nostro obiettivo è quello.
12: Anche gli artisti l'anno scorso anche li ho trovati artisti, molto proprio partecipi della festa,
13: c'era
12: proprio,
13: guarda,
12: un clima molto bello.
13: Ormai siamo diventati amici con Alessandro Gaetano, che partecipò l'anno scorso, ci ha fatto già l'in bocca al lupo per la seconda edizione.
12: Vedi,
13: sì, infatti, siamo rimasti in buonissimi rapporti anche con lui. Sì.
12: Infatti, sì, anzi, lo salutiamo, lo ringraziamo, perché è stata una bella esperienza. E veniamo adesso quindi al programma di quest'anno: Taglio del Nastro, venerdì 18 settembre.
13: Taglio del Nastro, venerdì 18 settembre, esatto. Si incomincia con la parte Rio Talk, quindi con le interviste da parte vostra, dove anche tutti i cittadini possono partecipare e ascoltare,
12: esatto,
13: le vostre interviste. Dopodiché, di pari passo, si apre il Rio Village, che è la parte centrale del festival, dove ci saranno tantissimi market, tutti selezionati, e tantissimi food truck, perché quest'anno aumentano sia i market che i food truck all'interno del festival, ognuno con una soluzione ben diversa, cioè ognuno porterà una cosa diversa dall'altro, proprio per dare la possibilità a tutti di poter lavorare con chi parteciperà, e la collaborazione attiva di tutti i commercianti del paese, perché l'obiettivo è anche quello, far lavorare i nostri commercianti,
12: certo,
13: del paese,
12: la
13: è fondamentale.
12: Festa di paese.
13: Esatto. E questo festival è come l'anno scorso di paese, ma è si amplia, cioè nel senso le persone devono venire come l'anno scorso da tutta la provincia, da tutte le regioni, perché gli artisti che quest'anno abbiamo chiamato, partiamo da il venerdì con il concerto, che premetto è tutto gratuito, e qui bisogna ringraziare sia gli enti pubblici a partire dal Comune Civitella, provincia e regione toscana, e tantissimi sponsor privati che ci hanno sostenuto e ci sostengono tuttora. Quindi partiamo con il concerto alle 22 dei Sonora, che è un duo famosissimo che ha vinto anche nel 2009 il Festival di Sanremo Giovani. Ma prima di loro ci saranno due associazioni che quest'anno puntiamo tanto anche sul sociale, con ragazzi con disabilità. Quindi ci sarà l'associazione Fuori Fabric, che è Lorenzo Traversari e i suoi ragazzi, che sono conosciutissimi su internet, fra cui ci sarà la partecipazione di Vilma, che è una ragazza con disabilità, ma è, se vai sui social, sono veramente seguitissimi ovunque, sono molto molto molto bravi. Dopodiché ci sarà l'associazione All Star Arezzo, anche loro con i suoi atleti, che presenteranno tutte le loro attività. Quindi concerto dei Sonora, e dopodiché da mezzanotte alle 2 Love Party con la Small Gang e Bigo Live Percussion, che ci seguiranno fino alle 2 di notte. Quindi
12: la festa continua.
13: La festa deve continuare fino all'ultimo. Però, come ti dicevo, Rio Village nasce con i market. All'interno di Rio Village anche lì avremo la postazione DJ set con Paolo Brasini, che farà il VDJ set, bene, con video proiezioni e video musicali, e dalle 17, prima ancora che inizi tutto dal main stage, dal palco principale, nel secondo palco di Rio Fest ci sarà il 17 di Daniele Cherici e Stefano Gragnoli, che ci allieteranno con tutti i vinili, quindi fino alle 8. Sì, quest'anno abbiamo dato spazio anche ai vinili, cosa che l'anno scorso l'avevamo dato con Paolo, ma quest'anno vogliamo ancora più incentivare l'uso dei vinili, insomma, per
12: quindi,
13: tutte le fasce d'età.
12: Allora, per ora abbiamo parlato di musica, sport, cibo,
13: vinili, sì,
12: ma anche libri.
13: E anche libri, perché ci saranno due presentazioni importanti di libri, anzi tre presentazioni importanti di libri. Partiamo da il venerdì con Alessandro Gori in arte lo Sgargabonzi, che presenterà il suo libro. Poi ci sarà Francesco e Marcello Caremani all'interno sempre dell'area Rio Talk, dove presenteranno i loro libri, e sarà un dibattito fra di loro molto interessante, perché non l'hanno mai fatto fra padre e figlio, poi, e tutti e due hanno presentato il libro. Il sabato invece alle ore 18, prima ci sarà intervista su Rio Talk, e poi alle ore 18 per Atunz, ok, Alessandro, anche lui ci chiamiamo tutti Alessandro, Alessandro Perugini farà il firmacopie, ok, dalle 6 fino alle ore 8.
12: Questo è un evento proprio da famiglia,
13: Quello, anche allora, Rio Fest è un evento, esatto, anche da famiglia.
12: Perché per comunque molto molto seguito da tutti
13: seguitissimo,
12: i bambini.
13: Lui fa tantissime iniziative, insomma, anche sulla Rai, su tante cose. E per allacciarmi con il discorso famiglia, all'interno di Rio Village ci sarà anche l'associazione Sottosopra, okay, che intratterrà le persone come anche l'anno scorso, ma quest'anno molto più ampliato, con giocolieri, artisti di strada, bolle di sapone giganti, quindi proprio per creare questo evento,
12: questa festa
13: per tutti. In più ci sarà l'associazione Contraerea, che all'interno, vicino al main stage, monteranno la loro struttura e faranno sia pole dance che danza aerea.
12: Bello.
13: Esatto, quest'anno abbiamo cercato di far creare proprio, di mettere all'interno tutto quello che potevamo, e tutto, ripeto, l'ingresso gratuito.
12: Esatto,
13: che è la cosa più importante.
12: È veramente...
13: Il nostro obiettivo era riuscire anche quest'anno a rifarlo gratuito. Dopodiché avevamo il sabato, quindi ricominciamo sempre alle ore 18, con Le Gran Varieté, che è uno spettacolo sempre di circo sociale, okay? Sempre fatto in collaborazione con la cooperativa K2B e l'associazione Sottosopra e Contraerea, che sono ragazzi che fanno circo, si esibiranno in delle arti circense. Dopodiché avremo il progetto Calcio Champagne,
12: qui un altro grande nome.
13: Verrà Ciccio Grazzani, sarà sul palco e farà la sua presentazione. Chiaramente ci saranno tutti, ci sarà l'Uomo Ponte, ci saranno diversi ospiti, certo, che lo seguiranno. Però sì, Ciccio è stato fin dall'inizio un sostenitore, insomma, di questa cosa, diciamo, è stato uno dei primi che abbiamo coinvolto quest'anno nella seconda edizione.
12: Che è ad Arezzo,
13: è un personaggio
12: fa sorridere,
13: è stato sempre, e devo ringraziarlo fin da subito, molto disponibile, anzi disponibilissimo. Dopodiché, passato Ciccio Graziani, alle ore 22 ci sarà il concerto di Leo Gasma.
12: Anche qui un grandissimo nome.
13: Sì, Leo, veramente ho avuto l'opportunità di poterlo già sentire per telefono, una persona alla mano, umile, quindi sì. E ti dirò di più, la canzone dell'Ogasma che è uscita ad aprile, Girasole, quest'anno è la colonna sonora di Rio Fest. L'anno scorso era Ti Voglio, quella canzone ritrovata, famosissima, la canzone ritrovata di
12: quella canzone incompiuta,
13: bravissima, che era di Rino Gaetano,
12: che poi
13: è stata rifatta da Alessio Dari in Arte Artù, e quest'anno è l'Ogasma, quindi Girasole, che è uscita ad aprile. E invito tutti voi che ci state ascoltando ad andare nel sito internet www.riofest.it o nella pagina Instagram riofest.official a vedere il nostro video, perché è stato girato a fine maggio e è veramente trascinante. Abbiamo avuto l'opportunità di farlo in stile vintage anni 80, ok? Abbiamo infatti avuto una Uno Turbo rossa degli anni 80, è una Ferrari Mondial, anche quella degli anni 80, con degli interpreti fantastici, perché ripeto, a partire da me e tutto lo staff che ci sta attorno, sono tutti volontari. È importante.
12: È una grossissima macchina.
13: È una grossissima macchina, infatti il ringraziamento principale va a tutti i ragazzi che collaborano, sia all'interno del festival in quei due giorni, ma sia i geometri, ingegneri elettricisti, tutti quelli che ci danno una mano a creare l'evento ormai da mesi, perché ormai siamo arrivati all'ultima settimana, ci sono le ultime cose da costruire, diciamo, perché il palco già hanno iniziato a montarlo, e quindi sì, ma siamo carichi, siamo
12: carichissimi. Siamo agli sgoccioli.
13: Sì, siamo agli sgoccioli, perché quest'anno veramente visto la prima edizione, che è andata molto molto bene, poi voi avete partecipato, sì. Quest'anno con il programma ancora più ampio e con gli artisti che ci allieteranno la serata, speriamo di fare altrettanto.
12: Anche perché facciamo bis, insomma.
13: Facciamo bis, mio fattrizzo.
12: Sì. E senti, il 19 settembre, quindi siamo arrivati nel nostro programma, che rimetto per chi ci segue in video, siamo arrivati a Leo Gassman e poi si va a letto?
13: No, assolutamente. Dopodiché a mezzanotte ci saranno dei DJ set con DJ locali, con Luca degli Innocenti e Absolute DJ. E però c'è uno special guest che è Nicolò De Vitis, che è un ex Iena, insomma è stato 12 anni Iena, famosissimo, lo conoscono molti, lo conoscono come Divano Letto, perché c'ha la pagina Instagram che si chiama Divano Letto e lui è seguitissimo, è vero, e quindi anche lui verrà, parteciperà. La cosa fondamentale, lui ha detto che vuole stare prima cosa in mezzo al pubblico, vuole interagire, sì, con il pubblico. Dopodiché,
12: se no che Iena è.
13: Ah, esatto, bravissima.
12: Scusa.
13: E dopodiché farà questo DJ set, perché lui è anche DJ, e farà la sua bella ora e mezzo di DJ set che ci intratterrà tutti sul main stage, sul palco principale. Ma mi sono dimenticato di dirvi una cosa. La cosa, a differenza dell'anno scorso, Rio Fest sarà presentato. Ci saranno due presentatori ufficiali, che sono Jacopo Cecchi e Noa Flandigna. Noa Flandigna è una ragazza siciliana che studia a Firenze. Lei è un'attrice e più è una cantautrice, perché sta incidendo anche un suo disco personale, perché ha vinto un bando con la SIAE. Quindi ci fa molto piacere che ci segua. Lei ha cantato anche con Alfa.
12: Vedi?
13: Molto molto brava. E Jacopo Cecchi è un trascinatore, ragazzo giovanissimo anche lui, ma organizza tantissimi eventi su Firenze. E quindi sono un duo affiatato che ci trascineranno in queste due serate. È molto importante. Lei suonerà anche la chitarra in acustica.
12: Che bello, vedi, questa sì. È una novità anche per me.
13: Sì, sono sapevo. Tutte novità. Sì, sì, queste sono. Quest'anno abbiamo inserito più novità, più di punti DJ set, e ci ampliamo, come dicevo, negli spazi. Avremo più food truck, più market e più punti beverage, proprio per permettere a chiunque di poter partecipare e stare bene all'interno del festival.
12: Beh, Ale, allora qui non ci resta che darci appuntamento.
13: Sì, l'appuntamento io lo do per venerdì 18, a partire dalle ore 17 fino a tarda notte, e sabato 19 a partire sempre dalle ore 17 fino a tarda notte.
12: E noi ci saremo sicuramente, quindi seguiteci, anzi venite di persona, ma seguite anche, insomma,
13: esatto,
12: i nostri canali, perché ne vedremo delle belle,
13: ne
12: sono
13: vedremo
12: sicura.
13: Speriamo di sì.
12: Sì, sì. Sei contento?
13: Contentissimo, perché vedo comunque anche ragazzi che ci seguono e che ci aiutano e che sono contenti. Quella è la cosa principale, insomma, quando c'è entusiasmo e c'è voglia.
12: Vero.
13: Sì, quello è la cosa importante. E vedere anche le persone che sono venute l'anno scorso, che erano contente, ci hanno veramente spinto anche a rifare la seconda edizione, ok? Anzi, qualcuno addirittura dopo 3 giorni, ma no.
12: Facciamo un passo per volta.
13: Passo per volta. Quindi sì, vi invito a tutti e come sempre love, love, love.
12: E allora, a venerdì. Ciao.
13: Grazie, Vale, a te.
14: Su Radio Fly avete ascoltato Filo Diretto, a cura di Valentina Giusti.
15: Radio Fly. Radio Fly. Rewind. Allacciate le cinture. Pronti al decollo. Con Radio Fly.
16: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me. Play that.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Le autorità lituane indagano sulla violazione del proprio spazio aereo da parte di un drone abbattuto nella notte da jet italiani della missione NATO. Vilnius invierà una nota di protesta alla Bielorussia, da dove presume sia partito il velivolo. Ad alzare la tensione tra il Cremlino e il blocco Europa-NATO, anche l'incidente è avvenuto al largo della Danimarca, in acque internazionali, dove una fregata russa ha lanciato razzi di segnalazione che hanno sfiorato un elicottero danese. Copenaghen ha convocato l'ambasciatore russo. Parallelamente, le autorità olandesi indagano su un presunto sabotaggio che stamani avrebbe causato interruzione alla rete ferroviaria nei Paesi Bassi. Tensioni ancora ai massimi tra Stati Uniti e Iran, che dichiara di aver intercettato un altro drone americano sullo stretto di Hormuz e dice no ad alcun dialogo con la controparte finché le condizioni iraniane non saranno soddisfatte. Domani il ministro degli esteri Araghchi sarà ricevuto a Pechino. L'esercito americano intanto, in un'informativa obbligatoria al congresso, ha riferito che il conflitto solo nel periodo tra il 28 febbraio e il 30 giugno è costato oltre 33 miliardi di dollari, due terzi dei quali in munizioni, determinandone oggi una carenza. Ora in Italia, con 113 voto è a favore, 71 contrari e 2 astensioni, il Senato ha dato il suo via libera alla legge elettorale. Il testo tornerà ora in terza lettura alla Camera, che dovrebbe licenziarlo entro fine mese. Soddisfazione nel centrodestra, secondo cui il testo garantirà stabilità grazie al premio di maggioranza alla coalizione che supera il 42%, e perché reintroduce le preferenze. Accese invece le proteste delle opposizioni, cartelli in aula con la scritta no alla legge truffa. Le accuse sono di aver introdotto un premierato mascherato, un premio di maggioranza troppo ampio, con attribuzione di ben 70 deputati e 35 senatori in più, e di un spropositato aumento delle firme necessarie per le formazioni non presenti in Parlamento. La perdurante attività eruttiva dell'Etna, riavviatasi ieri mattina, induce una nuova proroga dello stop al traffico aereo sullo scalo di Catania. La precedente chiusura, fissata per le 14.30, è stata spostata alle 22. Forti disagi per i passeggeri dirottati su altri aeroporti siciliani e costretti a costosi transfer o noleggi auto. Calcio infine, con due incontri si completano stasera i 16esimi di Coppa Italia. Alle 18 Genoa su Tirolo elegge l'avversario dell'Inter negli ottavi, dove Napoli attende la vincente del derby toscano Fiorentina-Pisa di fronte alle 21. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Radio Fly. Radio Fly. WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
2: Fly Spot.
3: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
4: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
3: Ma io ho il giga!
4: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
2: Flyspot.
5: Estatissima, il programma della tua estate.
6: Vi è offerto da
7: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Benvenuti da Alessandro Fizzotti nel cuore pulsante del ritmo. Benvenuti ad una nuova ed esplosiva puntata della vostra estatissima. Sintonizzarsi sulle nostre frequenze significa entrare in una zona dove l'estate non finisce mai, dove i sogni sono ancora a portata di mano e la musica davvero è l'unica legge che conta. Oggi abbiamo deciso di superare ogni limite di decibel per regalarvi un'ora veramente di pura incontaminata adrenalina. E lo sentite questo ritmo, questo sound? È il richiamo per tutti quelli che, come noi, hanno il sole dentro e non hanno nessuna intenzione di spegnerlo. Abbiamo selezionato le hit più forti, i ritmi più travolgenti e quel sound che vi fa veramente vibrare fin sotto pelle. Vogliamo che questo momento sia la vostra ricarica ufficiale di positività, una scarica di energia solare che vi faccia affrontare il resto della giornata con un sorriso imbattibile. Grazie anche a tutti i nostri ospiti che tra poco si collegheranno insieme a noi, a partire ovviamente dall'ultimo appuntamento con il nostro Claudio Pina per parlare delle vacanze che verranno, dei viaggi, del wellness. Abbiamo tanto da dirvi, tanto da raccontarvi ancora. E poi uno spazio con un'altra presentazione di un libro insieme a Laura Guglielmi. Vivremo Mary Shelley, la meravigliosa creatura, alla scoperta di questo grandissimo personaggio della letteratura mondiale. Non finisce qui perché ci sarà anche la nostra amica nutrizionista, la dottoressa Chiara Boscaro, per l'ultimo appuntamento con Nutri la tua estate. Questa è estatissima. Alzate il volume perché lo spettacolo è appena cominciato.

0: Siamo arrivati allo spazio finale con i nostri viaggi e vacanze, delle proposte, ve ne abbiamo parlato veramente durante tutta l'estate in compagnia di Claudio Pina. Questo è il 13° appuntamento della nostra estatissima 2026. Claudio, ben trovato.
1: Grazie, eccomi a voi con una proposta un po' strana per chiudere. Cioè, alloggi insoliti, ho pensato di fare un po' il pazzerello, alloggi insoliti. Quindi con l'aiuto anche dell'associazione Adultei che raccoglie i vari enti del turismo, vogliamo sentire proposte curiose in merito all'oggi, famolo strano, insomma.
0: Assolutamente. Quindi, iniziamo con questa curiosità che riguarda i fumetti, per esempio.
1: Sì, i fumetti, allora, Bruxelles ha letto con i fumetti, nel senso che il numero di camere di questo Yoma Hotel Lodge sono 60. Ogni camera ospita tutti i protagonisti dei fumetti, da Lucky Luke, Asterix, fino ai Puffi, non manca nessuno.
0: Poi abbiamo la notte più esclusiva, per esempio.
1: Ah sì, questa è bella. Un soggiorno senza uguali a Copenaghen, tra comfort e design danese esclusivo. Al questo, al The Crane, una stanza, un albergo di una stanza, nel quartiere di Norham. Puoi ammirare l'alba, il mare e la città da una gru.
0: E la più leziosa in questo caso?
1: Direi il mondo di Barbie a Kuala Lumpur, un po' lontanino ma leziosissima. Nessun dubbio, posto più eccentrico in cui dormire è il Grand Hyatt, dove i sogni delle bambine diventano realtà. 14 stanze a tema Barbie, con una suite con i costumi a misura di bambino.
0: Parliamo dei VIP.
1: Beh, VIP, allora io direi come VIP vi consiglio il Cavaliere di Mata. Vuoi fare il Cavaliere di Mata? Casa Rocca Piccola a Valletta, un palazzo nobiliare, oggi museo, che ha delle stanze a disposizione dove ancora risiedono i Marchesi De Piro, disponibili 3 stanze per quei turisti che vogliono vivere come i nobili del XVI secolo.
0: La più salutare invece?
1: Consiglio la miniera di sale, Vielitska, un sonno naturale nel sottosuolo, una notte salutare indimenticabile nella miniera di sale, patrimonio dell'UNESCO in Polonia, dove l'aria è libera da allergeni e impunità e satura di minerali, ideale per chi soffre di allergie.
0: E la più da sogno?
1: Beh ragazzi, dormire su un albero. Non è stato un sogno, a Bled è possibile, una casetta sull'albero è stato il sogno di tutti noi bambini, un sogno che in Slovenia, Bled è in Slovenia, è stato realizzato dal Garden Village Bled, resort immerso nel verde.
0: E per i più colti invece?
1: Beh, il Parador di Alassona, Cuenca, Castilla, La Mancia, il Parador all'interno di un castello medievale è un bene di interesse culturale vincolato, sorge maestoso su un'alta rupe sopra il fiume Jussal. Soggiornare qui è un vero tuffo nel passato, diciamolo.
0: Insomma, mi pare di capire, alloggi insoliti, vacanze insoliti, no?
1: Certo, famolo strano, come diceva Verdone. Ecco, adesso lo sappiamo, estatissima insolita.
0: Assolutamente. Una estatissima insolita davvero. Grazie al nostro Claudio
1: Pina. Buona vacanza.
0: Un abbraccio. Ciao.
1: Ciao belli, ciao.

0: notizie in breve da Extra.
1: Extra main partner della Serie C. L'accordo tra la Multiutility e la Lega Pro unisce per le prossime 3 stagioni sportive due realtà radicate nei territori, vicine alle comunità locali e ai valori sociali dello sport. Smontare gli stereotipi di genere, prevenire il bullismo, educare al rispetto. Oltre 1300 studenti sono stati a scuola di parità in Casentino con il progetto sostenuto da Extra, Sguardi in Equilibrio. Cantieri Centria, la società di distribuzione di Extra. A Siena sostituita la conduttura in strada di Busseto. Alla Storaia, nel comune pratese di Vernio, al confine con l'Emilia, lavoro in corso per estendere la rete gas. Rinnovabili, mercati, sostenibilità. Con Voce di Extra e il podcast Extra On Air, l'Utility racconta i grandi temi dell'energia in modo semplice e diretto. Ospiti, dati e storie per orientarsi in un settore in profonda trasformazione sul canale YouTube di Extra. Seguici su www.extra.it e sui social.

0: Allora, benvenuti in Estatissima, siamo quasi, no, alla fine, come si dice, del nostro viaggio estivo alla scoperta di libri e di tanto altro. Oggi però vogliamo spostarci tra le nebbie di Londra, le tempeste dell'agro di Ginevra e la luce accecante della nostra bellissima Genova. Parliamo di una donna che ha inventato il futuro quando il presente cercava di cancellarla, pensate, Mary Shelley. Tutti pensano di conoscerla come la madre di Frankenstein, ma Mary è stata molto di più: una figlia d'arte, una ribelle che ha sfidato gli scandali dell'Ottocento, una madre che ha trasformato il dolore in mito. A guidarci tra le pagine della sua vita è un ospite che sa come far parlare i luoghi e le grandi donne della storia. Diamo il benvenuto a Laura Guglielmi, autrice di Mary Shelley, la meravigliosa creatura, edito da Morellini. Benvenuta in Estatissima, Laura.
1: Grazie a voi dell'invito.
0: Allora, tu racconti nel libro una Mary Shelley profondamente legata al nostro paese e in particolare a Genova. Spesso tendiamo, no, noi ad immaginarla solo tra le atmosfere gotiche svizzere, ma è qui, davanti al nostro mare, che si trova a dover decidere chi diventare dopo la morte di Percy. Che ruolo gioca il paesaggio ligure in questo suo processo di rinascita e quanto c'è di genovese nell'America emerge dalle tue ricerche?
1: Hai colto il punto. In effetti Percy Bysshe Shelley, suo marito, muore annegato nel golfo tra La Spezia e la Toscana, perché aveva peraltro comprato a Genova, fatto fare una barca molto poco affidabile che si chiamava Ariel, come la tempesta di Shakespeare. E lei chiaramente a Lerici, dove stava a Casamagni, in un posto isolatissimo, non avevano mai visto uno straniero, siamo all'inizio dell'Ottocento, di andare a Genova, anche con Byron, che però affitta una casa vicina, Villa Saluzzo, mentre a Villa Negrotto. Ecco, in quei mesi genovesi di intensissimo dolore, lacerante dolore per la morte del suo compagno, lei in pratica decide cosa fare della sua vita, proprio come hai detto, nel senso che ora si trova sola con un figlio, l'unico figlio sopravvissuto, Percy Florence, e decide prima di tutto di continuare a scrivere romanzi quando tornerà a Londra, secondo di curare le opere postume del marito, che altrimenti sarebbe sconosciuto, perché tutti a scuola studiamo Keats, Shelley e Byron come i tre poeti del secondo romanticismo inglese. Ecco, Percy Bysshe Shelley non sarebbero solo gli altri due, perché è lei che ha curato le opere postume e ci ha messo tantissimo tempo, nonostante il suo suocero tormentasse perché non voleva uscisse niente su Percy, e poi si propone di riuscire a crescere il figlio in modo decente.
0: Laura, Mary Shelley è figlia di Mary Wollstonecraft, la pioniera del femminismo, no? Nel tuo romanzo emerge questo legame, quasi chiamiamolo metafisico, tra le due. Mary Shelley non ha mai conosciuto sua madre, morta di parto, ma ne ha respirato quelli che sono gli ideali per tutta la vita. Ecco, come ha influito questo fantasma, chiamiamolo rivoluzionario, nella sua capacità di sopportare gli scandali e quindi anche l'ostilità, no, di una società che non perdonava alle donne né il genio né la libertà?
1: Ecco, senz'altro Mary Wollstonecraft è stata la guida, e forse il fatto che non fosse viva, ma che l'ha conosciuta attraverso i racconti di suo padre William Godwin, o attraverso i racconti degli amici di famiglia, un gruppo sempre di intellettuali, un'elite culturale, ha fatto in modo che per me fosse un grande esempio. E sì, la madre non c'era più, però è stata sempre presente tutta la vita, e quindi ecco, a differenza della madre, però lei ha cercato di applicare la teoria nella pratica della sua. Ecco, ha scritto pochi testi teorici, anche se la sua scrittura era molto teorica. Ecco, anche il Frankenstein non è un romanzo facile, è un romanzo che ci vuole un impegno per leggerlo. Ecco.
0: Senti, il sottotitolo del libro parla di rivoluzioni, scandali e genio, no? Eppure leggendo la tua biografia romanzata si percepisce che la scrittura per lei non era solo un mestiere, ma un vero e proprio talismano contro la disperazione e i numerosi lutti che purtroppo l'hanno colpita, no? E dopo aver raccontato la moglie di Wilde, che è Constance Lloyd, cosa ti ha affascinato di più nel modo in cui Mary ha trasformato le sue maternità negate nella creazione della sua creatura più famosa, il mostro di Frankenstein?
1: Ecco, devo dire che un po' lei si sentiva un mostro, perché? Perché appena nata ha ucciso la madre, quindi in qualche modo c'è si può anche dire, voglio dire, e non sono la prima a dirlo, che si sia sentita in colpa e quindi che questo l'abbia segnato tutta la vita. E in giù le muore la sua prima figlia 11 giorni dopo la nascita. E quindi lei si identifica certo più con la creatura che il dottor Frankenstein crea che non con il dottor Frankenstein, lo scienziato. E una vita molto difficile, sì, è vero, segnata da lutti, è impossibile elencarli tutti, però lei ha trovato il suo modo per uscire dai momenti di disperazione con la scrittura, che è stato il suo talismano. E in effetti oggi, cioè, anche se si conosce molto poco la sua vita, che io ho avuto il coraggio di parlare di lei in prima persona, insomma non è facile confrontarsi, sì, con un genio di tal fatta in prima persona, quindi spero di aver superato la prova, e quindi oggi è ricordato soprattutto la sua creatura.
0: La sua creatura, assolutamente. Mary Shelley, la meravigliosa creatura, la trovate in libreria edito da Morellini. Questa era Laura Guglielmi, un abbraccio e buona estate.
1: Grazie, un abbraccio a voi tutti quanti.

0: Siamo una storia da film.
1: E siamo arrivati all'ultimo appuntamento di questa grande estate 2026 con Nutri, la tua estate, con noi la dottoressa Chiara Boscaro, che ringrazio per questi bellissimi 3 mesi insieme. Ciao Chiara.
2: Ciao Ale, ciao a tutti.
1: Allora, il potere del cibo viola oggi.
2: Mirtilli, more, prugne, melanzane, fichi non sono solo belle da vedere, ma sono i custodi della nostra circolazione estiva. Il colore viola è dato dagli antociani, pigmenti naturali che hanno una funzione specifica: rinforzare le pareti dei capillari e delle vene. Col calore, i vasi sanguigni si dilatano per disperdere il calore, la cosiddetta vasodilatazione. E se le pareti non sono elastiche, il sangue tende a ristagnare, causando gonfiori, fragilità capillare e quella sensazione di calore alle gambe. Consumare cibo viola ogni giorno è come fare una manutenzione costante alle tubature del nostro corpo. I frutti di bosco in particolare sono ricchissimi di queste sostanze e hanno pochissimi zuccheri, il che li rende lo snack perfetto per chi soffre di vene varicose o capillari fragili che tendono a rompersi col sole e il caldo intenso.
1: Come possiamo sfruttare il potere viola?

0: aiuta a combattere le allergie solari e le infiammazioni. In estate provate a fare questo gioco: ogni giorno nel vostro piatto deve esserci almeno un alimento viola scuro. Che sia una manciata di more nello yogurt o della lattuga viola nell'insalata, state dando al vostro sistema circolatorio gli attrezzi giusti per resistere allo stress del calore senza gonfiarsi o cedere. È la protezione più colorata e gustosa che possiate regalarvi.
1: Che dire, Chiara, grazie per essere stata con noi per tutta questa grande estate, un abbraccio di cuore e ovviamente alla prossima.
0: Ciao a tutti.

Anche oggi il tempo è volato via, la puntata odierna si va a chiudere, il nostro programma estatissima, no? Grazie davvero per aver popolato la radio anche oggi con tutti i messaggini che sono arrivati alla nostra linea WhatsApp ufficiale, così come anche tutti quelli che ci hanno aggiunto su Facebook e LinkedIn. Ma continuate a stare con noi perché il battito della nostra radio non finisce qui. Stiamo preparando una grandissima nuova stagione del Fitz in the Morning e del Fitz Show che partiranno da ottobre, quindi vi invito ad ascoltarci e a non abbandonare Alessandro Fizzotti, che è qui che vi parla, e tutto il nostro grande team di esperti che avete ascoltato durante l'estate. Ci siamo affezionati ad ognuno di voi e quindi mi raccomando, non dovete far altro che trovarci. Un abbraccio di cuore e alla prossima puntata, sempre in compagnia del vostro Fizz.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Accendi la giornata con Radio Fly. Moriremo.

0: oh, esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Si rialzano le tensioni sul fianco est dell'alleanza. Jet italiani della NATO hanno abbattuto un drone che nella notte ha violato lo spazio aereo lituano. Le autorità di Vilnius annunciano l'invio di una nota di protesta alla Bielorussia. Intanto Copenaghen ha convocato l'ambasciatore russo a seguito dell'incidente avvenuto al largo della Danimarca in acque internazionali, dove una fregata russa ha lanciato razzi di segnalazione che hanno sfiorato un elicottero danese. Proteste ufficiali dalla Cina e dalla Russia verso gli Stati Uniti all'indomani dell'ammissione da parte degli US Force di possedere armi nello spazio. Sono necessarie sia a fini offensivi che difensivi dinanzi a eventuali minacce nemiche, ha spiegato un portavoce. No alla corsa agli armamenti nello spazio. Washington smetta di prepararsi alla guerra, reagisce Pechino. Crediamo che lo spazio debba essere libero da qualsiasi armamento, le parole del portavoce del Cremlino Peskov. Dal Senato via libera la legge elettorale, 113 voti a favore, 71 contrari e 2 le astensioni. Il testo tornerà alla Camera, che dovrebbe approvarlo entro fine mese. Secondo il centrodestra garantirà stabilità grazie al premio di maggioranza alla coalizione che supera il 42%. Accese invece le proteste delle opposizioni in aula, che hanno innalzato cartelli con la scritta no alla legge truffa, annunciando ricorso alla Corte Costituzionale. Tra le accuse, quella di aver introdotto un premierato di fatto e di aver imposto uno spropositato aumento delle firme necessarie per le formazioni non presenti in Parlamento. È stato trovato stamani in laguna il corpo di Gabriella Querino, 26enne dispersa nell'incidente nautico avvenuto tra un barchino e un taxi acqueo sabato in un canale di Venezia. A bordo c'era anche il marito Sean Michieli, pescatore di 25 anni di Burano, anche lui deceduto in seguito al drammatico impatto. Per il sindaco Venturini si chiude nel modo più doloroso una vicenda tragica che ha tenuto col fiato sospeso tutta la città. Infine una notizia di calcio: Tegola sull'Inter. Calhanoglu salta la sfida al vertice con la Roma, in programma sabato. Fermato da un affaticamento muscolare prima del match con l'Udinese, il centrocampista nerazzurro si è sottoposto stamani ad esami strumentali che hanno evidenziato un risentimento all'adduttore della coscia destra. E con questo è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Radio Fly, le ali della tua musica.
3: Fly Spot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
4: Flyspot. Sono le 16:06.

Ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai. Ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso. Tu un cartiere sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò che

0: notizie in breve da Extra.
1: Extra Main Partner della Serie C. L'accordo tra la Multiutility e la Lega Pro unisce per le prossime 3 stagioni sportive due realtà radicate nei territori, vicine alle comunità locali e ai valori sociali dello sport. Smontare gli stereotipi di genere, prevenire il bullismo, educare al rispetto. Oltre 1300 studenti sono stati a scuola di parità in Casentino con il progetto sostenuto da Extra Sguardi in Equilibrio. Cantieri Centria, la società di distribuzione di Extra. A Siena sostituita la conduttura in strada di Busseto. Alla Storaia, nel comune pratese di Vernio, al confine con l'Emilia, lavoro in corso per estendere la rete gas. Rinnovabili, mercati, sostenibilità. Con Voce di Extra e il podcast Extra On Air, l'Utility racconta i grandi temi dell'energia in modo semplice e diretto. Ospiti, dati e storie per orientarsi in un settore in profonda trasformazione sul canale YouTube di Extra. Seguici su www.extra.it e sui social.

0: Ben trovati da Gerardo De Vivo. È già iniziato il conto alla rovescia per la sfida diretta tra le capolista della Serie A. Sabato alle 18 il faccia a faccia nella capitale tra Roma e Inter, appaiate al comando a punteggio pieno. Non sarà della partita Akan Çalhanoğlu. Fermato da un affaticamento muscolare prima del match con l'Udinese, il centrocampista nerazzurro si è sottoposto stamattina ad esami strumentali che hanno evidenziato un risentimento all'adduttore della coscia destra. Le condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni, comunica il club. Da valutare anche le condizioni di Stones, anch'egli alle prese con un problema muscolare. Nella Roma dovrebbero tornare a disposizione Ndicka e Wesley a riposo precauzionale ieri a Torino. Si completano intanto stasera i sedicesimi di Coppa Italia. Alle 18 Genoa su Tirol elegge l'avversaria dell'Inter negli ottavi, dove il Napoli attende la vincente del derby toscano Fiorentina-Pisa di fronte dalle 21. E siamo alla vigilia del primo turno d'Europa League. Il cammino del Milan parte domani da San Siro col Benfica. Giovedì la Juventus ospita gli olandesi del NEC Nijmegen. Pallavolo, quarto impegno per l'Italia nella prima fase degli europei maschili. Percorso netto finora 3 vittorie su 3 e pass per gli ottavi in anticipo. Gli azzurri affrontano a Modena la Repubblica Ceca, il via alle 21. Giovedì chiusura del girone contro la Slovenia. Saranno 2 match fondamentali per la classifica del gruppo, sottolinea lo schiacciatore azzurro Francesco Sani.
1: Per arrivare nella posizione migliore in questi ottavi a Torino, direi che per le prossime partite, soprattutto perché giochiamo contro avversari forti come la Repubblica Ceca e la Slovenia, dobbiamo stare sul pezzo, dobbiamo dare tutto quello che abbiamo per appunto arrivare più pronti possibile. Dobbiamo affrontarle tutte e due nella maniera giusta, con la stessa volontà, la stessa grinta con cui abbiamo giocato finora. E sicuramente mi aspetto 2 partite di alto livello, quindi non vedo l'ora.
0: Alle spalle gli US Open, il circuito maschile del tennis si trasferisce in Cina con i tornei di Hangzhou e Chengdu che scattano la prossima settimana. Nel torneo di Pechino, al via il 30 settembre, è previsto il rientro agonistico di Jannik Sinner, il numero 1 del mondo, che non gioca un match ufficiale dal 13 luglio, ha ripreso gli allenamenti a Monte Carlo dopo il lungo stop per problemi al ginocchio. Dopo l'estate di grandi successi per la nostra atletica, con la pioggia di medaglie agli europei di Birmingham, le vittorie degli azzurri nelle finali di Diamond League e negli Ultimate Championship, la stagione si chiude con una delusione. La candidatura italiana per ospitare i mondiali 2029 o 2031 non ha avuto successo. La Federazione Internazionale ha assegnato le rassegne rispettivamente a Nairobi e Monaco di Baviera. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.
3: Fly Spot.
4: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono.
5: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
4: Ma è tutto il giorno che lo fai.
5: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
4: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
5: Cosa c'entra?
4: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
5: Ma io vado velocissimo con i selfie.
4: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
2: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
3: Flyspot. Sono le 17:06.
6: Benvenuti all'ascolto del Deltaplano. Musica per trasvolatori oceanici e pindarici. Un format di informazione, commento e proposta musicale condotto, parlato e mixato da Mauro Giovacchini Cispi. Il martedì alle ore 17:03 su Radio Fly, in FM, su DAB Plus, in streaming.

Allora, eccoci qua pronti per la partenza, anche con un bel effetto Larsen dopo. Mauro Giovacchini a questi microfoni, un paio d'ore, sentite in che condizioni è la voce. Proverò a riscaldarla, accendo la fiamma ossidrica sotto la gola, il più vicino possibile, e vedrete ma calda che viene fuori. Ma nonostante i preamboli non i migliori, almeno per uno che fa, diciamo, questo lavoro, questa passione per primo, poi il lavoro lo metto per secondo, parlare di voce che non c'è, ma per me purtroppo è diventato un classico, spero che non vada di moda. E direi di partire subito con la prima canzone, vai Mauro, che è meglio. Torniamo indietro nel tempo. Il British pop con un pizzico di soul e quanto altro. Sono tutti insieme gli Style Council, How She Chew It

All'inizio del dettaplano di oggi un brano accattivante, How Should You Eat All Away, The Style Conci, gli anni 80, e questo British pop che stava prendendo quota. Gli Conci erano un gruppo musicale che, diciamo, fu anche molto celebre, britannico, fondato in quel di Woking nell'82 da Paul Weller, che veniva dall'esperienza come frontman, ex leader dei Jam, e del tastierista Mick Tebbutt, a cui si univa poi quella che divenne per un breve periodo anche la compagna di sentimentale di Paul Weller, Dizzy Lee, una vocalist. L'incontro con Mick Talbot, Paul Weller reclutò Mick Talbot, che era l'ex tastierista di Merton Parkers e Dexys Midnight Runners, e nell'83 uscì il mini album di Desordio, Introducing the Style Conci, che era stato preceduto da singoli di grande successo come Speak Like a Child e Long Hot Summer. L'apice creativo fu Café Bleu nel 1984, ma direi che nessuno degli album degli Style Conci è da perdere, come non è da perdere un altro gruppo che proviene da là, il regno della perfida Albione. Vale a dire le menti semplici, che se ne tornano con un nuovo singolo. E mi fa piacere oggi farvelo ascoltare. I gruppi degli anni Ottanta ancora ce li ricordiamo bene. Simple Minds, il nuovo singolo è Beginner Boy.

inconfondibili, riconoscibilissimi, Beginner Voice, single version, nuovo prodotto da Elementi Semplici, Simple Minds, ed è il brano

Prepista del prossimo album in studio della band, che si intitolerà Sacrosanct, in uscita il 29 gennaio del prossimo anno, del 2027, per l'etichetta B&G Records. Le tematiche, il pezzo nasce come una riflessione sulla mascolinità contemporanea, ispirata dai nipoti gemelli del frontman Gene Kerr, e si interroga sulla coesistenza di forza, tenerezza, coraggio e gentilezza. Direi dei buoni temi, una buona prerogativa, insomma. Il brano è firmato dallo stesso Gene Kerr insieme a Charlie Burch e Paul Stuntman. Il disco e il singolo recuperano le loro radici art rock e new wave che hanno segnato gli esordi storici di questo mitico gruppo. Purtroppo non troppi giorni fa è deceduta la grande Dolly Parton. C'è subito un tributo, una cover, Bad Wolves con la mitica Jolene.

0: Jolene, credo che questa cover dei Bad Wolves, i cattivi lupacchiotti, sia uscita nel finire di agosto, mentre purtroppo Dolly Parton, diciamo l'interprete principale di questo brano, è deceduta il 25 d'agosto. Ci si aspettava che la Dolly Parton prestasse la sua voce alla rivisitazione in cave pesante, heavy, del suo successo del 73, ma la collaborazione però purtroppo non si è concretizzata, proprio perché Dolly è deceduta e quindi è scomparsa dall'icona, questa grande icona della musica country, il 25 d'agosto. E l'etichetta discografica di questo gruppo, Bad Wolves, Better Noise Music, ha pubblicato la canzone senza la voce di Dolly Parton, e il ricavato sarà devoluto alla sua Imagination Library, che fornisce libri gratuiti ai bambini dalla nascita fino ai 5 anni.
1: Il Deltaplano Music First, il martedì dalle 17.

0: precedenti lavori. L'album ha vinto nel 2007, l'anno successivo all'uscita, ben 2 Grammy Awards e ha ottenuto una nomination nell'anno successivo, ancora nel 2008, ad altre 5 nel 2009, quindi un sacco di nomination.
1: Il Deltaplano, Music First.

angoscia esistenziale, e poi il protagonista comunque che vive malamente queste giornate, una sorta di incubo, ad occhi aperti cerca comunque un risveglio emotivo, quello che si chiama in pratica un riscatto. Impala dicono invece che sono dei perdenti, dei loser, ma ci credete voi? Tame Impala.

altro di quei singoli usciti primi di questo settembre 2026 è questa Loser, che sta finendo il nuovo singolo dei Tame Impala, gruppo australiano. È secondo estratto dall'album che si chiama Dead Beat, uscito appunto la data che vi ho detto, quinto album in studio per il Tame Impala. Quanto alle collaborazioni, il brano vede la partecipazione e l'apparizione nel video musicale dell'artista Daijo, progetto musicale di Joe Curry. Il video ufficiale invece è stato diretto e montato da Sam Christofsi. Noi Christofsi, sembra che anche diciamo dall'altro mondo Prince abbia voluto pubblicare un album, e noi naturalmente la prendiamo bene, ce lo ricordiamo bene Prince, eccellente artista purtroppo scomparso. Quindi ogni tanto, se esce poi un inedito, bene, altrimenti noi ci rifacciamo ai suoi classici intramontabili e indimenticabili. Dice che è uscito un album di Lady di inediti, si chiama Timeless, e la canzone I Am You.

Interessante la musica di questo brano intitolato Platone per Gioachino Fittipaldi, è il nuovo singolo del cantautore italiano, è stato pubblicato venerdì 4 settembre, quindi ormai sono una decina di giorni. L'etichetta è la Tropicana Music Label, è la piattaforma da tutte le parti, in tutte le piattaforme, anche quelle petrolifere probabilmente, speriamo che metta di buon umore i padroni del vapore, del petrolio. Vabbè, lasciamo stare, entriamo in un argomento molto travagliato, ma non perché uno non ci può entrare, no, ma insomma in un programma musicale ci si può entrare, magari metto un brano che Heavy Fuel, per fare un esempio, di Mark Knopfler e Dire Straits, la benzina pesante, e quindi vabbè, a parte questo, dai, andiamo avanti, cerchiamo di prendere un po' anche un po' di leggerezza. Questo brano Platone è un po' un travaglio interiore, l'ascolta, racconta la lotta di un uomo contro la propria mente e esplora il distacco dalla realtà e pure un'angoscia.

Un brano che si snoda per oltre 4 minuti e mezzo, I Don't Trust Myself With Loving You, John Mayer, dal suo mitico album del 2006, terzo lavoro in studio del cantatore e chitarrista From the States, che è uscito il 12 settembre del 2006, quindi sono passati ben 20 anni e 3 giorni. L'album fu apprezzato tantissimo dalla critica musicale, ma anche da noi appassionati, sempre in cerca di nuovi autori, e lui in quel periodo era un nuovo autore. E c'è stato anche un po' una sorta di cambiamento di stile con questo album dell'artista, influenzato in maniera più marcata dal blues, dal rock blues e dal soul dei suoi

0: Allora, album di inediti, Timeless, I Am You, il brano di Prince, che non è nessuno dei due singoli, perché i singoli sono stati With This Tear e Stone, che è l'ultimo che è uscito, in questi giorni. Questo album Timeless di Prince è composto da 10 registrazioni provenienti dal suo leggendario archivio, e Timeless è il primo progetto discografico di Prince a essere curato in modo da attraversare tutte le principali epoche della sua carriera, riunendo incisioni realizzate tra il 77 e il 2016 e un ampio ritratto di uno degli artisti più innovativi e influenti della storia della musica. Timeless ripercorre lo straordinaria evoluzione artistica di Prince lunga quasi 4 decenni, dalle sue prime registrazioni in studio come prodigio adolescente a Minneapolis fino a una delle sue ultime performance. E la raccolta mette in luce straordinaria coerenza, curiosità, ma anche ambizione creativa che hanno definito comunque il lavoro di Prince per tutta la vita, offrendo perciò ai fan una rara opportunità di ascoltare capitoli finora inediti del suo percorso creativo. Evviva quindi anche gli inediti nel nuovissimo Timeless per quanto riguarda Prince!
1: Deltaplano, Music First.

Beh, un po' di ritmo cerchiamo di aumentarlo, non fa male. E allora Brandi Carlile con Returning to Myself è l'ultimo lavoro da cui ci ascoltiamo la canzone Church and State.

facciamo anche i salti in banchi quando facciamo un programma musicale in radio. Church Estate, che poi era un singolo che uscì più o meno appena prima dell'uscita dell'album Returning to Myself, che è uscito nel finire del 2025 per Brandi Carlile. Diciamo che pubblicò questo ottavo lavoro, Returning to Myself, che era il primo disco di Brandi Carlile da solista da circa 4 anni, dal 2021, e insieme all'album poi la Brandi Carlile pubblicò delle tracce audio di commento che offrirono un interessante sguardo dietro le quinte sul contesto di ogni canzone dell'album. Per questo singolo, Church on Estate, ci fu una spiegazione. Brandi ha descritto di avere questa canzone, di avere scritto la canzone la notte delle elezioni del 2024, dato il messaggio politico del brano, l'evento certamente ha influenzato il testo. Poi c'è anche una sorta di rivoluzione lirica musicale, l'intro era dominata dal basso, Carlile canta della sua angoscia nell'assistere al crollo di un impero, secondo lei, mentre lontano da casa, attraverso versi come l'oscurità si diradò lentamente e mille sirene ululanti, crea un quadro vivido di quello che secondo lei è una situazione veramente desolante. Veniamo da noi in Italia con i

Questa canzone è ritmata dal titolo Maledetto me di Fulminacci, dall'album Quarto, il suo, intitolato Calcinacci. È stato pubblicato il 13 marzo di quest'anno dall'etichetta Maciste Dischi, quindi una Warner Records Italy. L'album contiene anche il brano Stupida Sfortuna, con cui il cantatore ha partecipato in gara al 76esimo Festival di Sanremo, classificandosi al 7° posto e aggiudicandosi anche il premio della critica Mia Martini. E questo progetto discografico di Fulminacci contiene 13 tracce e poi sta portando avanti ormai da prima dell'estate una tournée che ha questo nome, appunto, Calcinacci. Country.

il nuovo country Morgan Wallen con il feature di Hardy, Don't We, è tratto dall'album Armed Problem il 2025, un album questo che è stato pubblicato il 16 maggio, quindi oltre un anno fa, quarto lavoro in studio per Morgan Wallen, ormai un grandissimo nome non solo in America ma a livello internazionale per quanto riguarda la base della country music, che poi si dirama verso il rock, verso il folk, in alcuni casi verso la musica moderna e soprattutto il pop. Diciamo che questo brano è un brano che segue la linea di Morgan Wallen, che riscontra un enorme successo e non solo negli States, qualche volta andando diciamo nei piani alti delle classifiche, non solo a lungo ma addirittura in classifiche che esulano dalla musica country e quindi sono le classifiche in generale di tutte le charts americane, ma non solo. Ogni tanto si sente anche in Italia. Chi è che lo programma? Vabbè, ormai non sono più l'unico, dai. Andiamo indietro nel tempo, George Harrison, che tempi quelli degli Scarafaggi, poi c'è stata una no, sto scherzando, che gruppo, hanno fatto la storia non a caso, questo era uno degli elementi, non era mai in grande spolvero come gli altri due, McCartney e John Lennon, ma comunque ottimo, George Harrison, My Sweet Lord.

0: arie di altri tempi, ma come sarà bella questa My Sweet Lord di George Harrison. E ricordo che il primo agosto di quest'anno, quindi un mese e mezzo fa, preciso, più o meno, insomma, nel 71, 55 anni fa, ci fu il concerto per il Bangladesh. Concerto, scusatemi, benefico, organizzato da George Harrison per i rifugiati del Bangladesh e successivamente pubblicato un album triplo, il concerto per il Bangladesh. Rappresentarono un momento di capitale importanza per la carriera di Harrison degli anni 70, consolidandolo come figura di spicco del panorama rock internazionale. Fu organizzato in tempi strettissimi e il concerto fu programmato proprio per la data che ho detto prima, al Madison Square Garden di New York, con poche prove. E alcuni interpreti, cioè, ne cito Ravi Shankar, Eric Clapton, Bob Dylan, Billy Preston, Ringo Starr, eccetera, eccetera. Una bella, un bel ricordo e una bella canzone, My Sweet Lord di George Harrison. Noi ci sentiamo tra poco, dopo l'aggiornamento delle notizie qui su Radio Fly.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisling. L'abbattimento di un sospetto drone russo sulla Lituania da parte di caccia italiani della NATO alimenta nuovi timori su un allargamento della guerra in Europa, e mentre si moltiplicano incidenti e presunti sabotaggi dalla Danimarca fino ai Paesi Bassi, Mosca avverte se la Polonia attacca verrà annientata in 3 giorni. E sul fronte del conflitto russo-ucraino continua il fuoco incrociato sugli impianti petrolchimici, nonostante l'annuncio di Trump dello stop ai raid sulle raffinerie tra Mosca e Kiev. Prorogata per altri 15 giorni dal Viminale, la sospensione degli accordi di Schengen per la libera circolazione nei confronti della Spagna, scattata all'indomani della crisi migratoria di fine luglio a Ceuta. Secondo il ministro dell'Interno Piantedosi, permangono elevati profili di rischio per la sicurezza interna, oltre a un possibile pericolo legato a eventuali infiltrazioni terroristiche, e anche stavolta Madrid reagisce annunciando l'identica misura verso l'Italia fino all'8 ottobre. Si sono conclusi a Roma, nella sala della Protomotrica del Campidoglio, i funerali di Stato in forma laica della storica leader radicale Emma Bonino, morta venerdì scorso a 78 anni. Tanta la commozione, il presidente della Repubblica Mattarella e la premier Meloni, al seguito della famiglia, hanno accompagnato il feretro per l'ultimo saluto. Ricorso urgente di Sigfrido Ranucci contro la rimozione dalla conduzione di Report e per un immediato reintegro nell'incarico. L'istanza è stata depositata stamani presso il Tribunale del Lavoro di Roma dai legali del giornalista. Nei giorni scorsi, tra i vertici Rai e la redazione di Report, era stata raggiunta un'intesa che aveva portato ad affidare la conduzione a Daniele Piervincenzi e Claudia Di Pasquale. Dopo l'estate di grandi successi su tutti quelli degli europei di Birmingham, l'atletica leggera azzurra incassa una delusione. La candidatura italiana per ospitare i mondiali nel 2029 o nel 2031 non ha avuto successo. La Federazione Internazionale ha assegnato le rassegne rispettivamente a Nairobi e Monaco di Baviera. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Vola attraverso i suoni di Radio Fly. Fly Spot.
3: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
4: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
3: Ma io ho il giga.
4: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
2: Flyspot.
5: Notizie in breve da Estra.
6: Estra, main partner della Serie C. L'accordo tra la Multiutility e la Lega Pro unisce per le prossime 3 stagioni sportive 2 realtà radicate nei territori, vicine alle comunità locali e ai valori sociali dello sport. Smontare gli stereotipi di genere, prevenire il bullismo, educare al rispetto. Oltre 1300 studenti sono stati a scuola di parità in Casentino con il progetto sostenuto da Estra, Sguardi in Equilibrio. Cantieri Centria, la società di distribuzione di Estra. A Siena, sostituita la conduttura in strada di Busseto. Alla Storaia, nel comune pratese di Vernio, al confine con l'Emilia, lavoro in corso per estendere la rete gas. Rinnovabili, mercati, sostenibilità. Con Voce di Extra e il podcast Extra On Air, l'Utility racconta i grandi temi dell'energia in modo semplice e diretto. Ospiti, dati e storie per orientarsi in un settore in profonda trasformazione sul canale YouTube di Extra. Seguici su www.extra.it e sui social.
2: Il Deltaplano. Musica per trasvolatori oceanici e pindarici. Su Radio Fly.

0: troppi giorni fa Malik Ayan ha pubblicato il nuovo singolo Detto Tra Noi, che si poi troverà nell'album nuovo che si intitolerà, mi sembra di ricordarvi, Cicale. Un bel titolo, vero? Sentiamo, Frinir ha pubblicato, quando ha pubblicato questo singolo, ha spiegato il significato sul suo profilo social dicendo: la malinconica lucidità dell'età adulta, il mare d'inverno, le luci dell'alba e quel pensiero rivolto al poi, ogni volta che qualcosa di nuovo comincia. Questa è Detto Tra Noi, una canzone, continua Malika, nata a Parigi un po' di tempo fa, alla quale voglio molto bene. E parallelamente all'uscita di questo brano, Malik Ayan ha pubblicato il suo videoclip ufficiale su YouTube, come oggi fanno in pratica tutti.
1: Il deltaplano. Music first by Chispi.
2: Here we go.

0: Questo sì che è molto country ortodosso. Ken Brown con il featuring di Shania Twain, Boots. Anche questo è un singolo pubblicato il 4 settembre, circa 10 giorni fa, con la collaborazione fra Ken Brown e Shania Twain. E l'ispirazione è questo brano. Un attimo, prima di far partire regia. Prima di far partire la prossima canzone, datemi l'attimo di spiegare una cosa, qualche secondo. La canzone che ci siamo ascoltati rende omaggio al classico successo degli anni 90 di Shania Twain, Whose Bed Have Your Boots Been Under. Unisce un'atmosfera country, ho detto ortodossa, retro degli anni 90 a un ritmo pop country moderno, fungendo da risposta anche maschile alla famosa, diciamo, al famoso pezzo di Shania. Comunque sono in due, collaborano e mi sembra ok. Scusatemi la semplificazione.
1: There's a great big old hole in this world of mine.

0: splendida voce di Betty Lavette insieme al chitarrino di John Mayer per questa In the Meantime. Betty Lavette è una vera leggenda con una carriera musicale che dura da oltre 60 anni ed è oggi giustamente riconosciuta come una delle migliori voci e una delle più grandi interpreti di canzoni. La sua discografia abbraccia oltre 50 anni di storia musicale, anche se purtroppo per lei è stata soprattutto riconosciuta da un pubblico più vasto e da una critica, diciamo, più sensibile, più o meno negli ultimi 10-15 anni. Belle anche le note della chitarra di John Mayer, che quasi all'inizio del programma ci siamo sentiti con un suo brano proveniente dall'album Continuum.
1: Du bist der Hörer, wir sind das Radio.
2: Tu non sai cosa ho fatto quel giorno quando io la incontrai.

0: storia d'amore era il 2013 e Mauro Ermanno Giovanardi insieme al sinfonico Honolulu omaggiavano il molleggiato Adriano Celentano facendo una bella cover con tanto di fisarmonica della sua Storia d'amore. Era il 1969, un brano, questo che fece un enorme successo, Celentano, Michi Del Prete e Beretta, lui disse in quei giorni lontani, ho una canzone in uscita in questi giorni, si chiama Storia d'amore, la ritengo una delle mie cose migliori e sono convinto che sfonderà. L'ho fatta io, continua Adriano, insieme a Beretta e Del Prete, è la canzone che precede e chiude le mie partecipazioni alla nuova serie di Gran Varietà, che fu uno spettacolo televisivo che ebbe, all'epoca ce n'erano pochi, ma quelli che c'erano naturalmente erano seguitissimi. Ebbene, cambiava dal giovane venuto fuori ribelle con il gruppo che si chiamavano Ribelli, con il rock and roll si trasformava in una persona più adulta e più matura e di conseguenza cambiava un po' anche la propria musica. Un'altra novità sta arrivando, il titolo è Tiger's Blood, lui è Brandon Flowers.
1: Tiger's blood shedding on the sidewalk, alfalfa in the air, new kid in the county, crowd shy, hunch

0: Il sangue della tigre, Tiger's Blood, Brandon Flowers, una sorta di marcetta con un incedere trionfalistico, ma è così, fa parte oggi un po' dei canoni strutturali, passatemi il termine, di come si svolgono alcuni singoli, un po' di musica, ma più che singolo è anche un brano che si trova, questo, in Thrasher, l'ultimo lavoro solista di Brandon Flowers di questo 2026. La canzone esplora temi profondamente personali legati all'infanzia di Brandon nell'America rurale, uno sguardo nostalgico e coinvolgente alla giovinezza, alle radici di una piccola città e alla dolce, amara realtà dell'invecchiamento. È così, insomma. Nostalgia, tempo che passa, ricordi di luoghi cari al cuore e all'anima, Brandon Flowers contrappone l'energia grezza e inquieta, quella che è caratteristica della giovinezza, alla quieta consapevolezza che dovrebbe caratterizzare l'invecchiamento. I versi sui vecchi amici e sui giorni della giovinezza catturano le sensazioni di sorridere al passato, accettando al contempo che il tempo scorre quasi come un treno impazzito.
1: La Warner Bros. Presenta
2: Your Music, Your Station.
0: Radio Fly.
2: Best New Rock, New Music.
0: Che ritmi! Di nuovo novità da Soft Control, Jungle Rules, The Afghan Wigs.

anche questo pezzone Jungle Rooks di Afghan Wings, come si dice, tratto dal nuovo lavoro Soft Control, che è uscito ad agosto, esattamente il 21 agosto, quindi neanche un mese fa, diciamo 3 settimane o poco più, a un bel tiro, eh? Avete sentito? Volevo fare un saluto, grazie per il like, a Giuseppe Cusumano, quindi un grande saluto. Avevano condiviso questo gruppo, The Afghan Wings, avevano condiviso un singolo ad aprile, Davatin, annunciando anche alcuni dettagli del loro decimo lavoro, che si chiama appunto Soft Control, che è uscito, l'ho detto prima, 21 agosto via Royal Cream BNG Records, a distanza di 4 anni dall'album precedente How Do You Burn. È una conferma questo nuovo lavoro dalla vecchia citazione di David Bowie, in cui descrive Soft Control l'invecchiamento come un processo straordinario in cui diventi la persona che avresti sempre dovuto essere. Beh, diciamo che sono fortunati di pensarla così, perché non sempre uno poi diventa quello che avrebbe voluto essere, però qualche volta potrebbe essere anche una bella fortuna. Insomma, le cose sono variabili, ci sono milioni, per non dire innumerevoli, sfumature come quelle della musica.

0: lo possiamo mettere solo sulla musica country questo artista che si chiama Jack Cohn. Il brano è Wicksburg, l'album Where Do We Go From Here. È una voce, che dire, rasposa, si può dire rauca, vetrosa e quanto altro. Sembrerebbe averne di anni 46, invece al debutto ne aveva 16 più o meno, insomma, una voce tremenda. Lavora addirittura, ha lavorato su un rimorchiatore sul fiume Mississippi. Jack Cohn, originario degli Appalachi, talento emergente, diciamo che si è fatto conoscere soprattutto grazie ai suoi video su YouTube e su Instagram, e poi questa voce e piano piano anche un po' di curriculum con gli esordi musicali che l'hanno segnalato finalmente alle label, alle critiche e anche a noi ascoltatori, che apprezziamo non solo il tono baritono, maturo, rauco, ma anche la grinta e le belle armonie che mette nella sua musica. Ne devo dire di più? No, assolutamente. Anche perché con un filo di voce che ho ne dico sin troppe.
1: Turn on the radio.
2: DJ Eddie One.
0: L'eleganza degli Steely Dan, la classe e l'atmosfera non si mettono in discussione neanche adesso. E allora ci ascoltiamo un hit di anni fa, Peggy Steely Dan.

lo stile e la classe si riverberano non solo sulla musica e sul cantato e sugli arrangiamenti, ma anche sulla qualità, sull'audio di uscita. Per gli amanti dell'hi-fi è una goduria ascoltare i dischi degli Steely Dan, perché sono sempre registrati in maniera incredibile e con un buon impianto si sentono, che è una meraviglia. Comunque anche nelle auto oggi si sente veramente la differenza. Gruppo musicale americani nati nei primi anni 70, è risaputo e noto, ripeto, sofisticato per il loro stile, inconfondibile, sofisticato, derivato da quella che è una vera e propria fusione di jazz, rock, funk e rhythm and blues, e un pizzico di pop che non manca mai e che anticipò di diverso tempo molte delle tendenze poi che si sono realizzate, mostrate nel decennio successivo.

Recentissima l'uscita di Never Can Tell, il nuovo singolo di Jake Bugg, che poi torna per un'uscita prevista per il 13 novembre con il settimo e nuovo lavoro, che si intitolerà Alamo, come il famoso forte della famosa battaglia degli States contro i messicani. Questo è il singolo che anticipa Alamo, prodotto dai pluripremiati ai Grammy Awards Jimmy Hogarth, che ha prodotto Anoni, Amy Winehouse e Paolo Nutini, e Steve McEwan, che ha prodotto Chris Stapleton, Carrie Underwood, Eminem. Alamo segna il ritorno di Jake Bugg alle sue radici folk, a un lavoro crudo, autentico, senza filtri. A 32 anni, ben 14 dal suo omonimo esordio triplo platino in UK, Jake Bugg presenta 11 brani che testimoniano una scrittura più matura e una riflessione sincera sul suo percorso personale, tra quello che è l'amore, la solitudine e la rinascita. Le atmosfere pure e dirette accompagnano un racconto che arriva al cuore senza nulla dietro, un paravento cui nascondersi. Noi andiamo, ebbene sì, ancora qualche minuto, vediamo, due o tre brani c'entrano, altrimenti ce li facciamo entrare. Una versione acustica di un brano leggendario dei Cure, avete sentito, riconosciuto, Lullaby.

Beh, chi mi conosce o segue i miei programmi sa che ogni tanto mi attirano le variazioni, quindi non è la versione originale del leggendario classic evergreen brano Lullaby dei Cure, ma bensì è la versione acustica dal loro album del 2001 Acoustic Hits. Lullaby è un singolo che uscì il 10 aprile del 1989 dall'album che era l'ottavo per i Cure in studio, intitolato Disintegration. Alla sua uscita divenne il singolo di maggior successo per i Cure in patria, raggiungendo la quinta posizione in classifica e infatti rimane l'unico loro singolo ad avere raggiunto la top 5 in Gran Bretagna. Poi, tra critici, musicisti, manager e altri, si adoperarono per cercare di spiegare il significato di questo brano. Invece Robert Smith, il frontman, mitico frontman dei Cure, durante un'intervista rilasciò: l'ispirazione per la canzone mi è venuta dai ricordi d'infanzia, ripensando alla ninna nanna terrificante che suo padre era solito cantargli quando non riusciva a dormire. Dice che suo padre ne tirava fuori sempre una e avevano tutte un finale orribile. Erano cose del tipo: dormi adesso bel bambino o non ti sveglierai mai più. Beh, insomma, aveva un bel padre Robert Smith.

0: Allora, il nuovo singolo dei Fontaine D.C. che è uscito il 18 d'agosto, è questa Marian che vi ho fatto ascoltare, è tratto dal loro quinto ed ultimo album in studio che si chiama Dopamine Chamber. Forse le sonorità sono un po' diverse, mi sembra quasi più l'utilizzo delle tastiere di suoni sintetici freddi, con un'atmosfera che talvolta assume elementi di sontuosità e allo stesso tempo di decadenza. I Fontaine D.C. comunque sono sempre riconoscibilissimi per il loro stile e la loro classe.
1: Your music, your station.
2: Radio Fly.
1: Best new rock, new music.
3: Radio Fly viene in viaggio con te.
4: Radio Fly viene in viaggio con te.
3: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
0: Benissimo, andiamo con l'ultimo brano di

0: L'ultimo brano del deltaplano di oggi, Our Lady of the Well, dal secondo lavoro di Jackson Browne, of Forever Man. Mauro Giovacchini vi ringrazia per l'ascolto, rimanete sulle frequenze, sul DAB, sullo streaming e sui social di Radio Fly. Speriamo di risentirci presto, ciao e naturalmente buona serata.
1: Buonasera da Alessandro Cislin. Dal Senato via libera alla legge elettorale tra le proteste delle opposizioni che denunciano un premio di maggioranza troppo ampio alla coalizione che raggiunge il 42%, l'aumento abnorme delle firme necessarie a presentare nuove liste, l'indicazione del premier nei programmi, dure critiche anche sull'affossamento dell'alternanza di genere che assicurava adeguata rappresentanza alle donne. Soddisfatta invece la maggioranza che parla di un testo che assicurerà stabilità di governo e che restituirebbe libertà di scelta con le preferenze. Il testo passa ora alla Camera in terza lettura.
2: L'economia.
1: Un'altra giornata fiacca sui mercati europei all'indomani dei pesanti cali innescati dall'allargamento della crisi medio orientale sul Mar Rosso. Milano cede lo 0,14%, va meglio per lo spread coi titoli tedeschi tornato sotto quota 90. Ma le perduranti schermaglie in Medio Oriente gravano anche oggi sulle quotazioni degli energetici. Petrolio oltre i $100 al barile. Immediate anche le ricadute alle pompe di benzina dalle odierne rilevazioni ministeriali verde oltre i 2,2 euro in autostrada. Gasolio sopra i 2,3. Per un pieno si stima un aumento medio di 5 euro solo dai rialzi delle ultime due settimane. E domani pomeriggio il Consiglio dei Ministri si appresterebbe a prorogare nuovamente il taglio delle accise sul diesel in scadenza giovedì, accantonando i propositi annunciati dal governo per aiuti mirati ai più fragili o per interventi sul bollo auto. All'esame dello stesso CDM anche il caso dell'ex Ilva, dopo l'annuncio di 2.500 licenziamenti da parte dell'azienda dell'indotto di Taranto in seguito alla sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha confermato lo stop dell'area a caldo. Domattina il tavolo, atteso oggi, con i rappresentanti locali e i sindacati dei lavoratori che stamani hanno concluso uno sciopero di 24 ore anche nello stesso stabilimento siderurgico. Apprensione anche per l'Electrolux, lo stabilimento di Cerretto d'Esi. Non si tocca l'appello comune che arriva dagli operai durante l'odierno sciopero di 8 ore in tutti i siti italiani del gruppo. Il nuovo piano Electrolux prevederebbe 1.450 esuberi in Italia e la chiusura dello stabilimento marchigiano. A luglio rallentano le esportazioni, l'Istat stima una crescita congiunturale modesta dello 0,3% e del 4,7% su base annua, mentre le importazioni diminuiscono dell'1,2%. A sostenere l'export, spiega l'Istat, sono stati i mercati extraeuropei, trainato soprattutto dalle maggiori vendite di metalli. Sempre più italiani utilizzano le bici, ma la mobilità sostenibile stenta a decollare. L'auto resta infatti il mezzo di trasporto principale anche per percorsi molto brevi. E quanto emerge dal nuovo rapporto dell'osservatorio Audimob di Isfort sulle prospettive della mobilità degli italiani. L'utilizzo dell'auto arriva a sfiorare il 75% nei piccoli comuni e il 65% al sud, mentre il trasporto pubblico si è fermato sotto il 10%. Ultimi giorni per partecipare alla scelta della nuova serie di banconote in euro. Sentiamo.
3: Dopo 20 anni dalla prima serie, la BCE ha deciso di rinnovare le banconote per renderle ancora più sicure, tecnologicamente avanzate e anche completamente rinnovate nella grafica. E per farlo ha scelto di coinvolgere tutti i cittadini europei attraverso un sondaggio online. I cittadini possono scegliere tra due temi grafici, cultura europea e fiumi e uccelli. I nuovi biglietti saranno dotati delle più avanzate caratteristiche anticontraffazione, con un'attenzione particolare all'accessibilità. Dimensioni, colori, contrasti, elementi tattili e disposizione della grafica serviranno a rendere ancora più semplice distinguere i diversi tagli. E poi saranno sempre più green, grazie alla maggiore resistenza dei materiali e all'utilizzo di materie prime rinnovabili provenienti da fonti sostenibili. Così sarà più facile lo smaltimento dei biglietti usurati. Sicurezza, accessibilità, sostenibilità e nuovo design sono i principali elementi del progetto per le future banconote europee. Per esprimere una preferenza c'è tempo fino al 21 settembre. Il sondaggio è aperto e gratuito ed è disponibile sul sito della Banca Centrale Europea e su quello della Banca d'Italia.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: 98.5 106.1, le radiofrequenze della tua radio preferita. Radio Fly.
5: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
2: Ci attende un mercoledì con prevalenza di sole al centro-sud e con temperature massime che diffusamente toccheranno anche 29-30 gradi, clima infatti che si manterrà ancora una volta estivo. Al nord invece aumenterà gradualmente la copertura nuvolosa, specie tra pomeriggio e sera, e a partire dai rilievi, con la possibilità in serata di qualche fenomeno associato localmente a sfondo temporalesco. Temperature che per il momento saranno ancora stabili, in calo poi da giovedì, con valori più in linea con le medie stagionali. La ventilazione sarà in prevalenza debole, locali rinforzi solo sullo Ionio e mari che infatti risulteranno in prevalenza poco mossi. Ma per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.
5: Flyspot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
6: Flyspot.
7: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
8: Ascolta la tua musica.

0: notizie in breve da Extra.
1: Extra main partner della Serie C. L'accordo tra la Multiutility e la Lega Pro unisce per le prossime 3 stagioni sportive due realtà radicate nei territori, vicine alle comunità locali e ai valori sociali dello sport. Smontare gli stereotipi di genere, prevenire il bullismo, educare al rispetto. Oltre 1300 studenti sono stati a scuola di parità in Casentino con il progetto sostenuto da Extra, Sguardi in Equilibrio. Cantieri Centria, la società di distribuzione di Extra. A Siena, sostituita la conduttura in strada di Busseto. Alla Storaia, nel comune pratese di Vernio, al confine con l'Emilia, lavoro in corso per estendere la rete gas. Rinnovabili, mercati, sostenibilità. Con Voce di Extra e il podcast Extra On Air, l'Utility racconta i grandi temi dell'energia in modo semplice e diretto. Ospiti, dati e storie per orientarsi in un settore in profonda trasformazione sul canale YouTube di Extra. Seguici su www.extra.it e sui social.
2: Radio Fly, la voce della tua città.

0: attraverso i suoni di Radio Fly.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
4: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
3: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
7: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
8: A settembre ritorna la magia.
9: Aspetto questo momento da un'eternità.
10: Sì, è vero.
8: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Secondo te siamo maledette?
12: No.
8: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
13: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Ehi, Bugs!
15: Che succede, amico?
14: Parla del film!
15: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
14: E adesso?
15: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
14: Due biglietti e 8 popcorn!
15: Esagerato come sempre!
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Sono le 20 e 3 minuti.
1: Buonasera da Alessandro Cisilin. È arrivato il via libera finale del Senato alla legge elettorale voluta dalla maggioranza perché è in grado di garantire, così sostiene il centrodestra, la stabilità ed è invece contestata dalle opposizioni su tanti punti, ma sentiamo le novità previste dal testo. Nicola De Muro.
2: La nuova legge elettorale, lato maggioranza, viene definita stabilicum per sottolineare l'obiettivo primario che si propone, una chiara e rapida formazione del governo dopo le elezioni e la stabilità dello stesso esecutivo. Obiettivi e metodi contestati dalle opposizioni che parlano di legge truffa che limita la rappresentanza democratica e punta solo a blindare il centrodestra al potere. Il testo prevede un sistema proporzionale puro con una soglia di sbarramento al 3% e con un premio di maggioranza alla coalizione che ottiene almeno il 42%. Si tratta di 70 deputati e 35 senatori in più. Poi nella scheda obbligo di indicazione del candidato presidente del Consiglio. Inoltre il ritorno dopo tanti anni delle preferenze, ma con capilista bloccati indicati dai partiti. Uno dei punti più contestati è il numero di firme necessarie per le formazioni che sono fuori dal Parlamento e che vogliono presentarsi alle elezioni. La soglia richiesta sale fino a circa 450.000 firme totali tra Camera e Senato per potersi candidare in tutti i collegi su scala nazionale. Poi novità anche per i rappresentanti degli italiani all'estero e per il voto degli elettori fuori sede.
1: E il via libera alla proposta di legge è arrivato, come dicevamo, tra le accese proteste delle opposizioni che parlano di legge truffa e studiano eventuali quanto complessi ricorsi alla Corte Costituzionale. In particolare viene definito abnorme il premio di maggioranza previsto, così come l'aver aumentato di 4 volte il numero delle firme necessarie a presentare nuove liste. Dure critiche anche l'indicazione del premier e all'affossamento dell'alternanza di genere. Soddisfatta invece la maggioranza che parla di un testo che assicurerà stabilità di governo e che restituirebbe libertà di scelta con le preferenze. Il testo passa ora alla Camera in terza lettura. Non sono incidenti ma tentativi calcolati da parte della Russia di indebolire la nostra determinazione a fianco dell'Ucraina, le parole dell'alta commissaria europea Callas, rivendicando anche la strada delle nuove sanzioni contro Mosca. Diverse le segnalazioni sospette nelle ultime ore. Copenaghen ha convocato l'ambasciatore russo dopo che una fregata di Mosca ha lanciato razzi di segnalazione verso un elicottero danese, faceva manovre provocatorie, spiega il Cremlino. La notte scorsa jet italiani della NATO hanno abbattuto un drone sullo spazio aereo lituano ritenuto di matrice russa. Il ministro della difesa Crosetto sottolinea il valore dell'operazione e il nostro ruolo nell'alleanza.
3: Ringraziare i piloti italiani che hanno contribuito a un intervento importante sul fianco est, come già un mese fa sono intervenuti i piloti italiani e hanno abbattuto una minaccia proveniente probabilmente dalla Russia. La presenza degli aerei italiani qua è la dimostrazione evidente del valore che per noi ha l'Alleanza Atlantica e cosa significa la parola alleati.
1: E tensioni ancora ai massimi tra Stati Uniti e Iran, che dichiara di aver intercettato oggi altri droni sullo stretto di Hormuz. L'esercito americano intanto, in un'informativa obbligatoria al Congresso, ha riferito che il conflitto solo nel periodo tra il 28 febbraio e il 30 giugno è costato oltre 33 miliardi di dollari, 2/3 dei quali in munizioni, determinandone tra l'altro oggi una carenza. E si segnala altro fuoco incrociato nella penisola araba tra le forze saudite e i ribelli Houthi filo-iraniani che hanno preso controllo dell'area di accesso sul Mar Rosso. Ora parliamo della morte di Emma Bonino. Oggi funerali di Stato, laici a Roma, dinanzi a una folla commossa e le massime cariche dello Stato. Sentiamo Nicola Compagnone.
4: C'erano tutte le massime autorità istituzionali e politiche, ma anche tanta gente comune a Roma per l'ultimo addio a Emma Bonino, morta venerdì nella capitale all'età di 78 anni. Nella sala della protomoteca del Campidoglio Funerali di Stato, in forma laica della storica leader radicale, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Premier Giorgia Meloni, al seguito della famiglia, hanno accompagnato il feretro all'esterno dell'edificio nel carro funebre per l'ultimo saluto. Tra gli interventi durante la cerimonia, quelli degli ex presidenti del Consiglio Enrico Letta e Romano Prodi, con i quali Bonino ricoprì la carica di ministra. Per quest'ultimo anche un'amica.
5: La sua intelligenza, la sua assoluta lealtà e la sua, a volte anche brutale, franchezza, quasi provocante, hanno creato un rapporto che è progredito e anzi si è intensificato dopo il lavoro comune.
4: Tante anche le persone che hanno seguito la cerimonia grazie a un maxi schermo nella piazza. La leader radicale sarà cremata e trasportata nella cappella di famiglia. Abra.
1: Infine lo sport, mentre è già scattato il conto alla rovescia per la sfida al vertice della Serie A, sabato Roma-Inter senza Çalhanoğlu infortunato, si completano i sedicesimi di Coppa Italia. Genoa sul Tirol elegge l'avversario dell'Inter negli ottavi, dove il Napoli attende la vincente di Fiorentina-Pisa di fronte alle 21. E agli europei maschili di pallavolo torna in campo l'Italia, centrato in anticipo il passaggio del turno con 3 vittorie su 3. Gli azzurri affrontano alle 21 a Modena la Repubblica Ceca nel penultimo incontro del girone che si chiuderà giovedì contro la Slovenia. Sono partite decisive per la classifica del gruppo che condizionerà il percorso nella fase successiva. Lo schiacciatore Francesco Sani.
6: Per arrivare nella posizione migliore in questi ottavi a Torino, direi che per le prossime partite, soprattutto perché giochiamo contro avversari forti come la Repubblica Ceca e la Slovenia, dobbiamo stare sul pezzo, dobbiamo dare tutto quello che abbiamo per appunto arrivare più pronti possibile. Dobbiamo affrontarle tutte e due nella maniera giusta, con la stessa volontà, la stessa grinta con cui abbiamo giocato finora. E sicuramente mi aspetto 2 partite di alto livello, quindi non vedo l'ora.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
7: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly, sempre con te.
8: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì con tempo in peggioramento al nord, piogge temporali localmente anche intensi e che potranno sconfinare su parte del centro e sulla Sardegna. Meglio invece al sud con ampi spazi soleggiati e temperature che si manterranno ancora stabili ed estive. In calo invece al centro-nord con valori più in linea con le medie stagionali. Per tutti i dettagli restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
9: Fly Spot.
10: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
11: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
10: Ma è tutto il giorno che lo fai!
11: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
10: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
11: Eh? Cosa c'entra?
10: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
11: Ma io vado velocissimo con i selfie.
10: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
12: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
9: Flyspot.

0: fa. Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Manomana.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi continueremo il nostro percorso tra le parole con un'etimologia strana e un significato tutt'altro che scontato. E partiamo proprio con hoc, un termine usatissimo, diffusissimo. E secondo lo Smithsonian Institute, l'origine di hoc, che è appunto la parola più comune nel la lingua inglese, ma anche in italiano, non sono del tutto chiare. Una teoria comune e altamente plausibile è che sia stata coniata come un gioco di parole senza un significato reale. Un giornalista del Boston Morning Post aprì il caso con un articolo sull'ortografia nel 1879, dove suggeriva che hoc fosse un acronimo di all correct, cioè un deliberato errore ortografico di all correct, che si scrive con la A e non con la O, e che questo poi abbia poi contribuito al definitivo sdoganamento nel lessico popolare americano. Ma le ipotesi sono varie. Per esempio, abbiamo hoc, che potrebbe derivare dal gergo dei militari inglesi o americani inviati in perlustrazione per contare i corpi o recuperare i corpi dei soldati rimasti uccisi in battaglia. Di ritorno dalla perlustrazione, per comunicare tempestivamente il numero, scrivevano su una bandiera la cifra seguita dalla lettera K di killed, cioè uccisi. Se nessuno era morto, sventolavano una bandiera con scritto OK, cioè 0K, quindi nessun soldato ucciso. Una genesi analoga potrebbe avere prodotto il gesto ormai universale con cui oggi comunichiamo il nostro ok. In questo caso i soldati, mimando lo zero con il pollice e l'indice, intendevano comunicare appunto che non si contavano morti. Un'ulteriore possibilità infine è che l'espressione abbia avuto origine in Europa o in Medio Oriente, dal momento che anche le tribù beduine del Sahara sembravano averne familiarità. Passiamo poi al termine Zumba. È il nome di una delle discipline più popolari nelle palestre, è una storia bizzarra. E infatti, prima di essere conosciuto come Zumba, il programma di fitness era conosciuto come Rumbasise, una parola un po' macedonia prodotta da Rumba, cioè danza, e Jazzerise, un programma di esercizi simile popolare negli anni 90. I problemi sorsero quando il creatore di Zumba, Alberto Perez, provò a registrare il marchio Rumbasise e scoprì che era già stato preso e registrato furtivamente dal proprietario di una palestra in cui insegnava. Così si mise alla ricerca di un'altra parola che potesse colpire, e Zumba gli parve quella adatta, anche se non aveva nessun significato. Finiamo poi con alitosi. L'alitosi è il nemico da battere per le pubblicità dei colluttori e nasce appunto in relazione a questi. Non esisteva il termine finché il titolare dell'azienda Listerine negli anni 20 del secolo scorso tentò di commercializzare un prodotto in grado di fare tanto da antisettico quanto da sapone per i pavimenti, ma fu un fallimento. Così Jordan Whit Lambert, ora questo è il nome, decise di cambiare strategia e di commercializzare il suo prodotto come cura contro l'alito cattivo, e per convincere il pubblico ad acquistare il suo Listerine, Lambert perlustrò il dizionario e si imbatté in una vecchia parola latina che significava respiro, alito, e che poi modificò in alitosi per attribuirle un alone di malattia. L'azienda pubblicò poi una serie di annunci in cui sosteneva che l'alitosi era un problema cronico e che affliggeva tutta l'America, per il quale solo loro avevano la cura. E allora, con queste curiosità, io vi lascio al prossimo appuntamento. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Manomana.

0: FlySpot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: FlySpot.
2: Buonasera da Alessandro Cisilin. È arrivato il via libera finale del Senato alla legge elettorale voluta dalla maggioranza perché è in grado di garantire, così sostiene il centrodestra, la stabilità ed è invece contestata dalle opposizioni su tanti punti, ma sentiamo le novità previste dal testo. Nicola De Muro.
3: La nuova legge elettorale, lato maggioranza, viene definita stabilicum per sottolineare l'obiettivo primario che si propone, una chiara e rapida formazione del governo dopo le elezioni e la stabilità dello stesso esecutivo. Obiettivi e metodi contestati dalle opposizioni che parlano di legge truffa che limita la rappresentanza democratica e punta solo a blindare il centrodestra al potere. Il testo prevede un sistema proporzionale puro con una soglia di sbarramento al 3% e con un premio di maggioranza alla coalizione che ottiene almeno il 42%. Si tratta di 70 deputati e 35 senatori in più. Poi nella scheda obbligo di indicazione del candidato presidente del Consiglio. Inoltre il ritorno dopo tanti anni delle preferenze, ma con capilista bloccati indicati dai partiti. Uno dei punti più contestati è il numero di firme necessarie per le formazioni che sono fuori dal Parlamento e che vogliono presentarsi alle elezioni. La soglia richiesta sale fino a circa 450.000 firme totali tra Camera e Senato per potersi candidare in tutti i collegi su scala nazionale. Poi novità anche per i rappresentanti degli italiani all'estero e per il voto degli elettori fuori sede.
2: E il via libera alla proposta di legge è arrivato, come dicevamo, tra le accese proteste delle opposizioni che parlano di legge truffa e studiano eventuali quanto complessi ricorsi alla Corte Costituzionale. In particolare viene definito abnorme il premio di maggioranza previsto, così come l'aver aumentato di 4 volte il numero delle firme necessarie a presentare nuove liste. Dure critiche anche l'indicazione del premier e all'affossamento dell'alternanza di genere. Soddisfatta invece la maggioranza, che parla di un testo che assicurerà stabilità di governo e che restituirebbe libertà di scelta con le preferenze. Il testo passa ora alla Camera in terza lettura. Non sono incidenti ma tentativi calcolati da parte della Russia di indebolire la nostra determinazione a fianco dell'Ucraina, le parole dell'alta commissaria europea Callas, rivendicando anche la strada delle nuove sanzioni contro Mosca. Diverse le segnalazioni sospette nelle ultime ore. Copenaghen ha convocato l'ambasciatore russo dopo che una fregata di Mosca ha lanciato razzi di segnalazione verso un elicottero danese. Faceva manovre provocatorie, spiega il Cremlino. La notte scorsa jet italiani della NATO hanno abbattuto un drone sullo spazio aereo lituano ritenuto di matrice russa. Il ministro della difesa Crosetto sottolinea il valore dell'operazione e il nostro ruolo nell'alleanza.
4: Ringraziare i piloti italiani che hanno contribuito a un intervento importante sul fianco est, come già un mese fa sono intervenuti i piloti italiani e hanno abbattuto una minaccia proveniente probabilmente dalla Russia. La presenza degli aerei italiani qua è la dimostrazione evidente del valore che per noi ha l'Alleanza Atlantica e cosa significa la parola alleati.
2: E tensioni ancora ai massimi tra Stati Uniti e Iran, che dichiara di aver intercettato oggi altri droni sullo stretto di Hormuz. L'esercito americano intanto in un'informativa obbligatoria al Congresso ha riferito che il conflitto solo nel periodo tra il 28 febbraio e il 30 giugno è costato oltre 33 miliardi di dollari, 2/3 dei quali in munizioni, determinandone tra l'altro oggi una carenza. E si segnala altro fuoco incrociato nella penisola araba tra le forze saudite e i ribelli Houthi filo-iraniani che hanno preso controllo dell'area di accesso sul Mar Rosso. Ora parliamo della morte di Emma Bonino. Oggi funerali di Stato, laici a Roma, dinanzi a una folla commossa e le massime cariche dello Stato. Sentiamo Nicola Compagnone.
5: C'erano tutte le massime autorità istituzionali e politiche, ma anche tanta gente comune a Roma per l'ultima addio a Emma Bonino, morta venerdì nella capitale all'età di 78 anni. Nella sala della protomoteca del Campidoglio Funerali di Stato, in forma laica della storica leader radicale, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Premier Giorgia Meloni, al seguito della famiglia, hanno accompagnato il feretro all'esterno dell'edificio nel carro funebre per l'ultimo saluto. Tra gli interventi durante la cerimonia, quelli degli ex presidenti del Consiglio Enrico Letta e Romano Prodi, con i quali Bonino ricoprì la carica di ministra, per quest'ultimo anche un'amica.
6: La sua intelligenza, la sua assoluta lealtà e la sua, a volte anche brutale, franchezza, quasi provocante, hanno creato un rapporto che è progredito e anzi si è intensificato dopo il lavoro comune.
5: Tante anche le persone che hanno seguito la cerimonia grazie a un maxischermo nella piazza. La leader radicale sarà cremata e trasportata nella cappella di famiglia a Bra.
2: Infine lo sport, mentre è già scattato il conto alla rovescia per la sfida al vertice della Serie A, sabato Roma-Inter senza Çalhanoğlu infortunato, si completano i sedicesimi di Coppa Italia. Genoa su Tirol elegge l'avversario dell'Inter negli ottavi, dove il Napoli attende la vincente di Fiorentina-Pisa di fronte alle 21. E agli europei maschili di palla volo torna in campo l'Italia, centrato in anticipo il passaggio del turno con 3 vittorie su 3. Gli azzurri affrontano alle 21 a Modena la Repubblica Ceca nel penultimo incontro del girone, che si chiuderà giovedì contro la Slovenia. Sono partite decisive per la classifica del gruppo, che condizionerà il percorso nella fase successiva. Lo schiacciatore Francesco Sani.
7: Per arrivare nella posizione migliore in questi ottavi a Torino, direi che per le prossime partite, soprattutto perché giochiamo contro avversari forti come la Repubblica Ceca e la Slovenia, dobbiamo stare sul pezzo, dobbiamo dare tutto quello che abbiamo per appunto arrivare più pronti possibile. Dobbiamo affrontarle tutte e due nella maniera giusta, con la stessa volontà, la stessa grinta con cui abbiamo giocato finora. E sicuramente mi aspetto due partite di alto livello, quindi non vedo l'ora.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
8: Radio Fly viene in viaggio con te.
9: Radio Fly viene in viaggio con te.
8: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
10: Se l'atmosfera è morente, è l'ora di qualcosa di pungente. Ascolta Stinging Swing, Stinging Swing, un pop di jazz and crooning. E quando vi è la sera, partiamo con l'ennesima puntata di Stinging Swing. Mi sembra che sia la numero 16 per questo 2023. Naturalmente le frequenze, le onde, lo streaming, i social, il dub e tutto quanto è quello di Radio Fly. La voce è quella di Mauro Giovacchini, che vi accompagnerà con questo programma di jazz armonico. Una trentina di minuti circa, forse anche 2 o 3 minuti di meno, qui su Radio Fly, a conoscere e soprattutto direi ad ascoltare o cercare di ascoltare la musica jazz nelle sue armonie, diciamo più accattivanti, credo forse anche più semplici, comunque mai banali e sempre molto belle. Quindi partiamo subito, a dopo!

Iniziamo subito con un po' di atmosfera con il brano intitolato Skylark e tratto dall'album Three Falls. Al piano Taylor Egisti, nato il 24 settembre dell'84, è un pianista e compositore jazz americano. Il trio di Egisti comprende il bassista Irish Ragdavan e il batterista Eric Harland. È anche membro del gruppo di Eric Harland, Voyager, Kendrick Scott, Oracle e il Gretchen Parlato. Naturalmente lui inizia molto presto, è considerato un bambino prodigio. Dall'età di 15 anni Egisti è stato membro della facoltà dello Stanford Jazz Workshop presso la Stanford University e ha vinto un Grammy per il suo lavoro da solista. La voce in questo brano Skyfall è quella di Casey Abram. Fly.

0: delle tante cover, delle tante interpretazioni di questo brano Fly Me to the Moon, che non è solo uno standard ma è anche un classic, ed è un brano musicale scritto da Bud Howard nel 1954 con il titolo In Other Words. La canzone divenne popolare grazie alla prima riga del testo che cita appunto Fly Me to the Moon, ma poi ci sono voluti alcuni anni allorché gli editori cambiassero il titolo ufficialmente. Tra le tantissime interpretazioni prestigiose, non per ultima questa di Gabriel Chiararo, appunto Fly Me to the Moon, contenuto in Christmas Jazz Night, una raccolta di canzoni jazz natalizie, naturalmente tutte abbastanza note e soprattutto molto ben interpretate.
1: Il jazz, il armonico, jazz armonico di Radio Fly,
0: Sting is We,
1: il martedì alle ore 21
0: e il sabato alle 19:30
1: su Radio Fly.

Ed è questo brano sentimentale che ci siamo finiti di ascoltare che ha segnato il jazz armonico di oggi, e quanto di meglio Oscar Peterson ha fatto con Quiet Nights of Quiet Stars. Oscar Emmanuel Peterson è stato un pianista canadese di musica jazz straordinario, virtuoso del pianoforte, è stato uno dei pianisti più prolifici della storia della musica afroamericana. Peterson, Oscar Peterson, è anche autore di numerosi testi di esercizi jazz per giovani pianisti, oltre che grandissimo compositore.

0: E anche un musicista, autore, cantante, chitarrista eccentrico qual è il grande Robert Zimmerman, avete senz'altro capito che parlo di Bob Dylan, nel 2017 si è messo a fare un disco di cover del repertorio tradizionale americano, compresa la musica jazz. Triplicate, questo è il nome del lavoro, era il 38esimo album in studio, quindi dello statunitense Bob Dylan, pubblicato nel 2017 nel mese di marzo. Ci siamo ascoltati un brano dal titolo Stardust, che appunto è uno dei classici della musica americana, firmato, gli autori sono Augie Carmichael e Mitchell Parrish.
1: Il jazz a Radio Fly con Stingy Swing.

0: that again, dearie, please?
1: No, they can't take that away from me.
2: Decisamente rilassata l'area generale di Stingy's Wind di oggi, qui sottolineata due voci splendide, ma anche il magico strumento di Louis Armstrong, la cornetta, insieme alla stupenda voce di Ella Fitzgerald, in questo duetto che assume la connotazione e una dimensione artistica notevole in questo brano They Can't Take Away From Me.

0: un'atmosfera molto morbida oggi, quindi direi che è proprio il caso di dire che concludiamo in bellezza. Una canzone dal titolo Coltrane Playing the Blues, tratta da Waiting for the Sun to Rise, un album recentissimo di Mark Jordan. Canadese dell'Ontario, ma nativo addirittura di Brooklyn, classe 1947, una cospicua discografia che gli ha guadagnato riconoscimenti. Raffinato, elegante, cantore delle After Hours, voce con cadenze forti e soavi entro jazz e canzone d'autore. Bei suoni di pianoforte, venatura soul, e Lou Pomenti è il produttore, arrangiatore e magico pianista ed è uno dei protagonisti di questo album, che è veramente un buon lavoro, una bella sorpresa. Confesso, non conoscevo fino a un paio di mesi fa Mark Jordan. La tromba poi di Randy Brecker percorre questo ed altri pezzi con inimmaginabile maestria. Folk jazz? Bah, tiriamo ad indovinare. Voce d'altri tempi, da locali notturni, da luna affogata in un pozzo, Mark Jordan canta come un gattopardo, vola come un uccello notturno, fra blues, jazz e qualcosa di inclassificabile. Sempre più difficile muoversi fra le categorie. Un disco buono, direi quasi indimenticabile, da fine estate, da inizio inverno, da sempre, da sole declinante, oro zecchino. Il titolo, ricordo, Waiting for the Sun to Rise. Mark Jordan non è un pianista, è uno che non ci va piano per niente, ma è un grande esecutore, autore, interprete. È l'ultimo brano di oggi, registrazione in presa diretta di Sting Swing, quindi contempla anche gli errori lasciati appositamente. E quindi Maurizio Facchini vi ringrazia comunque dell'ascolto, vi ricordo l'appuntamento con questo programma cosiddetto di jazz armonico, cosiddetto da me, il martedì sera alle ore 21 e il tardo pomeriggio del sabato dopo le 19:30. Vi ringrazio per l'ascolto, ciao, a presto.
1: Il jazz armonico di Radio Fly, Sting Swing.
0: Il martedì alle ore 21 e il sabato alle 19:30. Radio Fly.
2: Sono le 21:38.

0: Flyspot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai!
2: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
2: Eh? Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.

energia. Vedete, ci sono zone ruralissime dove il segnale non esiste praticamente, il segnale del telefono per alcuni potrebbe essere un sollievo, no? Non essere raggiungibili, quindi non avere, diciamo, il telefono che squilla e potrebbe arrecare disturbo in un momento anche di particolare relax. E ieri è stato fatto un esperimento, proprio un esperimento

veneziani, insomma, comunque i veneti e i toscani hanno questo vizio, diciamo, della bestemmia facile, inutile negarlo. E però in questo caso è stato chiuso questo skate park proprio perché si abusava troppo della bestemmia e addirittura è anche passibile di multa, no? C'è stata una notizia recentemente che è stato multato un abitante appunto perché ha imprecato proprio per motivi stradali così, quindi c'è stata questa multa, quindi non imprechiamo. Dangerous anche perché poi dovete passare un bel po' di tempo dal prete per confessarvi, no? Perché fate prima nel caso. Dangerous, Sebastian Mora.

Dangerous. Keanu Reeves, il famoso attore, sicuramente noto per tanti suoi film, tra i quali forse il più famoso, dove l'ha fatto conoscere Matrix, così come tanti altri, è praticamente arrivato, come dice lui, a un punto della sua vita vuole evitare proprio discussioni e lui ammette tranquillamente che se tu dici che 1 più 1 fa 5 ti dice, ti dà ragione e ti dice divertiti, fai tu, non è che si mette a discutere, ti dà ragione a prescindere, cioè, però basta che tu non discuti con Kenny perché lui non vuole avere discussioni, questa è la sua filosofia di vita.

complimenti, il bel fortunato che in quel della Brianza si è aggiudicato 223 milioni di euro vinti al Super Enalotto. Milionario, stramilionario, Simpatico il siparietto che ha fatto il sindaco di Terni dicendo benvenuto milionario tra noi, insomma c'è un

invernale, molti vettori hanno deciso di tagliare un po' di rotte per la causa ovviamente del caro carburante. Beh, vedremo, eh. Call My Name, Jenny Taylor, Bella Grazia, sta arrivando della house melodica qua della Fly Dance con la Just DJ.

caso molto al sorriso, e lei in effetti ha un bel sorriso nella sua versione originale, invece la versione imbruttita è davvero brutta, perché questa dentiera le rende orribile.

ma allora esiste Puffolandia, là, come si chiama, il paese dei puffi, no? Puffi sicuramente, cartone animato ormai famosissimo, anche se non l'avete mai visto in vita mia, cosa che è molto difficile, comunque avrete sentito parlare dei puffi, insomma. In Francia c'è questo signore che si è divertito a collezionare i puffi, c'ha una casa, un giardino, insomma un villaggio con 5.000 puffi e dice che non si fermerà, quindi continuerà ad incrementare la propria collezione. Ehi, vuoi venire a vedere la mia collezione di puffi?

con Kiko e Oliver Giacomotto alle 23.40 di questo martedì 15 settembre 2026.

Bora Project. Sì, dai, questa è l'ultima settimana estiva, perlomeno a calendario, perché, ripeto, le previsioni dicono che la temperatura resterà gradevole almeno fino a novembre. Noi speriamo, perché

l'ultimo disco di questo martedì 15 settembre 2026 e ci salutiamo per questa puntata. Y Oliver Untersmann.

con Y davvero è terminata la puntata della Fly Dance per questo martedì 15 settembre 2026. Vi ringrazio a tutti per aver contribuito all'audience di questa trasmissione, quindi grazie di aver ascoltato la musica della Fly Dance. L'appuntamento tornerà in diretta martedì prossimo, sempre qua alle ore 22 con Giuseppe DJ. Buonanotte a tutti voi!

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Monomono.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Allora riprendiamo il nostro viaggio attorno al mondo attraverso le uova che le varie cucine tradizionali ci propongono e ripartiamo subito con le uova di tartaruga. Negli Stati Uniti infatti c'è stato un tempo in cui mangiare le uova di tartaruga era diventato così comune che sono dovute intervenire le istituzioni. Ora in alcuni stati è legale raccoglierle, venderle e consumarle. Le uova di tartaruga sono però un piatto molto richiesto in Sud America. In Nicaragua e Guatemala, per esempio, quelle a gusto tenero possono essere cotte in zuppe o usate nell'insalata dopo averle sbollentate. Chi le ha provate dice che il loro gusto è viscido e meno appetitoso rispetto ad altri tipi di uova. Allora perché consumarle, visto anche che si tratta di specie a rischio di estinzione? Per tradizione e per superstizione. In alcune regioni del Sud America e del Sud-Est asiatico, infatti, si ritiene che funzionino da afrodisiaco. Abbiamo poi le uova di coccodrillo. A una prima occhiata, ovviamente, il feroce coccodrillo non ispirerebbe il più temerario degli chef. E invece queste creature sono spesso viste come cibo, che si tratti della carne o delle uova, popolari in lungo i luoghi agli antipodi, come nella Giamaica e l'Australia. Prima di cucinarle, le uova di coccodrillo devono però essere lavate molto accuratamente perché colonizzate da funghi e poi possono essere presentate da sole o in aggiunta ad altri piatti. Uno dei modi più bizzarri per mangiarle è quello comune nelle Filippine, dove insieme a vari tipi di frutta e aromi diventano un gelato. Passiamo poi alle uova di polpo. Si trovano spesso all'interno del polpo stesso quando l'animale viene cotto e mangiato, ma in alcuni paesi, per esempio in Giappone, vengono estratte e utilizzate per il sushi e per via dell'aspetto sono note come alien sushi. Se il polpo poi è abbastanza grande come il Mizudako, il polpo gigante del nord del Pacifico, le uova possono essere utilizzate al posto della carne o della verdura, sempre nei piatti di sushi. Finiamo poi invece con le uova di squalo. Sono ovviamente predatori perfetti e gli squali sono anche al vertice della catena alimentare negli oceani. Gli esseri umani un po' li temono e un po' li mangiano. Negli ultimi anni c'è stato un aumento del consumo di squali in molti paesi dove è legale cibarsene, a cominciare dagli USA. E che si tratti della carne o delle pinne nella zuppa, sono finiti il loro malgrado su molti menù. Vale anche per le uova, che possono essere usate in varie preparazioni e consumate anche essiccate. E allora con queste ultime curiosità finiamo il nostro percorso, ma io vi aspetto al prossimo appuntamento. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Monomono.
3: È mezzanotte e 5 minuti.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera, ed oggi alcune curiosità sui colori. Partiamo dal lapis. La consuetudine infatti di colorare le matite o imprimere il marchio di fabbrica sulla loro lunghezza risale al 1890, quando la L&C Harmouth, un'azienda americana, lanciò sul mercato la Cor Ainur, una matita ottenuta da grafite cinese e chiamata così in onore del diamante più grosso del mondo. Si scelse di colorarla di giallo, un colore che nella tradizione cinese simboleggia la nobiltà, il rispetto e l'eroismo. Il lapis ebbe un successo tale che anche i produttori concorrenti iniziarono ad adottare quel colore, che rimane ancora oggi quello del 75% delle matite. Passiamo poi ai loghi del fast food, perché se ci facciamo caso sono sempre, quasi sempre, rossi o gialli. Questi colori infatti stimolano l'appetito e invogliano a mangiare voracemente e velocemente. Al contrario, blu e verde inducono a rilassarsi e a rallentare, cosa che un gestore di un fast food non desidera affatto. Passiamo agli arbitri a strisce. La tradizionale casacca a strisce bianche e nere dei direttori di gara negli sport, soprattutto americani, oggi sì, in parte abbandonata, risale all'iniziativa di un certo Leod Holtz. Nel 1920, infatti, mentre arbitrava una partita di football americano in Arizona, un giocatore gli passò la palla scambiandolo per un compagno. All'epoca gli arbitri indossavano una maglietta bianca, un berretto e un papillon, e nell'enfasi del gioco potevano confondersi nella mischia. Così nel 1921 Holtz si presentò con la maglietta a strisce. Il pubblico all'inizio lo fischiò, ma poi la folla comprese che la nuova divisa avrebbe messo fine agli equivoci. E finiamo poi con Babbo Natale rosso. Le prime immagini di un Babbo Natale moderno risalgono al 1875, quando una pittrice svedese, Jenny Nyström, realizzò una serie di cartoline augurali dove Santa Claus vestiva di verde. Fu l'illustratore americano Hudson Sundblom nel 1930 a introdurre l'abito bianco-rosso che tutti oggi conosciamo. Ma perché questa scelta? Perché l'azienda committente di Sundblom era una di quelle che produceva e produce tuttora una famosa bevanda analcolica venduta in lattine degli stessi colori, e che poi usò Babbo Natale come testimonial fisso della sua bibita, come poi altre aziende hanno fatto con altre figure iconiche. E allora io con queste curiosità vi lascio una splendida giornata. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera. Manamana.

0: Fly Spot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai!
2: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte.

0: al giorno.
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
0: Eh? Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
0: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
2: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
3: Fly Spot.
4: This is called Just the Way You Are.

Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

出，呜，全拿出，呜，全拿出。

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: iSpot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.com.